0: iniziamo sto programma della nicchia o no?
1: Buongiorno ragazzi, ma a che ora iniziamo a lavorare?
2: Oggi è 10. Oggi
1: attenzione, i treni per il procediamo subiranno ritardi da 5 a 15 minuti. Ma ci scusiamo per il disagio.
3: Giorni di ritardo.

0: agli ultimi di luglio ancora in onda, manco fossero, capito, gli ultimi arrivati, caporedattore, manco fosse proprio uno stagista lì a lavorare anche ad agosto, anni di carriera, di sudore, di impegno, e sei lì. Ecco dove fa. Sei nato per soffrire e ci stai riuscendo benissimo.
1: Bravo!
0: Anche quell'altro bambolotto barbuto. Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana straordinario, meraviglioso. Ma. Sto giù un po' di voce, Sordia. Soprattutto
2: imparagonabili!
0: E ci abbiamo dato sto weekend. Siamo andati un po' a trovare della gente in giro. Vabbè, basta, ma non succederà mai più. No, basta. O vai comodo, capisci? Con jet privato. Ma che ti ammazzi, giri di qua, poi di là, boom, boom, bam, Allora, com'è caporedattore? Come stai? Buongiorno.
3: Buongiorno, tutto bene.
0: Oggi mi raccomando, programma, anzi, questa settimana, un programma disimpegnato. Cioè, come fossimo già in spiaggia. Che sdraio vuoi e che fila vuoi? Dove
3: io
0: ti piazzo?
3: Prima fila, prima fila.
0: Prima, proprio fila ti costa, ottantello.
3: Vabbè.
0: 80, e qua ti siete? Regina, dove ti piazzo?
2: Prima fila, caro, numero 2.
0: Vuoi un gazebo?
2: Certo, anche un gazebino.
0: Un gazebino, sistemate belli, tranquilli, non portatemi di corsa. Se c'è musica la mettiamo, se non c'è non la mettiamo. C'è proprio delle puntate diverse, completamente diverse. Allora, due cose devo dire: ringraziare e salutare degli amici in Sicilia. Certo che le cose sono strane nella vita. Sono andato sabato in questo posto carino, bello, a Scopello, qua vicino a Castello Mare del Golfo. E c'erano tantissime persone, c'era quasi una riunione, io non lo sapevo, di giovani che venivano, giovani all'epoca, che venivano al New Kennedy di Alcamo, che era una discoteca storica, oggi non ci sono più le discoteche finite. Beh, insomma, tavolata esagerata, tanto affetto, foto, chiacchiere, ricordi, e infatti c'è gente ormai un pochino in là, loro con l'età, e dicevano a me, ero piccolissimo quando venivo a trovarti. Ma porca miseria, ti rendi conto?
2: Hai capito, bene, un bacio.
0: Apriamo la borsa.
3: Borsa positiva quest'oggi più 0,62%.
0: È stata una settimana piuttosto tribolata, tante le cose stamattina, sia il test psicattitudinale per capire come siamo messi, sia la canzone che ti fa stare bene, e subito in battuta, sì, abbiamo qualche secondo, sta figuraccia che stiamo facendo a livello
3: sulla nazionale di calcio.
0: Ma come sta? Ma Maldini se ne vuole andare.
3: Probabilmente se ne andranno sia lui che Leonardo, perché non sarà Pirlo, molto probabilmente, non è ancora ufficiale, il prossimo CT della nazionale
0: per via di questa storia,
3: del suo legame
0: con lo
3: sponsor russo. Quindi oggi Malagò, che è il presidente federale, deciderà, ma non sarà probabilmente Pirlo, bisognerà trovare un altro CT, e Leonardo e Maldini, che qualche giorno fa avevano presentato un progetto di 10 anni per rinnovare il calcio italiano, probabilmente se ne andranno.
0: Va bene, parliamo dopo più approfonditamente, vediamo di capire anche chi sono i papabili. Oggi giornata mondiale della testa sonnata, auguri.
2: Auguri.
0: Dico auguri a te. Vabbè, vuoi dare la botta per giustificare?
2: Vai, vai.

0: Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana con il nostro Procediamo.
1: Sei proprio una bella figlia, ti fai attendere, ti fai aspettare, però poi ne vale la pena, dai, almeno quello.
2: Bossino caricate 9:15 in radio, in televisione sul 67. Chi c'è in televisione?
3: Canepa,
2: tagliati quella barba. Va bene, cerca di essere una persona ordinata, pulita.
4: Anche i capelli.
2: Anche i capelli, mettili a posto. Allora, buongiorno Marcello Zora che dirige l'orchestra. Caporedattore Aldo Preda, regina Saraiva.
3: Buongiorno.
2: Quell'altra, come si chiama?
3: Ah, la Bambi.
2: La Bambi, cioè è ritornata ad esserci ad apparire. È ritornata nel suo, come dire, atteggiamento normale. No, perché ragazzi, tanti cazzi per la testa, come dicevamo a Giolio, ne ho tanti. Saluta Cristiano, piccolino, selvaggio.
3: I love you.
2: Mi ha detto che va a Los Angeles.
3: Oh là là.
2: Da una certa età torna il caldo. No, torna il caldone.
4: Oggi arriva una potente ondata di caldo da metà settimana. Con temperature oltre i 40 gradi.
2: Questo in tutta Italia, anche a Milano, da mercoledì. Oggi è una giornata un pochino di, come dire, di tranquillità dal punto di vista meteorologico. Poi a proposito dei casini che stanno succedendo con questi incendi, qua sta andando a fuoco mezza Italia. E nessuno, cioè, si
4: in
2: muove.
4: In Puglia, gli
2: Puglia,
4: ultimi.
2: Visto, ma Sicilia, torniamo dalla Sicilia, non fanno che parlare d'altro di quanto sta andando a fuoco. Va bene, la benzina, vedi, parli di fuoco, la benzina, quella è un'altra cosa che sta infiammando gli animi di quanti si stanno muovendo, 2,50 euro ormai. Questo è, interviene oggi il governo, no?
4: Oggi Consiglio dei Ministri nel pomeriggio per definire le misure per ridurre un po' il prezzo dei carburanti. Si parla di una riduzione di 24 centesimi per il diesel e di poco 6 centesimi per la benzina, ma per pochi giorni, fine di luglio e l'inizio di agosto.
2: Tra il 31 luglio
4: e il primo agosto.
2: E perché i soldi non ce ne sono?
4: Certo.
2: Ci sono 140 milioni, Regina.
3: Mi
2: sembri sbarrita, cos'hai, Regina?
3: Niente.
2: Sai dove ti trovi?
3: Sono a Milano.
2: Un cannolo?
3: Magari, ragazzi, a San Buco ho mangiato un cannolo. Era buonissimo.
2: Perché ridi?
4: No, perché ho visto i cannoli che ha mangiato Regina.
2: Vabbè, ma comunque. Finiamo sta roba della benzina, perché comunque pare che le cose si stiano tranquillizzando. Sono arresi entrambi, sia l'Iran
4: che hanno finito le munizioni.
2: Si sono autoarresi. Qualcuno ha detto così, invece Trump ha risposto, ha detto che ha più munizioni di chiunque. Vabbè, insomma, si calmano le cose, sì, scenderà sto petrolio, no?
4: Speriamo. Intanto però bisogna intervenire, perché adesso i prezzi sono arrivati alle stelle.
2: Va bene, allora ti porto velocemente nella prima canzone in classifica, così ti prepari per il live.
3: Okay.
2: Ce la fai, vuoi farlo?
3: Assolutamente.
2: Oggi, questa settimana sei libera di fare quello che vuoi.
3: Davvero?
2: Ma quello
5: anche
2: che
5: stare a casa.
3: Ok, allora vado. Ciao.
2: Stare a casa. Allora, il 27 luglio del 2000, no? Era prima in classifica Bella d'estate di Mango. Che è scomparso, che è una canzone bellissima. Potrebbe essere nelle tue corde. Che anno era?
4: No, 1987.
2: Ma stai scherzando?
4: No.
2: Davvero? Va. 1987, 27 luglio, prima classifica Bella d'estate di Mango. Te la senti?
3: La tonalità è un po' alta, ma farò del mio meglio per voi.
2: Quindi,
3: ragazzi,
2: accetti la sfida?
3: Accetto!
2: Ve l'accetta. Allora, prego, raggiungi i tuoi musicisti. È difficile, va fatta bene anche negli arrangiamenti, la tonalità.
4: Le sfumature di voce.
2: Sei
4: di Mango.
2: Nuda stamattina.
4: Come sempre.
2: Però in Sicilia era un pochino fiacca, era smunta. È stanca, ragazzi. Se mi sono andata posso parlare. Ah, la Cristina D'Avena, ma va a Sanremo o è una fake?
4: Non lo sappiamo.
2: Se va ci piazziamo tutti quanti questa.
4: Certo.
2: Altro che. La canzone che ti fa svoltare stamattina, 9 e 18.
6: Stasera ho voglia di ballare ancora un po'.
7: Vieni vicino, non pensare adesso, no.

estate 2026 al doppi Zoa. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore.

0: Che bravissima!
1: Allora, alle 9.21, dicevo di queste di questi cast che si fanno, qualcuno si sta divertendo a dire i probabili partecipanti a Sanremo, e tutti i cast che propongono veri o falsi, rumors, eccetera, come dire, annoverano anche la Cristina di Apostrofo.
0: Brava Cristina!
2: Arena!
1: Beh, perché lo fa adesso, ora mai più, insomma, dai. Già provato l'anno scorso, che è stata ospite delle scappate, come non le
0: bambole di pezza.
1: Bambole di pezza. Salutiamole, dai.
0: Ciao amiche.
1: Quindi ha preso confidenza con Sanremo. Dai, sarebbe una cosa molto carina. Oh, avete una bomba stamattina, ma seria, perché sto ascoltando i vostri vocali. C'è qualcosina, ma vogliamo esagerare. Vogliamo scompigliare il FM o no? E allora mandate un vocale per la canzone che ti fa stare bene a questo numero:
0: 331 80 90 101.
3: Lo ceriamo!
4: Sì, vi prego, aprite i cancelli perché ho bisogno di voi.
5: Siete troppo forti voi del procediamo.
6: No, ma voi siete la forza della natura.

0: amici del Precediamo.
1: Buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno, ciao, buongiorno. Antonietta, ciao ciao.
2: Ho visto la presa stamattina, io pensavo che fosse Jennifer.
1: Ma fai finta, come se fosse.
3: Imparagonabili, io ho fatto una settimana di mare, non vi ho sentiti, mi mancavate tantissimo.
1: Ma perché non c'era l'energia elettrica?
4: Posso farvi questa domanda? Posso farvi questa domanda?
1: Faccio questa domanda.
4: Ma che cazzo urlate sempre?
1: Perché siamo anziani, che
5: mi venuto lunedì. Ogni canzone, intense emozioni, per l'amore. Procediamo.
1: Non ho capito.
5: R101, canale 67.
6: Ogni canzone, intense emozioni, per amore.
1: Che cazzoni, veritezze, cazzoni, sempre di cazzoni si parla. Comunque siete messi bene, belli svegli, 9:30, lo verifichiamo subito perché arriva immediatamente un

0: impone. Lo impone perché è un modo come un altro per verificare se ci siamo. Stamattina, secondo me, avreste anche difficoltà a fare 4x3. 4x3?
1: Chi non sa, 21?
0: 16x2?
1: 32.
0: Oh, la Peppa, con i pari riesci? 14 sì. per 11. Ecco, ciao.
1: Dai,
0: 14 per 11, semplice, no?
1: Beh, sì, 14 per 11, restano fuori solo uno.
0: Chi resta fuori? Aldo Preda?
1: Uno solo.
0: Chi resta fuori? Chi resta fuori?
1: Ecco, allora, le 14 per 11.
0: È facile, fai 10.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Fai 10, 140 e poi ne metti altri 14, no? Questo è il meccanismo che dovresti fare, hai capito? No.
1: Vabbè, se lo dice lei mi fido.
0: Va bene, attenzione, test psicattitudinale, questo è rivolto particolarmente al caporedattore Aldo Preda, perché anche lui oggi, giornata internazionale della testa sonnata, è un pochino di là. Prego!
1: Cos'è? 2026.
0: Assonnata. Ok.
1: Sono una parte importante della tua esistenza, ma tu a volte mi ignori. Cos'è?
2: Più che a volte.
0: Vedi, perché tu ti lamentavi che erano troppo corti. Adesso te li sta proponendo in una maniera un attimo più.
1: Più parole.
0: Allora, sono una parte molto importante di te, ma tu a volte. Cos'era?
1: Mignore.
0: Ti ignoro completamente.
1: Sì.
0: Va però, 331 80 90 101. Vediamo di verificarlo, sto cervello. Se
3: ansia.
1: No?
0: Solo una parte, ma tu
2: riagomitolamelo.
0: A me hanno stufato.
2: Io dico testa. Proprio il cervello.
1: No.
3: È il bicchiere di vino.
1: No. Caro.
0: Ma però, capito? Cioè, prova a rispondere. Tu uno ti dice: sono una parte importante di te, ma tu a volte mi ignori.
1: Sì.
0: Ma è una parte importante di me, del mio corpo.

0: Signori, e cosa può essere?
1: Riaggomitolamelo, l'intestino.
0: L'intestino, quanto è importante?
2: È importante anche.
0: Tanto, poco, mediamente importante.
2: No, molto importante.
0: Molto.
1: Riaggomitolamelo, la coscienza.
2: No,
0: non è la coscienza, però è molto importante la parte di te che tu ignori. Beh, ci
3: parliamo. Non
0: accavallatevi, per favore, anche da casa, già lo facciamo noi. Poi facciamo il programma un pochino più lento, più disimpegnato, non sempre lì a urlare, a fare, a brigare, tu con calma.
2: Con calma, fica migliore tranquillo.
0: Non è la parte migliore, è una parte importante.
2: Una parte importante.
0: Ma chi la ignora? Tutti.
2: Talune volta, adoro questa parola.
4: E aggomitolamelo, per me l'una è il sonno.
2: No, amore.
0: Ma no, dimmi, ma quanti? Tutti la ignorano o alcuni?
2: Alcuni.
5: Riaggomito.
4: L'anima.
0: No, amore. Il buon senso, il cognome, Francesca Fagiolo. No, no, no.
5: È l'igiene?
2: No.
0: No, se è una cosa banale così.
1: La vista.
2: No,
0: se
2: caro.
0: A proposito di vista, hai sentito quella roba lì, quell'intervento,
5: Trapianto, il primo trapianto al mondo da occhio a occhio.
0: Che miseria, bravi.
1: Vabbè. Piede.
2: No,
0: 9,
2: caro.
0: Dove andare? 9.39 perché arriva la canzone di Passare Bene. Solo la parte importante di te, ma tu a volte migliori. 331 80 90
2: 101.
6: Procediamo.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: tornati in Octav nel weekend a sorpresa.
1: Cioè, a sorpresa, sì.
0: È stato come aprire un giornale di anni fa, del weekend. Per questo è successo. Ma poi organizzati bene anche. Ma perché?
1: Beh, i motivi sempre i soliti per la contestazione. Da tempo che non creavano disordini.
0: Chissà cosa ti arriva altro in questa pazza estate. Tra l'altro, voi che siete in ufficio con l'aria condizionata, ma la tenaglia sahariana si sta stringendo. Cioè, da stamattina adesso la temperatura.
2: Ci tocca
0: un'altra ondata. Ora la ruota. Dov'è la ruota?
2: È là!
0: Ti va, mi andrò a prendere? O mandiamo alto? Con calma, Regina, con calma. Fai una bella sfilata per il 67. Fai vedere questa gamba nervosa che hai. Wow. Cioè, tutto puoi dire di Regina, ma guarda che gamba nervosissima, eh? Mamma mia. Ha qualche vena verico? No, no. Vabbè, allora, abbiamo delle belle canzoni? Se no saltiamo. Fa vedere. Peppona! Sette! Individuate tra tante. Ce ne sono alcune veramente forti. Sentiamole, dai.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno, ingestibili. Buongiorno. Sono Paolo. Oggi, per la canzone che ci fa stare bene, torniamo negli anni '80 con Kissing the Pink, One Step. Ciao.
4: Canzone viola.
5: Ciao, pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone che ci fa stare bene questa mattina, proporrei Piece of My Heart di Janis Joplin.
4: Canzone blu.
6: Buongiorno, procediamo da Luca Costante da Catania. Per la canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Shiny Happy People dei REM. Buona estate.
7: Canzone azzurra.
8: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, Easy Lover, Philip Bailey, Phil Collins. Ciao.
4: Canzone rossa.
9: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Satisfaction dei Rolling Stone.
7: Canzone fucsia.
10: Ciao Fernando, ciao a tutti. La canzone estiva che mi farebbe stare bene è Jump to the Beat di Stacy Lettison.
4: Canzone gialla.
11: Buongiorno, sono Franci da Foggia. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Yesterday dei Beatles. Ciao!
0: C'è Beatles, Rolling Stones,
1: Janis Joplin.
0: Ma siete impazziti! Però qua c'è una sorta di istigazione alla truffa. Perché se mi metto. No, se. Come on, jump to the beat!
2: Jump!
0: E allora i Rolling Stones.
1: No, Kissing the Pink.
0: Vabbè, giro, si può più rubare tranquillamente in questo paese. Viola? Qual è?
4: Canzone viola.
5: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone che ci fa sta bene questa mattina proporrei Piece of My Heart di Janis Joplin.
0: No, me ne vado. Fammela sentire. Però, la sentiamo e poi giudichiamo, ecco, non giudichiamo prima.

0: Preferirei di no.
1: Preferiti di per una che potrebbe
2: lo so,
1: dai. Allora Janis Joplin, qualcuno diceva perché i Rolling Stones, ieri era anche il compleanno di Mick Jagger, tra l'altro è tornato in Italia. Comunque sì, vabbè, tutti dicono sta bene la barcolla ormai, anche no, cioè Mick Jagger, dico Janis Joplin fa parte invece del club dei 27 anni, le star da Jim Morrison, insomma, tantissimi che non ce la facevano più, chi per un motivo chi per l'altro, la droga è dominante insomma nella loro fine. A proposito di droga, arriva notizia che sono stati sequestrati quasi 3 tonnellate al largo di Lisbona di cocaina.
0: Già il secondo maxi sequestro in pochi giorni.
1: Va bene. Era la canzone che ti passerebbe bene, tirato fuori Janis Joplin stamattina. Allora, quasi le 10, tra un'ora ancora, però cambia l'atmosfera. C'è la canzone d'amore che ti fa stare bene, con tanto amore, con tanto di pensiero, di dedica, di omaggio. È successo qualcosa sto weekend, bambolotti? Avete buttato l'occhio su qualcuno? Il vostro cuoricino è tornato a battere?
2: Sì.
1: Non sto parlando con lei, sto parlando con i bambolotti. Che miseria. Oppure siete un po' tristanzuoli perché magari vi è tornato alla mente qualcuno? O vi manca, dovete andare in vacanza, magari ci andate con la compagnia sbagliata e vi manca qualcun altro? Insomma, qual è la condizione dal punto di vista sentimentale la vostra? Se avete qualcosa, ma anche di carino, di bello, da sottolineare, da condividere con noi, scegliete una bella canzone d'amore, un bel pensiero, una bella dedica, qualunque sia, anche per un anniversario, insomma, per qualcosa, un omaggio, un regalo, e mandate un vocale ora a questo numero.
3: 331 80 90 101.
4: Ah, oh, oh sì, sì.

0: questo è un altro Tuca, altra storia, Tuca Marena, tutta attaccata. Baby K, la nuova, su R101. Oh, io non l'avrei detto perché lunedì, sai, oggi c'è un'altra mondiale da testa sonnata, ma è arrivata la comunicazione, dicono puntata anche oggi da...
1: Da Urlo!
0: Allora, c'è qualche difficoltà per il live della signora, perché la sento, io le queste cose le avverti anche tu, Aldo?
2: La vedo un po' titubante.
0: Sta provando, tanto non sa come che tonalità prendere. Se vuoi la cambiamo, eh.
1: Ma ormai è tardi, abbiamo promesse l'imparagonabile. Dobbiamo deluderli.
0: Allora, il 27 luglio del 1987, se ricordate, ma cosa vi ricordate? Lo ricordiamo noi. La canzone più cantata dagli italiani era Bella d'estate di Mango, che è una canzone difficile.
1: Meravigliosa.
0: Come la fammi l'attacco per capire un attimo, sentiamo l'attacco. Solo...
1: È solo un addio.
2: Ce la può fare.
0: Se il resto è come l'attacco. Promette bene. Vado da Aldo e poi facciamo il live. Allora, 10 in punto. Da Aldo Preda, le notizie di stamattina. Ovviamente,
2: le ultime notizie,
0: la
2: sì.
0: Chiacchiera sulla nazionale, su questa figuraccia di questo nuovo di questa nuova dirigenza. La figuraccia la fanno tutti, no?
2: Sì, un po' tutti, perché non ci si è accorti di questo legame tra Pirlo e il sito di scommesse della Russia. Comunque la telenovela è finita perché Andrea Pirlo ha confermato questa mattina in un messaggio pubblicato sui suoi social che non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore ha scritto di aver appreso nella serata di ieri di non essere più il candidato per la panchina dell'Italia. Quindi si chiude questa vicenda di Pirlo e si cerca un altro commissario tecnico.
0: Allena un'altra
2: della nazionale.
0: Allena una nazionale, se non sbaglio, una squadra.
2: No, allena una squadra di club dell'Arabia Saudita, insomma, degli Emirati Arabi, forse, per correggermi. C'è un'altra notizia importante, ci sono i primi arresti per gli scontri dei notav.
0: Addirittura saltiamo dei passaggi.
2: Esatto, gli scontri dei notav in Val di Susa sono stati fermati nelle scorse ore dalla polizia. Quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, cioè questi estremisti che abbiamo visto incappucciati e vestiti di nero che hanno causato questi disordini. Il Consiglio dei Ministri si riunirà nel pomeriggio di oggi alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti, un decreto legge che dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. In seguito, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento che introdurrà il meccanismo delle accise mobili. Parliamo anche di incendi. È sotto controllo l'incendio che ha interessato il comune di Peschici sul Gargano in Puglia. I turisti evacuati sono rientrati nelle strutture che li ospitano, mentre continuano le operazioni per lo spegnimento di un altro incendio che sta interessando il versante sopra Marina di Maratea, e per questa situazione sono state evacuate 60 persone.
0: Comunque, tornando sulla storia delle accise, qualche buona notizia, se questa potrà poi far calare i prezzi alle pompe. Si sa i tempi che si prendono per aumentare, si fa subito, per diminuire poi ce ne vuole. Il prezzo del petrolio è in calo,
2: sì.
0: Già dallo scorso weekend, perché pare che insomma si siano tranquillizzati per il momento entrambi le parti, l'Iran e gli Stati Uniti, per cui questo potrebbe, perché i soldi non ce ne sono, cioè credibile a 2,7, ci sono delle cose sui social. Va bene, sei dispiaciuta per Pirlo, regina, perché è un tuo amico,
1: sì,
0: no?
1: Ci contavo.
0: Ma lui è una brava persona, alla fine è stato messo lì. Comunque non escono proprio per nulla bene, perché se dovesse dimettersi Maldini, Leonardo, perché questo si circola. Insomma,
2: e bisogna ricominciare da capo.
0: Da capo, nuovamente. Chi ci mettiamo? Capello, no?
2: Non i papabili sono Mancini, sono Conte, Baldini,
0: Mancini,
2: che ha guidato la nazionale in questo periodo.
0: No, Mancini, perché Mancini ha gestito anche un periodo abbastanza buono, no?
2: Bisogna vedere se questi
0: gli europei.
2: Esatto, se questi allenatori di nome, Mancini, Conte, accetterebbero di essere la terza scelta, quarta scelta.
0: Eh sì,
2: per
0: perché
2: la
0: si
2: nazionale.
0: È troppo chiacchierato, l'errore è stato di chiacchierare troppo di Guardiola e tutto il resto. Va bene, vuoi cantarle un ringraziamento?
1: Certo, tipo, a modo mio però.
0: A modo suo, attenzione, chiusa della regina per l'intervento del caporedattore. Prego.
1: Oh, grazie ad Opreda. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Aldo.
2: Grazie.
3: Procediamo! Anche sul canale 67 del DJ.

0: progettiamo e alla fine siamo sempre qua.
1: Hola ragazzi, buongiorno. La televisione ormai non si può sentire perché è tutto disgrazie e cose brutte. Ringraziando a Dio ci siete voi. Grazie di esistere. Che portate un po' di gioia.
2: Buongiorno! Lunedì 27 luglio 2026, Santa Liliana e San Aurelio. E ricordate, impariamo a coltivare la gratitudine, perché molte volte sottovalutiamo quello che già abbiamo.
3: Ciao, ricordatevi, non lamentatevi, si lamentano della benzina, hanno toccato sta roba, del diesel soprattutto, cioè due, sia in Sardegna, insomma, un po' ovunque in Italia. E vabbè, dai, speriamo bene che venga fuori qualche cosa, insomma, da questa apparente tranquillità nella zona del Golfo, nello stretto, eccetera, perché sta ritornando più o meno alla regolarità. Ora si canta! Attenzione, 10 e 12 minuti, c'è l'appuntamento che è di fuori, però non abbiamo la settimana così, capito? Ormai è l'ultima settimana, un po' da spiaggia, un po' così. Anzi, sai cosa facciamo? Domani arriviamo verso le 10 e un quarto, un pochino in ritardo. No, la settimana è un po' così. E quindi non abbiamo quella là.
4: La Sabri.
3: Per le... Guarda come sei alta stamattina, cosa hai messo? Anche tu quelle scarpe che danno 12 centimetri in più.
4: No, io sono nata alta.
3: Vanno a ruba, vogliono essere tutti più alti, più giovani, più belli, più snelli. Va bene, la signora canta un pezzo, ma agevoliamo la sigla. Regina, è di fuori?
5: Regina di fuori.
3: Allora, Regina pezzo fuori. Difficile, canzone bellissima. Passati tanti anni, 40 anni, il 27 luglio, prima in classifica, era questa canzone di Pino Mango che ci ha lasciato prematuramente. Riascoltiamo stamattina una versione particolare, perché per prendere la giusta tonalità c'è stato molto impegno, molto lavoro anche con i musicisti, con gli arrangiatori, per la giusta tonalità. La signora Regina Saraiva canta in radio e in televisione sul 67, Bella d'estate. Va! Vai, vabbè. Forse è già cominciato, no? Sì, dove è finita già? No, adesso comincia.

0: Io chiedo scusa, maestro. Me lo puoi mettere da capo? Cioè, scusa,
1: mezza giornata a trovare queste tonalità. Devi contare le battute. Quante sono?
0: 12.

0: prossimo
1: Regina.
0: Dica chi è?
1: Regina, vai via, non da me, vai via.
0: No, dico, nemmeno Ubriachi Fradici si canta in questa maniera. Però
2: però la base era sempre un po' così, non ha dei... No?
0: Qualche momento è arrivato. Perché questa è una canzone emozionante.
3: Io mi sono emozionata.
0: Coinvolgente, veramente una gran bella canzone. Mi vergogno proprio completamente stamattina di aver individuato questa.
1: Metti su, crocia tutto. Io vorrei sapere se in Sicilia avete preso un cachet entrambi.
2: Anche con te se la prendo.
0: Ormai, capito, mi tirano dentro. Grazie, Regina. Andiamo che è tardi, dai.
4: Che d'estate, noi. Bravi!

0: Mr. Nova no bo companno walk companno wanna sa Mr. Nova no bo companno walk. Se ti individui di che pezzo è questo ti do 8.000 euro in faccia.
1: Davvero?
0: Vabbè, sì. Non indovinerai mai.
1: Non è mica Shaggy?
0: No, Mr. Nova no bo companno walk companno wanna sa
1: Mr. Papa Nova. Winnie.
0: Ma che Papa Winnie? Niente, non so nemmeno io. Allora, le 10:30 straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Comunque, per la serie che a noi i live di Regina arrivano in un modo e a casa in un altro, ci sono un sacco di apprezzamenti.
2: Ma se voi le parlate sopra, lei si confonde, fatela cantare, no, poretta.
3: A parte. Ciao, sentite adesso la moglie di Pino Mango, vi fa causa, sta fermando, a posta di ridere come un pirla, perché non la sentite quella canzone?
0: Il pirla è il caporedattore che rideva.
4: Non c'è più rispetto per i conduttori.
0: Ormai saltate le marcature, vabbè, la settimana è l'ultima settimana. Allora, stavo leggendo di alcuni di voi che ci scrivono: perché non parlate di quello che sta succedendo in Albania? Anche voi siete contro il popolo albanese? Noi, no, ci sono tanti problemi in Italia. In Albania c'è una protesta in queste ore, proprio in questi minuti,
4: iniziata la scorsa settimana,
0: in generale contro la corruzione, ma che parte da un insediamento turistico su un'isola, un resort di lusso, bla bla bla, dietro al quale ci sarebbe il genero di Trump.
4: Esatto.
0: C'è Trump, c'è ovunque, in qualunque situazione del mondo, qualche cosina, una trampata di qua, una trampata di là, c'è sempre. Insomma, è cominciato sta protesta, si chiama la protesta dei fenicotteri, la chiamano
4: protesta di piazza, che ha portato in piazza tante persone a manifestare contro il governo, e ci sono stati anche degli incidenti,
0: degli
4: insomma,
0: incidenti.
4: Dei tafferugli.
0: E si pare che si stia sempre più alimentando questa protesta contro il presidente che rama, no?
4: Esatto.
0: Allora, come si dice? Non irama, rama, basta. Come si dice? Paese che vai, corruzione che trovi. E purtroppo l'essere umano è così, è fatto male. Secondo me si pretende troppo dall'uomo, c'ha un sacco di difetti. Secondo me nel creato, proprio quello che è venuto peggio di tutti e che continuiamo a piazzarlo al primo posto. Secondo me, se fossimo veramente obiettivi, ci vengono prima i cani, ma no, per fedeltà, per atteggiamento, per correttezza. Ma ci sono un sacco di animali che verrebbero prima di noi. Vogliamo fare una classifica?
4: Quasi tutti.
0: Quasi, ma tutti, no. Che animale metteresti prima dell'uomo, Regina? Mi piace sta roba, dai.
1: Il risveglio mentale mondiale.
0: Cosa stai dicendo?
1: Questo metterei prima
0: l'animale,
1: di tutti.
0: Animale, sto dicendo. Un animale migliore dell'uomo. Per atteggiamento, per dolcezza, per... Ci sono tanti uccelli, per dire.
1: Eh sì, anche
4: io metterei anche i gatti prima dell'uomo.
0: Ma i gatti sono un pochino un cazzo.
5: Salutare 101, sono Cristiana da Reggio Emilia. A titolo informativo, forse è da poco che l'hanno pubblicizzato, insomma, questa cosa della protesta in Albania, ma la manifestazione c'è da ben almeno 50 giorni, comunque più di un mese, quasi due mesi sicuramente.
0: Addirittura, vabbè, tanti ci scrivevano. Beh, insomma, non mettiamo.
1: Sì, metterei un'aquila.
0: Un'aquila, l'aquila.
1: Che vola sempre in alto e saggia.
0: Bella, con fierezza. Sì. No, vabbè, non c'è corruzione, dirà, capito? L'uomo gli ha dato l'intelligenza, l'uomo messo lì su un piedistallo, fa disastri. Da quando? Da sempre. Ce ne andiamo, che tardi, dici? 10:32, mi aspetto delle cose d'amore, almeno lì dimostriamo che abbiamo qualcosa nel cuore. Manda un bel vocale al 331 8090
6: 101.

0: riguardo questa storia del villaggio albanese. In Italia invece nel Salento si sta protestando per un'altra struttura simile fatta però da un'azienda israeliana, quindi l'idea è quella che israeliani e americani vogliono controllare il canale di Otranto.
1: Quello di Otranto, il canale di Otranto, il canale Hormuz, troppo anche canale 5. Cazzo ridete, che ridi? Vabbè. Pare, insomma, questa notizia si sapeva dell'acquisto proprio di un'isola girovana.
2: Mamma mia, scusatemi.
1: Come starnutisci? Nemmeno le iene starnutiscono così. Sembravano.
2: Sorry.
1: Ma ecco perché. Cioè, vabbè, lascia stare. Di Ivanka Trump e il marito avevano comprato proprio un'area importante, bella, in Albania. No, la protesta nasce da sta roba qua, di questo resort di lusso, dietro il quale ci sarebbe proprio il marito di Ivanka Trump, poi dilagata. Perché,
3: sì, quella però è stata la scintilla per occuparsi di corruzione.
1: Mi hai preoccupato veramente.
2: Non sono a posto, amici.
1: Chi starnutisce così? Non, cioè, io ho dei ricordi di
2: persone, ragazzi.
3: Che non ci sono più.
1: Non ci sono più. Sono i prodromi della fine. È inequivocabile sta roba. Torniamo subito.
4: Procediamo! E meno male che c'è Proce.
5: Tutte le mattine, dalle 9 alle 12.
4: Procediamo!

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: gira come se starnutisse per l'ultima volta.
1: No, è stato clamoroso. Abbiamo, possiamo riascoltarlo per favore? Aldo, perché c'è qualcosa di animale, ma non riesci a trattenerlo?
2: Ci ho provato.
1: E invece è venuto così proprio.
2: Sì, esplosivo.
1: Esplosivo. Sentiamo, sentiamo. Dell'acquisto proprio di un'isola girò. E lì
2: ha capito.
1: Un'altra volta ancora. Dell'acquisto proprio di un'isola girò. Cioè è una roba.
2: Hai capito?
1: Non è umana, capito?
3: No, infatti.
1: Tu immagini se fosse un extraterrestre, cioè, ci scopriamo dopo tanto tempo.
2: Chissà che se viene, non è
1: che
2: così.
1: Viene da un altro pianeta. Fagli sentire che sei di un altro pianeta.

0: Basta, basta, basta. Questa settimana va così, belli, sì, sciolti. Allora, la canzone che ti fa stare bene con tanto amore è questo momento in cui condividiamo vostri pensieri legati, insomma, a situazioni sentimentali, a situazioni di cuore, ok? Sentiamo, prego.
1: Buongiorno Fernando, buongiorno Recente 1. Per la canzone che mi fa star bene oggi, mi piacerebbe ascoltare A te di Jovanotti e dedicarla con tutto il cuore a mia moglie, che oggi festeggiamo 30 anni insieme. Grazie.
2: Ciao Mitici del Paragoniamo. La canzone che mi piacerebbe ascoltare è Listen to Your Heart dei Roxette. E la dedica è all'amore, a mettere sempre il cuore, sempre, sempre, a seguire la testa, a mettere sempre il cuore in ogni cosa che si fa. In ogni cosa. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao cara. Paragoniamo ha fatto un mix tra Procediamo e Imparagonabili. Segnatelo, per i nuovi programmi che partiranno, no? Dei nuovi programmi, qua mi sa. Settembre? Gennaio?
3: Bello.
0: Paragoniamo. Avanti.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno Fernando, buongiorno ragazze. La canzone che mi fa stare bene è Don't Stop Believing the Journey, la dedico alla mia ragazza Lucia. Ciao.
5: Buongiorno Radio 101, per la rubrica Con tanto amore voglio dedicare questa canzone a me e a tutte le persone che in questi anni molto difficili mi sono state vicino. Oggi è il mio compleanno e vorrei tanto ascoltare Siamo solo noi di Vasco Rossi. Ciao.
6: Ciao R101, ciao Fernando e ciao a tutti. Volevo mandare un video alla persona che amo, il mio grande amato Pingui, stiamo insieme da 15 anni e gli vorrei dedicare la canzone You Call It Love di Carol Cruz. Grazie, ciao.
0: Ciao.
7: Buongiorno rinfrescanti del Procediamo. Buongiorno, la canzone che mi farebbe stare bene a tema sentimentale oggi è Brivido di Gue Pequeño e Marrakesh. La dedico a voi perché ogni giorno mi date forti emozioni.
8: Grazie. Ciao Fernando, buon dì. Per la canzone Con tanto amore e tanta passione ti propongo Che tesoro che sei di Venditti, che dedico alla ragazza che non ho, però a qualcuna la dedicherò un giorno, spero.
0: Dai, ciao. Ciao caro.

0: insuperabile,
1: Venditti. Antonella, un mostro.
2: Wow, ma che bella canzone di Venditti, non la ricordavo proprio, è stupenda.
3: Oh, ma davvero, ma la prossima cos'è? La velenata di Guccini?
1: Stefania Venezia.
4: Fernando, quando hai detto condividiamo, pensavo che dicessi condigidigidigibangidibang.
5: Beh, bossi, no. Antonello Venditti, che tesoro che sei, era la canzone di Passare Bene con tanto amore. Abbiamo sentito le vostre dediche. C'era la signora, era straniera, quella che avete detto, ma aveva fumato e ubriaca. No, era straniera, che parlava tutto così. Risultata molto simpatico. Auguri a tutti, anche al nostro amico che ha ascoltato la canzone, che ha detto la dedico alla ragazza che non ho, perché sai, arriva l'estate, tutti quanti che partono in vacanza, vanno a trovare un momento di relax, di serenità, che c'è cioè, chi invece è solo e magari sente proprio la mancanza di qualcuno, no? Poi figli che partono, famiglie, insomma, anche i suoi aspetti un pochino, non tristi, però un pochino malinconici, c'è poco da fare. Ora di Venditti volevo dirvi due cose, perché venerdì sera Venditti era in Sicilia, anche noi siamo stati in Sicilia questo weekend, e insomma, ed era a Castellammare del Golfo, e quindi mi raccontava un po', sai chi ha chiesto 8 asciugamani neri?
6: Wow!
5: Sai che fanno una richiesta, un pochino si fa. Tu cosa chiedi? Poi la bottiglia d'acqua minerale in vetro gassata. Sono delle richieste, ma è nulla questo, ci sono delle star. Io ho visto delle richieste che fanno star di DJ internazionali, di quelli esagerati, ma la tequila, la marca della tequila, le coca, cioè tutta una serie di cose, oltre che limousine, ma no, sono matti.
6: Eh sì, è un'acqua speciale.
5: Tu non chiedi niente, chiedi soldi e
6: cioè, sprechi. Naturale ambiente,
5: a quella tu fai
6: acqua
5: questa quando fai il contratto, diciamo, con la discoteca di Aldo, con la Aldo, anzi è un assessore lui, e ti chiama, che richieste ha? Sentiamo.
6: Acqua naturale, temperatura estremamente ambiente.
5: Estremamente ambiente, già me lo metti in difficoltà.
6: Ma perché sennò ho dei problemi con le mie corde vocali, ragazzi.
5: Ho capito. Quindi non richieste astruse.
6: No, un posto pulito.
1: Perché di solito
5: salutiamo Antonello, un abbraccio.
6: Ciao, Antonello.
5: La prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere un termine che andiamo ad estrapolare da questa, dal testo di Venditti, che tesoro che sei. Sentiamo cosa dice, cosa dice.
6: Che tesoro che sei,
5: che sei.
6: Quando mi guardi, quando dici che mi chiami dopo e non mi chiami mai.
5: Vabbè, non ti devi incazzare, devi leggere un testo.
6: Che tesoro che
1: non
6: sei
1: con te.
6: Allora, quando fai tardi.
5: Ho deciso. Il termine che deve contenere la prossima canzone è semplicissimo, ok? In tutte le lingue è quando.
6: Okay.
1: Dimmi quando.
5: Ma ce ne sono un miliardo. Però non quelle scontate, prendiamole a prezzo pieno. No, dico non quelle banali, scontate, quelle tipo di dimmi quando tu verrai, quando. Va bene, ci sta. Però troviamone altre nel testo. Quando? Quando sarò grande, quando. C'è tanto, eh? Imparagonabili, tocca a voi un bel vocalone. 331 80 90
6: 100

0: Tu vai che mi vedrai che pian pianino questa alla fine te la porti in vetta,
1: tra
0: le canzoni d'estate. Rino D'Angelo, poi chi altri?
1: Arisa, Fabio Rovazzi.
0: Vabbè, li salutiamo. Agostino Morfido, un dopo purtroppo. Aldo, quante belle canzoni con quando, con il termine quando.
2: Tantissime.
0: Ma ha tirato fuori anche quella di Bacini. Ma qua, quando? Saluto Franceschino nostro.
1: Ciao Francesco.
0: Ciao Francesco. E poi tante altre anche in inglese. Continuate, se volete tirate fuori delle belle, con il termine quando. Nel testo, nel titolo, la canzone che ti fa stare bene al 331 8090
1: 101.
0: Daldo. C'è una ricerca che ci fa sapere come, quanti anzi, italiani resteranno a casa ad agosto. Ecco, pensiamo a quelli che stanno a casa per un
2: attimo. Il centro studi Conflavoro ha presentato questa mattina una ricerca chiamata L'Italia dei rimasti. Si racconta sempre, dicono a Conflavoro, l'Italia che parte per le vacanze, quella dei caselli autostradali, dei check-in negli aeroporti, ma non si racconta mai l'Italia che rimane a casa, quella dei balconi e dei cortili. Secondo Conflavoro sono 40 milioni gli italiani che non andranno in vacanza nel mese di agosto.
0: Cioè, tra tutti, tanti,
2: infatti è un dato che sinceramente mi lascia un po' dubbioso, però tant'è. Chi sono queste persone? Chi non fa proprio vacanze, che non riesce a partire, oppure chi le ha già fatte tra giugno e luglio e quindi sarà a casa ad agosto, e chi invece le farà a settembre. Chi non partirà affatto lo fa, secondo questa ricerca, principalmente per quattro ragioni. La prima, difficoltà economiche. Poi non parte perché deve curare un familiare che rimane a casa e quindi necessariamente deve rimanere, per motivi di salute o per motivi di lavoro. Oltre il 30% delle famiglie italiane non può permettersi una settimana di vacanza lontano da casa, quota che sale al 33% tra le famiglie che hanno un figlio minore e addirittura al 53% tra quelle con tre o più figli.
0: In effetti lo si vede anche, insomma, dalle grandi città, se Milano è un osservatorio di questi, insomma, c'è gente. Siamo al 27 di luglio, poi vabbè, ci sarà quella settimanina. Tra l'altro c'è da considerare che anche Ferragosto capita di sabato, e quindi un weekend insomma abbastanza normale. Però ci sono dai quei 3-4 giorni che tutti quanti insomma cambiano aria, no?
2: Che sono gli unici giorni in cui le città si svuotano veramente, per il resto resta quasi tutto normale.
0: Ma che è giusto anche, no? Voglio dire, perché anche Milano c'ha un movimento di turisti, ma anche qualunque altra grande città italiana. Gli facciamo una bella chiusura estiva, però non la solita. Vediamo, concentrati. Una bella canzoncina di chiusura, un gingolino estemporaneo. Sentiamo.
1: E grazie a Andropeda.
0: Andropeda. No, bellissima. Andropeda mi sa di spagnolo, capito?
2: Esatto,
0: latino.
2: Esatto.
0: Sono giornalista Andropeda.
1: Scusa Aldo.
0: Ma che canzone stavi facendo?
1: Volevo fare gala. My lover gets no money, he gets somebody.
0: Prova, dai, sì. Dai.
1: E grazie Aldo Preda, la. E grazie Aldo Preda,
3: procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: namo e dai, procediamo.
1: Caro Fernando, caro, voi siete contagiosi, ma vi pare possibile che torni a casa e te trovi la compagna davanti a canale 67 con le cuffie, il cellulare? È una cosa proprio, dire qualcosa da Anna, perché Anna non si viene più. Un salutone.
2: Un saluto, stai facendo la cosa giusta, cosa vuoi guardare a quest'ora se non il canale 67 con una canta?
3: Riaggomitevola Melo, quando l'estate verrà di Amedeo Minghi.
2: Allora, stiamo cercando delle canzoni con il termine quando nel testo o nel titolo per la canzone che ti va a stare bene, ma non dovete dire riaggomitolamelo anche per questo. Riaggomitolamelo è la prova pulsante quando c'è
4: per i
2: il test psichiatrico. Però ormai, capito?
5: Ormai c'è un intercalare
2: per salutare delle persone quando si presenta a piacere. Riaggomitolamelo, regina. Ormai riaggomitolamelo sulla bocca di tutti. Ora vorrei tornare, se me lo consente, salutiamo Anna, saluti quanti ci
4: Ciao,
2: sentono,
4: Anna.
2: Quanti ci ascoltano attraverso il canale 67. Ah, c'è anche Maurici, la zia, gli amici di Bisaquino, un abbraccio, la Sicilia ancora. Prima abbiamo parlato di questa protesta che si sta consumando in Albania, no? Per via partita la scintilla da questo resort dietro al quale c'è Trump, diciamo, dei familiari di Trump. C'è un'altra cosa che riguarda Trump, perché insomma è spalmato un po' ovunque, nel bene e nel male, qualcuno direbbe soprattutto nel male, però insomma i giudizi sono vostri e personali. Il Marocco, il re del Marocco ha omaggiato Trump di una superstrada a scorrimento veloce che attraverserà tutto il deserto e si chiamerà Donald Trump capito? Cioè, voglio dire, non c'è solo la critica, c'è anche il riconoscimento da parte di alcuni stati, insomma, per delle cose. Lui ha postato ringraziando, dicendo che perché ridi, regina?
4: No, è una cosa bellissima.
2: È una lunga, se no, adesso sono vado errato perché vado così a ricordo, 1100 chilometri ed è un'arteria importante per un costo esagerato, insomma, di miliardi che i soldi. Finisce quando finiscono i soldi, la chiudi là. Abbiamo tempo? E allora cosa vogliamo fare? Una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti di essere sulla superstrada sahariana? Oppure il test?

0: cardinale.
1: E quindi lo risolviamo perché c'eravamo vicini. Ve l'abbiamo proposto stamattina per vedere come cominciava questa settimana. Se eravate centrati, non ci siete riusciti, però si è arrivati in più o meno in zona soluzione. La prego.
0: Cos'è? 20 e 26.
1: Testa assonnata, perché oggi è la giornata mondiale della testa assonnata.
0: Prego. Testa assonnata.
2: Assonata.
0: Sono una parte importante della tua esistenza, ma tu a volte mi ignori.
1: Madonna, come parli peggio quotidianamente l'italiano, sempre di più.
0: Davvero?
1: Allora, sono una parte importante della tua vita?
0: Della tua esistenza.
1: Della tua esistenza.
3: Importante.
1: Importante.
0: Ma tu a volte mi ignori.
1: Ah, colpevolmente?
0: Beh, così, per farlo.
3: Riaggomito la melo.
1: Sentiamo il caporedattore.
3: Il dolore.
1: Il dolore, no?
0: No, no, caro. No.
1: Hanno scritto praticamente quasi tutto e anche detto. Allora, 331 80 90 101, una parte di te che spesso non consideri. È così?
0: È così.
1: Diciamo, l'ho fatto in una versione ristretta.
0: Ok, short.
1: Short. La short version. 331 80 90 101, una parte di te importa. La pazienza?
0: No.
1: Il cervello?
0: No. Vai, amici, non è difficile.
4: Allora, gomitola me lo. Passato, la coscienza.
1: La coscienza.
0: No, caro.
1: Però siamo in zona? Siamo in zona?
0: Più o meno in zona.
5: Riaggomito, mamelo. L'autostima.
0: No,
1: l'autostima, una parte di te importante ma che non consideri abbastanza. Corretto?
0: Corretto.
1: Così. Oh, parte di te importante che non consideri abbastanza. Qual è la parte di te che non consideri?
6: Riaggomito, mamelo. Il naso.
0: No, amore.
1: Il naso, no, il cuore, l'anima, Rosetta da Borgo.
7: Ciao, sono Monica Di Bra. E la salute?
0: No, carissima.
8: Riaggomitola, me lo, l'intuito.
0: Brava!
3: L'intuito.
0: L'intuito, sì, è importantissima per ognuno di noi, ragazzi. È importantissimo l'intuito.
1: La caccio io o la cacci tu? Chi l'accompagna alla porta? Io?
3: Domani per me è uguale, basta che la cacciate.
1: domani andiamo, brava, vai, ci sta. Domani torniamo con il testone
2: ma
1: esagerato.
2: Che bella!
1: Che è? Sì, bella, bella.
2: Bruno Mars, che bella cagata!

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura.

0: Possiamo farlo fino a noi. Fino alle due.
1: Disinserisciti, regi.
0: Con il clap. Lasciaci fare un quarto d'ora.
2: Dai, importante.
1: Ciao, ragazzi, procediamo. Sono la Dani. Questa settimana sarà ancora una settimana di fuoco al lavoro. Vi sto sentendo a tratti. Però quando vi sento mi si solleva il cuore. Davvero. Grazie.
0: Mi sono le acque, vai, un po' di interventi diversi in radio.
3: Sì, è liberatorio.
0: Te l'ho detto, questa è una settimana disimpegnatissima. Ora abbiamo lasciato il test psicattitudinale, in realtà ne ha un altro.
3: Eh sì, amica.
0: No, però che ne ha un altro l'ha fatto adesso.
3: Eh sì, eh?
0: Non ti curiosisce sentirlo. Senza sigla, senza niente.
3: Cos'è? 2026 testa calda.
0: Testa assonnata.
3: Aspetta che ho cambiato.
4: L'ha cambiato.
3: Eccolo qua.
0: Ma questo potere di farli proprio, capito? Mamma mia, senti questo.
3: Cos'è? 2026 testa assonata. Esiste. E tante persone lo conoscono. Cos'è?
4: Qui potrebbe essere di tutto.
0: Ma cos'è? Esiste?
3: E tante persone
0: il pericolo,
3: lo
0: il
3: conoscono,
0: rischio.
3: No?
4: Il destino.
3: No.
0: Gallotto?
3: No.
0: Esiste.
4: Sì,
0: ma va. Esiste e tante persone lo conoscono.
3: Sì.
0: Ma l'hai covato adesso?
3: Sì, l'ho covato adesso, amici.
0: Cioè, è caldo ancora. Esiste e tante persone lo conoscono.
4: Perché insomma... alcune non lo conoscono?
3: Ma in generale sì, conoscono.
0: Lo conosco tutti.
5: E argomento
3: sì,
5: la mano.
0: Qual è?
5: E argomento la mano.
3: Vai,
5: perdono.
3: No.
0: Aspetta, lo conoscono o non lo conoscono?
3: Lo conoscono.
0: Tutti?
3: Sì, sì.
0: E quindi devi cambiare la domanda.
6: Landini.
3: No, no.
0: Landini. della CGL. Quindi com'era, scusa?
3: Esiste. E tante persone lo conosco.
0: Quindi possiamo anche cambiarlo. Ah. Esiste.
5: Riaccomito la melone. Mio cognato.
3: No, amore.
0: Cioè, esiste e tutti lo conoscono.
3: Eh sì,
4: tutti, non tanti.
0: No, ma sapete qual è la cosa che più mi fa riflettere? E che rispondete anche.
3: Perché cioè, sono meravigliosi.
7: Riaccomito la melone. Il nuovo CT della nazionale italiana.
3: No.
4: Quello non esiste ancora.
0: Non esiste. Esiste, vabbè.
7: Tram.
0: Il no. Tram paragonabile.
4: Tram o Trump? Trump.
6: La dissenteria.
0: No, dai, no. Santi seri. Il coraggio, scrivono.
3: No.
0: Esiste, tutti lo conoscono.
4: Riagomitolamelo, il proprio nome.
0: Esiste, no. Tutti lo conoscono, può essere però è troppo vago, devi restringere.
6: Il sole.
0: No. Esiste, tutti lo conoscono, devi stringere il campo. Stringi il campo.
3: E stringo campo.
0: No, stringi il campo.
5: Riagomitolamelo, Babbo Natale.
3: No.
0: Stringi il campo,
4: focalizzati.
0: Se no qua qualunque il che, cioè si dice no. Da qualunque, hai capito? Dai.
7: Riagomitolamelo, stocca.
3: No, ma quello no.
0: Cioè va bene deficienti, va fino a un certo punto. Quindi stringiamo il campo, dai.
3: Allora amici, vi do un piccolo aiuto. Quando siete in vacanze. È una cosa che si fa quando uno è in vacanza, rilassato.
4: Oggi ha le vocali libere.
8: Riaggomitamelo. Per me è il karma.
3: No, amore.
0: Ah, ho capito. Esiste e molti lo conoscono. Il riposo?
3: No.
4: Il relax.
0: Dona loro, signore.
4: L'aperitivo.
8: Riaggomitamelo. Aldopreda.
0: No. Aldropeda. Belli miei, che vi devo dire?
6: Riaggomitamelo. Il sex appeal.
0: Il sex no. Appeal. E così l'abbiamo trovata. Ce la teniamo. Pisolino?
3: No.
0: L'amore. Il sesso. Il destino. No. Feliciano, grazie. E vabbè, la teniamo lì. Esiste.
5: Ammazza che indizio!
3: Vi do un altro.
0: Ammazza che indizio. Mi è piaciuto l'indizio. Dai.
3: Quando uno è stanco
2: si aggomitola meno.
3: No.
2: Il pisolino.
0: No. Stanno dicendo tutti. Dai.
3: Dai ragazzi.
0: Il cruciverba.
3: No.
0: I fumetti.
4: Aspetta, stava dando un altro indizio.
0: Ah, un altro indizio stai dando.
3: Quando uno è stanco spesso dice questa cosa.
6: Riaggomito malamelo. Il Kama Sutra.
3: No, no, non dicono
0: dai,
3: questo.
0: Dai, seguitela per bene. Dai.
3: Che quando via... siete stanchi, spesso adesso si dice questa frase. Non ho voglia
0: di lavorare,
3: di fare
0: niente.
3: Un'altra
2: per
3: parola
2: me è il cazzeggio totale.
3: No, vai ragazzi,
4: non può essere così.
0: Tutti non vogliono fare un cazzo, quello dico. Oh, la risposta
6: riaggomito lo stress.
3: No amore mio, vai più in là, più in là.
0: Ma cosa vuoi dire?
2: Che due palle.
3: Anche questa no amore mio, vai dio, dai un'altra.
4: Ma sono tutte parolacce. Esatto, però
0: possiamo fare un programma sulle parolacce.
3: No. Quando uno è stanco, spesso ripete
0: cos'è
3: questa frase.
9: Non ho voglia di fare un
3: no,
4: un tubo.
3: No. C'è una. Vabbè, inizia con la N. Oh,
4: niente, niente.
3: No,
4: nulla.
3: Bravo Aldo, oh, finalmente.
4: Scusa, no, adesso però questo è troppo. Allora, torniamo al quesito iniziale.
0: Fai la domanda. Cos'è?
3: Esiste e tante persone lo conoscono. Cos'è?
4: Nulla,
3: fare nulla.
4: Ma cosa?
3: E nulla, rilassarsi. Ma nulla.
4: No, devi smetterla.
10: Ci vuole una pazienza con te, regina. Madonna mia. Sono spaccato in testa per il microfono.
3: Dai, ragazzi.
0: Danno la 104 immediatamente dopo.
3: Vabbè, la c'è.
11: Procediamo.
12: Mamma sitta.

0: Regina, tesoro mio, ma quale nulla? Lasciate, non dai voglia di fare un cazzo, in tutte le lingue del mondo si dice.
1: No, è più carino nulla.
2: No, vabbè, ma io ho cercato anche di dare una giustificazione, di entrare nella sua psiche. È possibile. È impenetrabile. Sei impenetrabile.
1: Wow, io so che passa, monsieur.
2: Vabbè. No, ma ne abbiamo un altro se vuoi.
1: Sì, sono piena, amici.
2: No, un altro. Perché li fa di getto? È una cosa irreprensibile.
3: Li sputa fuori.
2: Sgorga
3: proprio.
2: Testo uno via l'altro. Secondo me questo è il periodo più fertile della tua esistenza.
1: Sì, è proprio così, amici.
2: Lo vuoi un altro? No, non volete?
1: Io sono qui per voi.
2: Ho rifiutato il test. Arriva la canzone che ti fa stare bene.
4: Procediamo.
5: Dovreste lavorare dalle 9 alle 18. Mi fate ammazzare dalle risate.
4: Procediamo.
6: Solo dalle 9 alle 12.
7: Procediamo. Procediamo.
8: Il divertimento continua per tutta la giornata.
9: R101. Buongiorno.
10: Buongiornissimo.
11: Hola, buongiorno a tutti.
10: Buongiornissimo.
8: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
10: R101.

0: Allora, in questo borgo dove siamo andati, il borgo più bello d'Italia del 2016, eccetera, hanno lanciato la roba delle case a un euro. Ed è, ha funzionato, perché ne hanno vendute circa 200 a stranieri, insomma, gente che ha sottratto le cine, ha tirato fuori 10 euro
1: certo.
0: Ne voleva 10. Cioè, non te le danno arredate, capito?
1: Un pochino, magari, no?
0: Ma anche in Trentino avevano fatto sta roba, no? Che Trentino stanno simulando,
2: ripopolare i borghi perduti.
0: Bravo, mi raccontavano di amministrazioni che ti danno la casa più 5.000 euro se tu porti la residenza. Ma è incredibile, per evitare lo spopolamento, capito? Molta gente, insomma.
2: Poi però sei obbligato a ristrutturare, abitarci.
0: Vabbè, per un bel aiuto, chi te la dà qua?
2: Milano, nessuno.
0: Va bene, 11.47, la ruota a un euro. Allora, questo è gratis. La ruota della musica del Procediamo. 7 canzoni, 7 colori, centinaia di indicazioni per la canzone di Fa Stare Bene, con il termine quando nel titolo, nel testo. È stato difficile, perché ce ne sono davvero tante. E sentiamole, sentiamole.
1: Canzone verde.
3: Ciao a tutti, per la canzone che mi fa stare bene con la parola quando, non può mancare Quando di Pino Daniele. Ciao da Anna Maria.
4: Canzone viola.
5: Procediamo, buongiorno. Per la canzone a tema vorrei ascoltare When a Man Loves a Woman. Bella, Michael Bolton.
4: Canzone blu.
6: Only When You Live degli Spandau Ballet.
7: Canzone azzurra.
8: Giulia, per la canzone a tema propongo When Doves Cry di Prince.
9: Canzone rossa.
10: Scusate la voce, sono afona. Dimmi quando tu verrai.
0: Dai, dimmi quando.
11: Canzone fucsia.
12: Ragazzi, per la canzone che nel testo contiene la parola quando, proporrei Tu non mi basti mai di Lucio Dalla.
13: Canzone gialla.
14: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone a tema che mi farebbe stare bene è When Smokey Sings degli ABC.
0: Bella. Beh, siamo stati un po' troppo fighetti, devo dire. Abbiamo buttato sul fighetto andante, perché ce n'erano davvero tante. Da Quan Chiove di Pio Daniele, a Quando sarò grande era un pezzo di Fabio Concato, ma poi ce n'erano tante, la forza del, ma veramente centinaia. Dalla Tu non mi basti mai, quando, dov'è quando, vorrei essere la tomba quando morirai.
1: Wow, poeta.
0: Questa è forte come affermazione, porca miseria. Vabbè, giro. Vai. Non perdiamo tempo. Un Dalla me lo farei volentieri, Lucio. Azzurra o blu?
2: Blu.
4: Canzone blu.
6: Only When You Live degli Spandau Ballet.
0: Voilà. Beh, dai, ci sta, quasi mezzogiorno ci sta, Vuoi inserirti con Tony Hadley?
1: Hello ladies and gentlemen.
0: No, cantando, dicevo.

0: proseguiamo, procediamo.
1: Attenzione, comunicazione di servizio. Attenzione. Sono entrato in un negozio di cinesi e voi eravate anche lì. Cioè, veramente siete onnipresenti. Ma siete insuperabili.
2: In tutti i negozi di cinesi, questa è una cosa singolare, che parlavo anche con Toniaca, dico, ma perché? Dico, sarà il marchio che ricorda quello dell'ex partito comunista, il logo, no, pure il nostro logo è molto moderno, bello, e non lo so.
3: Io piace di ascolti, procediamo, di regali di tante di allegria, e passi di giornata molto bene, molto io bene, piace grazie. Molto il programma, grazie, procediamo, grazie, un saluto.
2: Grazie. E flega un cazzo, no, anche Aracale, anche Aracale.
4: Flega un cazzo.
2: Allora va bene, era la canzone che ti fa stare bene ogni When You Leave, Only When You Leave degli Spandau Ballet. Tra un'ora ancora su R101, se avete in mente una bella canzone che volete condividere con gli altri, 331 80 90 101 virgola. Non abbiamo salutato quelli che ci ascoltano in replica, non abbiamo ricordato che il programma, oltre che farsi vedere sul 67, e si può leggere la sera al buio, per cui un po' di punteggiatura quella. Tornando alle case a un euro, poi vabbè, stavamo chiacchierando noi a proposito del fatto perché non lo si fa, perché non ci sono i servizi, ma non tutte sono isolatissime. Presice, Acquarica e Torno nel Salento, oltre alla casa a un euro, ti danno anche un contributo per ristrutturarla.
5: Che bello!
2: Oh, uno che si, cioè, potrebbe seriamente valutare un giovane.
6: Noi, bisogna essere
2: noi
6: giovani,
2: anziani
6: prima
2: abbiamo
6: di
2: bisogno
6: tutto.
2: Della città, perché noi dobbiamo uscire di casa e trovare la farmacia.
6: Dottore, l'ospedale.
2: Ma voi giovani, i giovani poi, cioè, possono tentare sta roba, ti ristrutturi una bella casettina in un borgo tranquillo, magari scegli anche, ci sono tantissimi e ci sono anche dei contributi. Poi basta ammassarsi nelle grandi città, Aldo. Dai, ci sono così posti così belli, ne guadagnate in salute anche. Andate, no, scherzo. La città attrae per tutta una serie di cose.
5: Lo sappiamo.
2: Cioè, si ha un conforto per quelli di una certa età, ma anche i giovani trovano più servizi, più svago, più droga. No, le cose le devi dire per intero, capito? È quasi mezzogiorno e procediamo, e questa è R101.

0: ragazzi, ma quanto è buona questa Sienna Spiro.
1: È vero, concordo, ci inseriamo.
0: Puntata pazzesca.
1: No, direi che più che pazzesca, ho già stata
2: veramente strabiliante.
1: Ecco, baci, questa è la puntata strabiliante. Non ci avrei scommesso un centesimo, perché a parte che era la giornata mondiale della testa sonnata, poi abbiamo cominciato che eravamo sì apparentemente tutti insieme, ma uno da una parte, l'altro dall'altra, e poi ci siamo ritrovati in strada. Secondo me è merito dei test. Va dato
3: sicuramente, brava Regina.
1: Vince la puntata Regina Saraiva e i suoi test psicattitudinali.
4: Grazie.
1: Fatti all'istante, capito?
4: Alla mano.
1: Cioè proprio cucina a vista. Vedi mentre fa. Devo salutare, visto che dicono che siamo ovunque, alle 9.15 eravamo dal veterinario.
4: Oh là là,
1: cioè ci beccano di qua e di là. Grazie a tutti.
4: Grazie
1: per aver condiviso con noi questo video di settimana. Chi ha lavorato per la TV?
4: Canepa.
1: Il direttore dell'orchestra
4: Marcello Soara.
1: Il caporedattore Aldro Peda.
3: Buongiorno.
1: A domani mattina, che Dio ci accompagni. Grazie a tutti, Regina Saraiva.
4: A domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buona, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: E allora forza, forza, giù dalle brande, amici, sono le 5 del mattino e incomincia un'altra giornata tutta da vivere e ovviamente in maniera partecipe al 331 80 90 101 che apre i battenti fin da subito in questo buongiornissimo. Da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia e tutti quanti voi. Fin da subito, andiamo, forza!
2: R101.
0: Buongiornissimo, i

0: La prima canzone va via così nel buongiornissimo, cantata dalla voce di Shawn Mendes, la sua Lillo e Stitches, che salutiamo tutti e due, entrambi. Bene, bene, bene. Buongiorno, buongiorno. 5:05 di questo martedì 28. Amici, andiamo dritti al nostro tormentone. Di che mese? 28 di?
1: Luglio.
0: È luglio, dai, dai. Paura che non finirà mai, effettivamente, adesso.
1: Luglio m'ha fatto una promessa, l'amore porterà.
0: Le ferie porterà, forse, forse, forse.

0: freddo è impossibile averne di notte, di giorno, in qualsiasi orario, insomma 24 ore su 24. È arrivata la quarta ondata tanto attesa da parte dei più ovviamente meteorologi, che lo dicevano, insomma sarebbe arrivato. Picchi di temperature pazzesche anche oggi, prepariamoci, preparatevi a sudare insieme a noi fin dalle prime ore di questa giornata tutta da vivere e soprattutto, come dicevo in sigla, da partecipare questa giornata con le prime due ore di Buongiornissimo, dove i protagonisti, lo sapete, siete sempre voi. Quindi c'è già qualche saluto così a caso per vedere se sono svegli, ma quanto sono svegli?
1: Buongiornissimo, 4:30 operativi noi. Ammazzalo. Sempre un caro saluto da Monteroni.
0: Ciao, buongiorno, questo è il primo saluto. Beh, erano le 4:30, ha mandato più di mezz'ora fa questo messaggio, ancora un po' così, tra l'usco e il brusco, un po' ancora da riprendersi il nostro amico. Vabbè, giustamente per l'orario che era, la voce era un po' così, un po' sottotono, quella voce da appena risvegliati. Va bene, abbiamo sentito il nostro tormentone Luglio. Noi, lo sapete, andremo in vacanza a fine settimana, venerdì, l'ultima puntata di questa stagione, e poi si ritornerà a settembre. Anzi, no, dando un'occhiata al calendario, il primo giorno di rientro per il Buongiornissimo sarà il 31 d'agosto, lunedì 31 agosto, quindi l'ultimo giorno di agosto, quella giornata lì, no? Noi torniamo in onda alle 5. E che facciamo? Ci troviamo impreparati, ci facciamo trovare impreparati senza un tormentone con la canzone d'agosto? Allora, mettiamo le cose subito in chiaro. Dobbiamo cercare una canzone con dentro la parola agosto che possa andar bene come tormentone del 31 agosto, solo per un giorno, tra l'altro, solo per un giorno. Poi ci sarà quella di settembre da andare alla ricerca. Quindi, se vi viene in mente una canzone con all'interno la parola agosto, proponetela al 331 80 90 101, e tra poco potremo lanciare il sondaggione, comunque provare ad individuare una canzone che potrebbe andare bene alle 5 del mattino del 31 di agosto. Lo ripeto, il numero è sempre quello, 331 80 90 101. Agevola pure Achille Lauro, e poi andiamo a cercare almeno un duello del primo mattino.

Uno dei primi grandi successi di Achille Lauro, Incoscienti Giovani su R101 alle 5.11, è partito un altro buongiornissimo e stiamo impostando la prima sfida di quest'oggi tra i più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Cerchiamo una canzone con all'interno la parola agosto per essere pronti, preparati al nostro rientro. Sarà lunedì, però l'ultimo giorno di agosto, lunedì 31 agosto, è l'unico giorno di agosto, non possiamo farci trovare impreparati nel nostro inizio di buongiornissimo, come ormai facciamo da un anno intero. Abbiamo iniziato questa ricerca e questo modo di aprire le puntate proprio un anno fa con Luglio, col Bene che ti voglio. Abbiamo chiuso il cerchio quest'anno, appunto, aprendo di nuovo con lui, con quella canzone lì. Adesso dobbiamo cercare quella di agosto. Ce ne sono venute in mente due da sottoporre al vostro giudizio. La prima canzone con all'interno del testo la parola agosto, signori, è quella... No, non voglio neanche dire. Facciamo finta che sia il 31 d'agosto, noi apriamo la puntata e verrebbe fuori così. Buongiornissimo, sono le 5 del mattino di questo lunedì 31.

Volete aprire così il 31 agosto il nostro rientro dalle vacanze con l'accoppiata d'Alessio Tatangelo? Ci starebbe, perché quel d'agosto, e poi la canzoncina la conosciamo un pochino tutti. Altrimenti la seconda opzione sarebbe la prossima che vado ad impostare. Faccio sempre finta di essere quel giorno lì. Buongiornissimo, siamo tornati, lunedì.

era L'uomo volante, mi pare di ricordare, il titolo della canzone di Marco Masini, vincitrice tra l'altro del Festival di Sanremo di anni fa, ritrovato perché all'interno c'ha quel d'agosto che potrebbe andare benissimo. Ecco, allora sottoponiamo all'attenzione, al giudizio dei più svegli d'Italia, queste due opzioni. La canzone più votata ovviamente la ritroveremo appunto lunedì 31 agosto. D'Alessio Masini, 331 80 90 101. Se poi vi vengono in mente altre canzoni, magari le valuteremo da qui alle 6, sempre con all'interno la parola agosto. Vediamo cosa succede. Intanto votate, grazie, a tra poco. Enjoy the music.

0: sessione di Samurai J su R101 alle 5:20 di questo martedì 28 luglio, l'ossessione dei più svegli d'Italia, invece di accendere la radio, appunto sulla loro radio preferita, ascoltarla magari anche attraverso il canale 67 del digitale terrestre, in attesa delle dirette dalla banda in poi per vederle anche in TV e partecipare al 331 80 90 101 tra poco.
1: Buongiorno. Buongiornissimo. Hip

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché?
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: R101 Meteo.
7: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per le prossime ore sull'Italia. Tempo incerto al mattino in Sicilia, dove non si escludono precipitazioni temporalesche sin dal mattino, più probabili nelle aree interne e montuose localmente intense. Dalla sera tendenza comunque a miglioramento. Nel resto del paese il tempo sarà stabile e soleggiato, con temporanei addensamenti pomeridiani attorno ai rilievi, ma con basso rischio di eventuali fenomeni. Temperature massime ulteriore lieve calo su Calabria e Sicilia, in aumento invece al centro-nord Italia. Se volete maggiori approfondimenti visitate il sito e l'app di meteo.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Dicesi, gran bel pezzone questo, eh? Anche alle 5:30 del mattino uno se lo gusta proprio così, come canzone che fa star bene, anche se non è il momento adeguato, perché quella canzone lì scelta da voi è tra i minuti 40 e 45, lo sapete, ma questa ha fatto star bene tutti i più svegli d'Italia, la canzone di Julio, Gangsta Paradise, su R101, questo martedì 28 di luglio, lo sapete, l'ultima settimana del buongiornissimo di questa stagione, poi pausa d'agosto, ci si ritrova a settembre, anzi no, l'abbiamo detto, il primo giorno di rientro sarà ancora agosto, sarà lunedì per iniziare la settimana, è lunedì 31 agosto, perché l'agosto mi finisce, mi sconfina nella nuova settimana, insomma saremo lì il 31 di agosto a dirvi di nuovo buongiornissimo e non possiamo arrivare impreparati, dovremmo avere una canzone per aprire il programma, come ormai facciamo da più di un anno, proprio legata al mese in corso, e quindi stiamo cercando attraverso un sondaggio lanciato, anche una sfida, vedetela un po' voi, di capire quale sarà la canzone prescelta dai più svegli d'Italia. In ballo ne abbiamo messe in due, la prima è della proposta di D'Alessio e Tatangelo, e la canzone d'agosto sarebbe questa, eccola qua.

sperando che almeno il 31 d'agosto faccia un pochettino più freschino, ecco. Va bene, questa è la prima proposta. Come sfidante abbiamo scelto Masini, eccolo, eccolo.

0: poi va a sfumare così. Queste le due proposte, da una parte D'Alessio Tatangelo con le loro domeniche d'agosto, oppure il buon Marco Masini. Come va il sondaggino? Come vanno le votazioni? Sentiamo.
1: Buongiornissimo, sentiamo. Ricky, buongiornissimo a tutti.
0: Buongiorno,
1: Giusy,
0: buongiorno.
1: Dalla provincia di Lodi, sveglia
0: sì.
1: Dalle 4:05,
0: okay.
1: Senza alcun'ombra di dubbio, voto Masini.
0: Senza alcun'ombra di dubbio, addirittura va dritta sulla proposta di Masini, quindi il primo punto se lo porta a casa. Ancora.
2: Buongiornissimo, Ricky, Nicola da San Nicola di Argenta.
0: Ciao.
2: Io opterei assolutamente per il grande Marco Masini.
0: Anche tu,
2: sì.
0: A 2-0.
2: E poi, se pensiamo anche a Masini, e quando rientriamo dalle vacanze,
0: sì.
2: Ci starebbe bene anche un'altra delle sue
0: Quale?
2: Canzoni quando finisce le ferie. Quindi direi
0: Qual è?
2: Che
0: non la conosco.
2: Di questa non ci può essere. Ciao, un abbraccio.
0: E non basta però quella citazione lì, non mi ha fatto venire in mente niente di Masini per il rientro dalle vacanze. Vabbè, cercherò di fare mente locale. Nel frattempo rimaniamo proprio sul focus di questa prima sfida di oggi tra la domenica d'agosto di D'Alessio. Vai, rifalla sentire.

0: pure il buon Masini che mi è in vantaggio. Lo sentiamo.
1: Agosto, che fatta cornice a una stella che va.
0: 331 80 90 101, continuate a votare la vostra preferita. E poi ho sempre lasciato aperto la possibilità di qualche altra canzone con all'interno la parola agosto. Stanno arrivando anche quelle proposte lì da Vagliano.

0: Ma come, avevamo appena lasciato Shakira con la sua Dai Dai, l'inno dei mondiali di quest'anno, e la ritroviamo con l'inno dei mondiali del 2010, la sua Waka Waka, quando ancora si giocava le mondiali. Ah, bello, che bello, che bella anche la situazione della nazionale italiana, eh? Tutto a posto, tutta una meraviglia. Argomento che toccheremo nella seconda ora, per cui state all'occhio, state all'orecchio, orecchio, orecchio, sempre incollato alla radio, e partecipate come state facendo per il primo sondaggio della mattina, prima sfida, la canzone d'agosto per il nostro rientro dalle vacanze. Lunedì 31 agosto vorremmo aprire con D'Alessio Tatangelo, così. Sì, vabbè, vabbè, vabbè. Oppure con il buon Masini in questo modo qua.
1: D'agosto che fa da cornice a una stella che va.
0: Arrivano, arrivano voti per il momento. Masini è in vantaggio sulla coppia D'Alessio Tatangelo al 331 80 90 101. Poi però io tengo sempre una porticina aperta, la possibilità di inserire altre opzioni, altre canzoni con all'interno del testo la parola agosto. Sentiamo le proposte.
2: Ciao, sono Ilaria. La canzone che contiene il termine agosto è di Salmo, il cielo nella stanza.
0: Il cielo nella stanza, ma non era di Gino Paoli quella legge? Una stanza, no, sarà sicuramente anche un'altra canzone con il titolo abbastanza simile, di Salmo, gran bell'artista che però in questo caso non ricordo bene, non conosco proprio tutto il repertorio di Salmo, quindi mi manca, dovrei andare ad approfondire, mi ci vuole tempo, lo farò, lo sentirò, tanto nelle vacanze possibile anche che il 31 agosto arrivi una canzone sorpresa scelta sempre da voi e io la vaglierò tutte le vacanze, non penserò ad altro. Vabbè, e poi?
3: Buongiornissimo Riccardo, Marco la Liguria, 20 minuti dalle 4 e mezza, 5 e meno un quarto. Sì. Ho sentito qualcosa che per le 20 agosto ti suggerisco una canzone del 1969 di Bobby Solo.
0: Quella.
3: D'agosto, che caldo fa.
0: Ma certo, come questa la so.
3: Ciao Riccardo, Marco la Liguria e
0: Vai, questa invece la so, capito? Io Salmo, troppo giovane per me, quindi non lo conosco, ma su Bobby Solo me la ricordo e faceva così, dai.

Splash, mamma che testo, poi tra l'altro bellissimo, pensa aprire il 31 agosto con Bobby Solo, non sarebbe male, sarebbe originalissimo, quindi io la metterei in gioco questa canzone qua. Quindi si apre la possibilità di voto, oltre ad Alessio Tattangelo, oltre Masini, anche Bobby Solo ufficialmente in gara. Da qui alle 6 del mattino dobbiamo poi sciogliere la riserva, dobbiamo capire quale prenderemo in considerazione. 331 80 90 101, continuate a votare.

0: detti voi all'ascolto, più svegli d'Italia, sempre operativi, sempre partecipi a qualunque cosa io vi proponga, e quindi tra poco andremo a sentirvi e a valutare un po' come sta andando il nostro sondaggio sulla canzone d'agosto. A proposito di canzoni, cerchiamo anche nel frattempo la canzone che vi faccia star bene. 331 80 90 101 R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.

0: Già trovata, sì, tra le tante prime richieste di quest'oggi, delle canzoni che vi fanno stare bene, ovviamente a caso andiamo ad accontentare uno o una di voi al 331 80 90 101. Chi c'è che desidera? Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, buongiorno. La canzone, ciao, che mi fa stare bene stamattina è Sono cose della vita di Eros.

0: yeah.
1: Il buon Eros con uno dei suoi grandi successi, Cose della vita richiesta, al 331 80 90 101, canzone che ha fatto stare bene la nostra amica e anche tutti coloro che hanno condiviso questi momenti al mattino di R101 nel buongiornissimo. Eccoci qua pronti per andare quasi a chiudere la prima ora di oggi, questo martedì 28 di luglio. Come dicevamo in apertura, è l'ultima settimana, poi ci sarà la pausa d'agosto, ci ritroveremo a settembre, anzi no, lunedì 31 di agosto si rientra, mi raccomando, belli presenti dalle 5, però bisogna arrivare preparati con la nostra canzone d'agosto, bella lì presente ad aprire la puntata di quel giorno. E quindi abbiamo sottoposto ai più svegli d'Italia il primo sondaggio, il primo quesito, cercare una canzone con all'interno del testo la parola agosto. Ne abbiamo messe in gioco subito due. La prima è d'Alessio Tatangelo, questa qua.
2: Agosto, quanta neve che cadrà.
3: E nel tempo che verrà,
1: sì.
3: Il mio cuore ti sorprende.
1: La seconda è quella proposta di Masini, eccolo.
4: Agosto che fa da cornice a una stella che fa.
1: Molto votato dai più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Tra le proposte vostre è arrivato così da pochi minuti anche un vecchissimo ma piacevolissimo Bobby Solo, vai.

0: Come sta andando il sondaggio e la votazione? Dai che dobbiamo chiudere qua la prima ora qua. Sentiamo.
1: Allora di nuovo Stefania De Biella, visto ciao. Che hai messo in gioco domenica d'agosto, tolgo il mio voto a Gigi D'Alessio e all'altro voto per Bobby Solo. Ciao Ricky, buona giornata.
0: Non è mai successo una votazione stracciata per fare ovviamente per votarne un'altra. Vale tutto, lo sapete che vale tutto, quindi aveva votato per D'Alessio, niente, dovevo togliere il punto ad Alessio Tattangelo per metterlo a Bobby Solo. Ancora, vai.
2: Ciao Ricky, buongiorno da ciao. Giù di Forlì, voto il grande Masini, numero uno. Sì,
0: il numero uno continua leggermente ad essere in vantaggio, perché dalla regia mi dicono che appunto la proposta di Bobby Solo sta prendendo piede, sta prendendo voti a raffica, è vero? Ancora?
3: Ciao Ricky, sì? E buongiornissimo a tutti, forza ciao. 101. Comunque
0: grazie,
3: io voterei
0: sempre.
3: La new entry, Bobby Solo, perché sarebbe perfetto, cioè si riapre il 31, quindi diventerebbe davvero Bobby Solo solo un giorno.
0: Grazie solo un
3: Ricky.
0: Giorno.
3: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Sì, è vero, solo un giorno sarà questa canzone qui, poi ovviamente martedì sarà primo di settembre e lì dovremmo poi anche farci trovare preparati. Mamma mia, quanta roba che abbiamo da fare e ancora le vacanze hanno da venire. 331 80 90 101, continuate a votare, vai pure con Adele, agevoliamo Adele con la sua Easy on Me e poi le battute finali di questa prima ora. Bisogna sciogliere la riserva qua, bisogna capire chi vince.

0: Brava Adele, Adele bravissima come sempre. Ringraziamo anche l'ufficio musica che ha deciso di far venire il magone un po' a tutti. Ma no, ma ci sta, no, bellissime, bellissime canzoni. Però insomma a quest'ora, se uno si concentra su questa canzone di Adele, sul il groppone, capito? Va bene, sciogliamo il groppone, andiamo alla ricerca della canzone d'agosto per il nostro rientro. Lunedì 31 il Buongiornissimo tornerà e avrà come controsigla quale? Quale? Quella di D'Alessio Tatangelo, che fa così? Devo dirvelo subito, lo dico, eliminata, via, togliela, ha preso praticamente solo 2 voti e uno tra l'altro revocato, quindi niente, poco votato. Votatissimo invece Masini, la sua proposta.
1: Sì.
0: Ma in terza battuta, su segnalazione vostra, Bobby Solo sta facendo il pieno, senti. Caldo farà, speriamo un po' meno. Va bene, Bobby Solo sta andando da solo verso la vittoria, ma arrivano altre segnalazioni proprio sul finale, sentiamo quali.
2: Ciao Beppe da Napoli, luglio, agosto, settembre degli Area.
0: Degli Area, mamma che richiesta, che chiamata pazzesca, non la ricordo benissimo, però dovrei andarla a risentire. Tengo da parte comunque, così magari nel settimane d'agosto là sotto l'ombrellone penserò, ma gli Area però potrebbero fare il caso nostro. Oppure
2: Ricky, Claudio sempre dalla Valtellina, scusa mi sono sbagliato, e cosa? Avrai di Claudio Baglioni, avrai.
0: Ah sì, è vero che dice, c'è un passaggio su agosto anche nella canzone bellissima di Baglioni, avrai, anche quella la teniamo da parte, va bene. Oppure
3: oh Riccardo, è quella che fa ad agosto la città.
0: Ciao, si è svegliato così, vabbè, allora vale tutto, cioè Giusy Ferreri può, su 12 mesi potrebbe andare bene sempre, basta cambiare appunto il mese, andava. Vabbè, si è svegliato in questo modo, non so niente, annullato questo voto qui, oppure voti.
4: Buongiornissimo a tutti. Ricky, Bobby Solo. Sì, io voto per Bobby Solo. È fantastica. Perché comunque è un onore all'estate rovente che abbiamo avuto.
0: È vero, ma un pochino.
4: È un buon inizio per il futuro autunno che dovrà arrivare, ma la trovo adattissima.
0: Va bene, allora furor di popolo, la maggior parte di voi negli ultimi 20 minuti ha votato per Bobby Solo, lo teniamo lì in stand by, potrebbe essere lui ad aprire la prima puntata della nuova stagione del Buongiornissimo, oppure un'altra dei suggerimenti arrivati, se mi piacerà di più a me, vincerà qualcos'altro, insomma, vi toccherà esserci comunque.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Sono solo qua nel Buongiornissimo, i più svegli d'Italia, anche in questo martedì 28 di luglio. Si sono già fatti sentire in tantissimi nella prima parte, ci siamo concentrati su canzoni soprattutto adeguate ai periodi in cui andremo incontro. Sono le 6.01 ed è così, inizia la seconda parte del nostro Buongiornissimo. Vi dirò quale sfida ci sarà, eh.
2: Buongiorno.
0: Buongiornissimo, i

Katy Perry ad aprire la seconda ora del buongiornissimo oggi 6.06 di questo martedì 28 luglio. Ancora buongiornissimo da Riccardo Russo qua al microfono, Edoardo Mondino in regia, i più svegli d'Italia all'ascolto e ovviamente molto partecipi già dalle 5 al 331 80 90 101. Allora, cosa andiamo a toccare stamattina come argomento? Cosa vi sottopongo come sfida, come sondaggio, come siamo abituati qua nel buongiornissimo a fare ormai da anni e anni e anni? Beh, sono giornate queste qui abbastanza caotiche dal punto di vista sportivo. Voglio portarvi sull'attualità, non so se siete stati dietro a tutte le notizie degli ultimi due giorni ai vertici della FIGC, della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Abbiamo, signore e signori, ve lo dico subito, una novità: il nuovo inno della nazionale italiana. Prego.

0: Esattamente, proprio così. Vai, vai, ancora un giro. Yes. Ma dove?
1: Il paese dei balocchi.
0: Ragazzi, questo è veramente paese dei balocchi assoluti. Dopo le vicende che hanno visto coinvolti diversi personaggi per il rilancio della nazionale italiana dopo aver mancato l'ennesimo mondiale, oh, si riparte da zero, uomini forti, destini forti, diceva qualcuno ai tempi, e allora si era messi lì al comando pochi giorni fa un certo Paolo Maldini, un certo Leonardo, gente di spessore, e il presidente Malagoli ha detto loro: oh, andate, trovatemi l'allenatore, il CT, il commissario tecnico forte, valoroso, che possa ripartire un progetto importante spalmato su 4 anni, il rilancio dei giovani, eccetera. È finito tutto, via, finito. Ciao, arrivederci, è durato meno del governo Cottarelli questo progetto, se no vi ricordate cosa era successo anche a livello di politica tempo fa. Va bene, niente da fare, tutto da zero, si riparte da capo, è rimasto solo appunto il buon Giovanni Malagò là a capire il da farsi, perché si era puntato prima su Guardiola, ma gli aveva detto un secco no, insomma, con una proposta indecente. Poi si era puntato su Pirlo, ma Pirlo non poteva per problemi legati alla sua immagine con la Russia, insomma, vabbè, chi ha seguito le vicende sa di cosa sto parlando. E alla fine la scelta per il prossimo CT si restringe a 2 soli nomi rimasti sul tavolo di Malagò, ovvero Antonio Conte e Roberto Mancini, 2 cavalli di ritorno, perché tutte e due hanno già allenato la nazionale, quindi questi sono i 2 nomi che voglio sottoporre voi alla questione. Perché? Perché anche Malagò in alto mare non capisce più niente, non sa neanche che pesci pigliare, manco più lui. E siccome so che tra di voi ci sono grandissimi esperti di calcio, perché abbiamo anche azzeccato il vincitore dei mondiali, la Spagna, poi alla fine abbiamo puntato sulla Spagna, l'avete fatto voi e l'abbiamo fatta vincere, per cui vi sottopongo la questione del momento: chi prendereste come commissario tecnico della nazionale? Sciogliamo noi le riserve a questo punto, decidiamolo noi, io poi telefonerò a Malagò con i miei potenti mezzi e dirò: guarda, ai più svegli d'Italia piace questo nome qua. Allora, intanto mettiamo sul tavolo anche noi Conte o Mancini, oppure apriamo il sondaggio al nome che volete voi. Fate voi il vostro nome di un allenatore papabile, è possibile, insomma, che non abbia la panchina che vi piacerebbe vedere per il rilancio della nazionale. Sciogliamo noi sta cosa, sto casino, sto ingarbugliamento che si è creato al 331 80 90 101, va bene? Oh, stiamo sull'attualità stretta italiana, risolviamo sta situazione noi, perché loro da soli non ce la fanno.

0: Enjoy the music. 101.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R.
2: R101.
3: Enjoy.

0: Summer Funk, il disco estivo di Francesco Gabbani alle 6:15. Caos Azzurro, Caos Italia, c'è da trovare un nome per quella panchina, uno dei mestieri che gli italiani non vogliono più fare. Il CT della Nazionale, incredibile, perché poi eravamo, si diceva, 60 milioni di commissari tecnici, a questo punto candidiamo noi stessi, secondo me qualcosa di buono ricaviamo, e nel frattempo però, facendo i seri, cerchiamo di risolvere la situazione dopo quella baraonda che è successa negli ultimi 2-3 giorni. Il presidente Malagò deve decidere entro oggi il nome del nuovo commissario tecnico. Sul suo tavolo sono rimasti Mancini e Conte, secondo le ultime indiscrezioni deve risolvere la questione tra questi due nomi, ma noi, tra Più Svegli d'Italia, secondo me abbiamo anche altri nomi da proporre e da valutare, quindi vorrei sentire il vostro parere. Prima mi dicono dalla regia che abbiamo trovato il nuovo inno italiano, un altro nuovo inno italiano. Ecco. Perfetto, è proprio adeguato a... Ecco, perfetto. Sì. È un inno smonato, senza testo sbagliato. Sì, sì. La corte. Brava però questa. Sì. Sì, alla morte siamo pronti, guardi. Più di così. Chiamo benissimo, è l'inno stonato perché il periodo è... lo richiama, insomma. Sentiamo voi, dai, proposte.
1: Buongiorno,
0: proposte.
1: Ricky, penso Ciao. Che Oronzo Canà sia l'allenatore che rispecchia la situazione, quindi Verissimo. Chi meglio di lui può risollevare le sorti dell'Italia.
0: Con la bizzona.
1: Questo è veramente un teatrino, ci facciamo riconoscere anche
0: sempre,
1: in questi casi.
0: Da tutti.
1: Marco da Pistoia,
0: come diceva qualcuno già ieri, di giornalisti, insomma, interpellati per il caso... è lo specchio dei tempi, anche la Nazionale lo rispecchia alla grandissima, un grandissimo caos, gente inadeguata che prende, poi se ne va, insomma vai ancora, sentiamo.
2: Ciao Ricky,
0: sentiamo.
2: Allora, ciao. Io ho sempre detto Mancini tutta la vita,
0: sì,
2: io da interista, sono manciniano puro, quindi
0: sì.
2: Già ai tempi con Moratti io avrei fatto un contratto da Ferdinand, 25 anni per Mancini,
0: addirittura.
2: Io stravedo per Roberto Mancini, penso che la scelta l'avete capito.
0: Sì,
2: ciao,
0: ho capito, l'hai ribadito più volte per il ritorno di Roberto Mancini. C'è chi storcerebbe un pochino il naso dicendo però, cioè, ci ha abbandonato mentre la nave già lì, insomma, traballava di nuovo per andarsi a prendere i soldi in Arabia, adesso bello ritorno. Cioè, ecco, quello darebbe un po' fastidio a qualcuno, secondo me. Comunque, va bene, noi accettiamo tutte le proposte, sono queste, ancora una.
3: Buongiornissimo, Ricky.
0: Ciao.
3: Io ti faccio un nome strano,
0: vai.
3: Visto che ci ha fatto vivere un sogno, perché noi chiamiamo Marcello Lippi?
0: Sarebbe bellissimo, ma ovviamente è un nome da non prendere in considerazione per l'età, più che altro, lasciamolo riposare. Ha fatto il suo buon Marcello Lippi, ma alle soglie degli 80, direi che, insomma, per il futuro servirebbe qualcos'altro, capito? Rimane il grandissimo ricordo legato al 2006. 331 80 90 101, I Più Svegli d'Italia scelgono il commissario tecnico, lo scegliamo noi, voi.

0: Allora, un occhio all'orologio, sono le 6.22 su R101. Si cerca il nuovo commissario tecnico della nazionale. Lo cercate voi. Arrivano proposte di ogni genere, tra il serio, tra chi fa il serio, giustamente, quello che vogliamo sapere da voi, ma anche proposte stravaganti, belle, divertenti. E quindi tra poco vi metterò in onda al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo. R101.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Afte.
12: Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
11: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: R101 Meteo.
19: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per le prossime ore sull'Italia. Tempo incerto al mattino in Sicilia, dove non si escludono precipitazioni temporalesche sin dal mattino, più probabili nelle aree interne montuose localmente intense. Dalla sera tendenza comunque a miglioramento. Nel resto del paese il tempo sarà stabile e soleggiato, con temporanei addensamenti pomeridiani a turni rilievi ma con basso rischio di eventuali fenomeni. Temperature massime in ulteriore lieve calo su Calabria e Sicilia, in aumento invece al centro-nord Italia. Se volete maggiori approfondimenti visitate il sito e l'app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Era Tiziano Ferro su R101 alle 6.30 di questo martedì 28 luglio, dove i più svegli d'Italia sono alla ricerca del commissario tecnico. Ci pensiamo noi, della nazionale, un casino, caos degli ultimi giorni, gente che viene assunta, si dimette lo stesso giorno, c'è Malagò che deve dare un nome entro oggi del nuovo allenatore della nazionale. Secondo lui le due opzioni rimaste sono Mancini e Conte, ma secondo i più svegli d'Italia possono esserci anche altre opzioni, eh? Senti.
1: Riccardo, Antonio di Bologna.
0: Ciao.
1: Situazione del calcio è veramente ridicola,
0: diciamo,
1: dal simpello. Io ricomincerei da Baldini con i suoi giovani e via. Magari fa come la Spagna, solo che la Spagna ha i giocatori, noi no.
0: Vero, anche questo.
1: Era quello dei giovani e ha vinto un mondiale. Chissà mai. E uiua!
0: Semmai però è un'idea che viene cavalcata da molti di voi, tra i tanti al 331 80 90 101, quello di confermare Silvio Baldini, che sembrava essere soltanto un traghettatore, però potrebbe avere le idee giuste venendo dal settore giovanile, capito? In prospettiva futura potrebbe essere una buona chiamata. Oppure
2: buongiornissimo Ricky, Michela da Cremona. Beh, sì. Che dire, io dall'alto della mia ignorantaggine. In materia, io voterei Topolino e Paperino.
0: Bello.
2: Se non sono gli unici
0: bello.
2: Che potrebbero risollevare tutto,
0: secondo
2: questo
0: me anche
2: bordello che stanno facendo i grandi.
0: Chi mettiamo in porta?
2: I grandi ferrati in materia. Però vabbè, buongiornissimo a tutti. Ciao.
0: No, mi stavo già immedesimando. Magari in certi momenti in cui si va male in campo, ecco là che lui chiamerebbe lo strumentopolo e arriva con idee geniali a riportare, insomma, il risultato a posto. Bello, bella chiamata ancora.
3: Ciao Ricky.
0: Ciao.
3: Sono Giuseppe da provincia di Bergamo.
0: Sì.
3: Volevo dire, ma per il commissario tecnico, perché
0: vai,
3: non ci andiamo a prendere certo José Mourinho, che dato che è libero, non si sa mai.
0: Che chiamata questa, Mourinho allenatore della nazionale italiana, è provocatoria anche un pochettino come soluzione. Vabbè, io prendo tutto, sentiamo tutto, poi è provocatoria anche un pochettino come soluzione. Vabbè, io prendo tutto, sentiamo tutto, poi alle 7 ci sarà un verdetto finale. 331 80 90 100

0: anche One Republic nel nostro buongiornissimo. I più svegli d'Italia sono lì che stanno cercando di capire qual è la soluzione più giusta per la nostra nazionale italiana di calcio. Ormai allo sbando, bisogna ripartire da uomini forti, destini forti, diceva qualcuno, e stiamo scegliendo il nuovo commissario tecnico. Dobbiamo pensarci noi, perché sennò come facciamo qua? Aspettare loro con i loro casini intrallazzi. Sentiamo le vostre proposte, prego, prego.
1: Buongiornissimo a tutti da Giuseppe. Ciao. Da Cortefranca. Il nuovo allenatore Roberto Baggio, un mito d'Italia. 90 sarebbe perfetto.
0: 90-94, un mito di sempre. Baggio, bella chiamata, bella chiamata. Io lo metterei ancora in campo, guarda un po' tu. Tanto mi hai vista la situazione di attuale anche a livello di giocatori. Secondo me non sfigurerebbe neanche alla sua età. Ancora.
2: Ricky, Francesco. Ciao. D'Andria, il sì. Prossimo allenatore della nazionale è Oronzo Canà.
0: Allora, e continua a essere tra i più votati da voi, perché qualcuno ovviamente cerca una soluzione sul serio, no? Facendo ovviamente i propri discorsi, disamine legate al calcio, e altri invece la buttano così sul ridere, ma intanto ridendo e scherzando Canà è quello che ha più voti. 331 80 90 101, il modulo sarà sicuramente questo. La Bizzone, maledetti, i disgraziati. Quindi...

0: The Colors insieme a Serena Brancale, Mark and Cremont, la loro Partenope. Su R101 si cerca il commissario tecnico, lo state decidendo voi tra il serio e il faceto, ma mi piace così, è giusto così, nel buongiornissimo va preso come si vuole. Il 331 80 90 101 a vostra disposizione anche per le canzoni che vi fanno stare bene, perché sta per arrivare un altro momento, un altro di voi verrà accontentato.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Il divertimento continua per tutta la mattinata.
2: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick.
8: Waterstick, dall'Angelica.
9: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
10: Siete tanti, per fortuna, grazie di sceglierci tutte le mattine e di provare a buttare lì una vostra canzone preferita, quella che vi fa star bene, ma solo uno ogni ora riusciamo ad accontentare, tipo lui adesso.
11: Tonio dalla Puglia, la canzone che mi fa star bene oggi è Easy Lady di Ivana Spagna.

0: Allora, era Spagna con Easy Lady. Scusate, ero immerso nelle vostre note vocali, non mi ero accorto che stava finendo la canzone. Succede spesso perché mi impegnate tantissimo, meno male, vuol dire che siete in tanti, tra i più svegli d'Italia, oggi indaffaratissimi a scegliere il commissario tecnico della nazionale. Dopo gli ingarbugliamenti degli ultimi giorni, ma proprio cosine così, molto simpatiche, che sono successe in federazione, dobbiamo risolvere noi la questione. Allora arrivano tante segnalazioni, tanti nomi al 331 80 90 101, dobbiamo trovarne uno su tutti però entro le 7, entro l'verdetto finale. Vai, sentiamo.
1: Ciao Ricci, allora, niente, sono Fabio. Secondo me la disamina è molto più approfondita.
0: Dicalo.
1: Hanno sbagliato in primis a votare Malagò alla presidenza della Federcalcio, ma se ci vuole il nuovo, ci vuole il nuovo in tutto.
0: Okay.
1: E poi Pirlo sicuramente non era adatto, ma nemmeno Conte Mancini. Secondo me, se vogliamo puntare su un giovane e ristrutturare il giovane, cambiare presidente, prendere una persona giovane come presidente e Palladino come allenatore.
0: Ah, è arrivato il nome, vedi, in tutta questa disamina, però l'ha messo lì un bel Raff Palladino, senza panchina? Sì, probabilmente sì, non lo so, però bel nome, però potrebbe essere, mi piace anche come allenatore, negli ultimi tempi ha fatto bene, ancora.
2: Ciao Ricci, sempre Sara dalla provincia di Biella, però mi è venuto in mente, quando ero piccola, che vedevo due personaggi che nel calcio erano veramente il top.
0: Erano Ollie e Benji,
2: quindi volendo, due figure importanti le abbiamo trovate.
0: Ma anche in campo li mettere a questo punto, abbiamo già risolto sia in porta che in attacco le questioni. Molto bene, vedi che poi qua è tra il serio e i meno seri, che però fanno ridere. Alla fine ci saranno due verdetti quest'oggi, la soluzione seria e l'altra un po' meno ancora.
3: Buongiornissimo a tutti. Io, ciao, come gli anni passati, con i vari Perzotto, Azzelio Vicini, prenderei Baldini dell'Under 21, tecnico federale, e lo passerei alla nazionale. Però mentre pensiamo al commissario tecnico della nazionale, benzina 2 euro,
0: eccolo.
3: Ciao da Carlo.
0: Lo so, e quelle sono altre questioni, però non è che possiamo risolvere tutto noi stamattina, una cosa per volta, no? Domani penseremo a far diminuire la benzina, quello è un problema ancora più difficile secondo me. 331 80 90 101, cerchiamo un nuovo commissario tecnico, lo state proponendo voi tra il serio e lo scherzoso, mi piacete così, bravi.

0: con Baby K si chiude il buongiornissimo insieme ovviamente al verdetto finale. I più svegli d'Italia questa mattina sono stati impegnatissimi nel cercare di risolvere la questione nazionale italiana, casino, roba imbarazzante degli ultimi giorni. Ci siamo fatti seri noi, oddio seri più o meno, per cercare il nuovo commissario tecnico. Tanti nomi che avete proposto, ma uno ha ricevuto, diciamo, più voti, più preferenze da parte di voi, che ringrazio tutti, al 331 80 90 101. Il nome prescelto è quello di Silvio Baldini, colui che doveva essere soltanto traghettatore, così, ma sì, lo prendiamo dalle giovanili un attimo, poi ne scegliamo uno più bravo. Ma in realtà in tanti dicono questo, sentiamo.
1: Io terrei Baldini, ecco. Ha fatto dei buoni risultati, mi è piaciuto.
0: Vero.
1: Largo ai giovani, basta, i senatori vecchi con dietro solo gli sponsor, a casa.
0: Via, a casa. E poi per la parte, diciamo, più scherzosa, ha stravinto anche su Baldini lui, ecco. Lo sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, ma perché nessuno ci ha pensato? Ma perché abbiamo Ronzo Canali libero? Quello gioca con Modulo Farfelle.
0: Modulo. Ma no, aveva anche il suo vice, dovrebbe portarsi Orecchia che conosce benissimo il Modulo di Baffi,
3: io che
0: vero?
3: Tipo di zona uso? Che uso io? La?
0: A?
3: La B?
4: La B. Biro.
0: La Biro.
3: La Biro. Quindi io uso la Biro. Il signor De Sisti usa il pennarello, vero? Trapattoni invece uso la penna stilografica,
0: senza inghiostro
3: dentro, perché invece l'inghiostro ci sputa dentro all'occhio direttamente del suo allenatore
0: secondo.
3: Ma che stiamo facendo?
0: La Bizzona.
3: Io sto parlando della Bizzona.
0: Stiamo attenti che prosegue la mattinata con la banda di R101 fino alle 9, grazie.
5: R101.
6: Buongiorno.
5: Buongiornissimo.
7: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
6: Ciao.
7: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi meno. Lo sconto, spiega il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte infine dal fondo per interventi strutturali di politica economica, operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento delle sigarette per coprire i nuovi tagli, una misura bocciata dai vice premier Salvini e Tajani e che sarebbe stata avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, nuova riunione del Consiglio dei Ministri il 4 agosto. Dall'estero, falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, lo dice Donald Trump in merito al conflitto con Teheran, smentendo di avere sospeso i raid a causa della mancanza di missili, replica l'Iran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Attacco ucraino a Mosca e nella regione circostante con circa un centinaio di droni, colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa, già presa di mira nei giorni scorsi. Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani visita il cantiere in Val di Susa, devastato dai Notav. Gli inquirenti facciano il massimo, ha detto la presidente del Consiglio, fermati 4 stranieri, 800 persone identificate. Chiudiamo con il calcio. Dopo il no a Pirlo e le dimissioni del direttore tecnico Maldini e dell'advisor Leonardo, sembra essere Mancini in pole per la panchina azzurra. Non si esclude la possibilità di un altro ritorno, quello di Antonio Conte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: R101, traffico e mobilità.
8: Questa la situazione su strade e autostrade nel Lazio lungo la diramazione Roma Sud. Troviamo code tra Torre Nove e Allaccio Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo. Ci sono code anche sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est verso quest'ultima. Lavori sono segnalati in Liguria sulla A12 tra Sestri Levante e Deiva Marina verso Rosignano, ma anche sulla A26 tra Casale, Monferrato Nord e Vercelli Est. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 114 da orientale Sicula, con lavori di manutenzione a incrocio Priolo-Gargallo verso l'incrocio Siracusa. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: qui su R101. Buongiorno, buongiorno a tutti in radio e in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno da Chiara Tortorella a Paolo Dini.
1: Buongiorno amici. Ma chi doveva fare il tacchino e chi doveva fare l'allenatore della nazionale? Soprattutto,
0: tu
1: buongiorno.
0: Dovevi fare il tacchino.
1: Io dovevo fare il tacchino, così poi a Natale mi fanno anche la festa.
0: Io voto come allenatore della nazionale italiana comici d'Italia, Cristiano Militello.
2: Anch'io voto. Ti serve un vice?
3: Un vice, un trice anche, mi sembra.
2: Vice allenatore?
3: Mamma mia, che pasticcio.
0: Vice, ma che dice? Gobo.
3: Tu che segui Temptation Island, c'è stato ieri falò di confronto tra Malagò e Maldini?
0: Credo qualcosa del genere. Lo sa Leonardo Fiaschi, perché tutti i nostri ospiti sportivi oggi li abbiamo convogliati a casa sua. Sentiamo subito chi c'è in linea.
4: Buongiorno a tutti quanti.
2: È sempre entusiasta Pirlo, che dopo la vicenda direi che è ancora più.
4: Mi hanno detto di intervenire per dare quel tocco in più,
1: di dinamismo.
4: Dinamismo all'inizio della trasmissione vostra.
2: Sto per dormire di nuovo.
3: Vorremmo sparare gli ultimi petardi, perché è l'ultima settimana.
0: Hanno mandato gli hater.
1: Non hai mai pensato di fare il vocalist, l'animatore?
0: Cosa del genere ti ha mandato?
4: Conto le barzellette, le feste di compleanno.
2: Bravo. E chissà che ridere.
1: Siete tu e Marzullo, giusto?
0: Noi siamo la banda di
2: Riccardo Russo.
0: Riccardo Russo.
2: Mi piace.
0: Già dalle 5 ci anticipa con i più svegli d'Italia con le sue sfide.
2: Sfide, oggi sondaggio più che altro. Stiamo cercando di risolvere noi la questione, noi più svegli d'Italia, la questione legata al CT. È uscito fuori Baldini come il più votato. Lo lascerebbero lì anche i nostri ascoltatori.
1: Sì, Marco però.
2: Per
3: le scommesse c'è già Pirlo.
1: Hai ragione anche tu.
0: L'allenatore della banda di R101 si chiama Giuseppe Milano ed è in regia con Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Questa è la squadra che tutte le mattine, ancora per questa settimana e poi di nuovo da settembre, vi accompagna ovunque stiate andando. 331 80 90 101 il numero per le canzoni che ti fanno stare bene, per tutte le belle attività mattutine nel villaggio vacanze della banda di R101, perché un po' lo spirito è quello. Siamo come l'ultima settimana di scuola.
3: Io ho già fatto la mia attività al primo piano poco fa, quindi...
2: Sempre quello?
3: Sì.
0: Testato la carta igienica dove...
2: Hai scaricato i file?
3: Sì, beh, anche quello.
0: Da che lato si usa?
3: Nel villaggio, sì, esatto, no? Perché qui al piano terra, quando arrivi a quest'ora, di solito tutti i bagni sono occupati. E quindi ho dovuto risalire la corrente come i salmoni, andare fino su, in un'altra radio addirittura.
1: Certo, ma guarda che adesso, io ho capito, ma... Parti installare un bagno in casa, è dagli anni 60 che anche in famiglia da me l'hanno fatto invece che in cortile.
5: Posso chiedere a Cristiano com'è farla in un'altra radio?
3: Ah, bello.
2: Bello?
3: La fai in un'altra frequenza. Sì?
1: Chi è?
2: Occupato.
1: Vabbè.
0: Devi far partire il jingle di 105 di Virgin. E poi quelle sono.
1: Sto notando che Ringo di Virgin fa anche gli scherzi.
3: Nell'ufficio di Ringo proprio l'ho fatta.
1: Allora, Ringo, quando
0: quest'ora non c'è nessuno.
1: Non so se l'avete visto sui social, quando la nostra Melita ha bisogno di
0: Melita Toniolo,
1: lui si fa riprendere mentre l'aspetta fuori dalla porta e la fa spaventare, capito?
3: Ah, vedi?
1: E c'è Melita che sussulta,
0: fai
1: grida, urla, fa
0: salti.
1: Esatto.
3: Facciamo un programma in coppia oggi, Ringo e Spingo facciamo.
1: Eccola.
6: Scusate, vorrei capire, sono Elle
0: Benfi. Elle Benfi, buongiorno.
6: È quella Melita che dico io.
0: Sì, è la Melita che per cui lei sta in fissa, quindi sia tranquillo, sia lì. Oggi probabilmente verremo a parlare anche con lei. Abbiamo bisogno dei nostri amici al 331 80 90 101 perché d'estate è un problema convincere i bambini a fare un sacco di cose.
1: Esatto.
0: Allora, vogliamo chiedervi di svelarci un trucco che funziona per i vostri bambini o che magari ha funzionato quando eravate bambini voi.
1: Certo, perché servono idee sempre più originali. I bambini ormai sono sgamati,
0: per
1: sono
0: mangiare, per essere ubbidienti, per non urlare, per non dire parolacce come le penitenze di Cristiano Militello. Quelle funzionano.
3: Ma io dico solo quelle che mi hanno insegnato i miei figlioli. Non ne dico di me, capito? No, anche per stare zitti in macchina.
0: per stare zitti in macchina. Ci sono un sacco di giochi o di trucchetti.
2: Ti metto il challenge tutto il giorno se non fate i compiti. Esatto. E loro subito a studiare.
0: Minaccia o premietto? Di solito si balla tra queste due cose.
3: Io ho minacciato a settembre Filippo di fargli ascoltare 20 giorni di challenge.
0: Ha funzionato?
3: Si laurea la prossima settimana.
0: Tocca a voi. 331 80 90 101. Il trucco che funziona per far obbedire i bambini.

0: capito, quattro mori state of mind.
1: Una torre di Pisa state of mind. Scusi,
0: come sti? No, dicevo delle cose mie che mi
1: stava disannunciando
0: molto alla mia regione che definisco nazione, perché siamo
1: quella di New York, eh? Lei ha origini da quelle parti?
0: Sì, della Puglia però.
2: New York.
0: Capito.
1: A proposito di New York, quelli del New York Times stanno allevando delle api operaie italiane sul grattacielo del New York Times.
3: Sul grattacielo.
1: Sul grattacielo hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api operarie.
3: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York.
1: I fiori sui balconi di New York.
3: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCom 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro, che i bambini vivono come tale. E di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
1: Però
3: no,
1: mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
3: Esatto. Neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
1: quando
3: loro, soprattutto
1: poi se mettono in testa.
3: Quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
4: Nel sushi.
3: Nel sushi.
1: Tutte le sere.
3: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
1: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
3: Esatto, hai capito? Perché io no?
1: Potrebbe essere un buon trucco.
3: Oppure provarlo tutti, di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cose di questo genere.
4: Se no, mandargli le 60.000 api del New York Times.
3: Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
2: Ma è ovvio, bravo.
3: Esatto.
2: Anche mia mamma.
3: Queste sono zucchine, no? Non sono zucchine, ma tranquillo, è un'altra verdura.
4: Spera e basta.
2: Mia mamma proponeva tutto a me che non volevo mangiare. Chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo me.
1: Di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
3: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente,
1: però
3: no?
1: Funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
5: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale, che poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
2: Ciao.
1: La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te li mettono lì.
4: Ma quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
3: Dai.
4: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
1: Tutti i traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
3: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
4: Ma sì, cosa vuoi che sia?
1: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
2: Sì, vero?
4: Sì, è partito vero, tutto da lì.
6: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni. Mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
4: Museo delle torture.
1: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
3: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
1: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire i bambini. 331 80 90 101, raccontatelo alla banda. R101 è anche la radio ufficiale del tour di Irama, lo ritroviamo qui con Cabana.

0: Chi ci sarà sempre il nome del tour di Irama?
1: Proprio lui, proprio lui.
2: Di coso, coso?
0: Okay. Irama, noi siamo la radio ufficiale del tour,
2: sì.
0: R101.it per andare a vedere tutte le info. Come fate a ubbidire i vostri bambini? Sai che il nonno di Irama gli parlava in latino.
2: Vuoi dire?
0: Scritto così.
2: Ah.
0: Ha detto durante un'intervista.
3: La frase che mia mamma usava per farmi ubbidire, per farmi stare buona,
0: sì?
3: È ti mando in collegio.
2: Vabbè.
3: L'ho sentita tante di quelle volte.
2: Certo.
3: Ciao banda.
0: Andava di moda.
1: Era una... scrive dal collegio. Lei.
2: In quegli anni, in quegli anni era una minaccia. Poi ne hanno fatto un programma sulle due e la gente voleva andarci per esibirsi.
4: Ha fatto il reality.
2: Esatto.
4: Sì, è vero.
5: Ciao banda, mia figlia per farla mangiare qualsiasi cosa perché non mangiava praticamente nulla. Alla fine ha scoperto la carne di dinosauro. Era un
0: certo.
5: Nugget a forma di dinosauro. Lei era convinta che fosse carne di dinosauro e mangiava solo quella. Il cinema è andare nei ristoranti e chiedere la bistecca di dinosauro. Ciao, buona giornata, Laura da Settimo.
0: Stupendo.
2: Dovevi metterti d'accordo col cameriere
0: esatto.
2: Per una semplice paillard e fare spacciarla per una carne di dinosauro.
0: Un filetto di T-Rex.
6: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
6: Frank Dusty. Mia figlia, che anche lei quest'anno ha compiuto 16 anni, da piccolina era terrorizzata da vigili o dai carabinieri.
0: No.
6: C'era qualcosa che volevo che smettesse di fare, le dicevo adesso chiamo i carabinieri. E lei no, ti prego papà, ti prego no. Funzionava.
2: Vabbè, ti vedeva poco, ti veniva a trovarti in carcere.
4: È stata fermata in Val di Susa l'altro giorno.
2: Mamma mia, certo, sì.
0: 331 80 90 101. Come fate a ubbidire i vostri bimbi o come facevano ubbidire voi? Raccontatelo alla

0: Ehi, umano, si parte, si parte!
1: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
0: Oh, pieno in store su arcaplanet.it!
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo. Da Norauto trovi prezzi bassi sempre. Come box da tetto da 84,99 euro. Porta bici da 18,99 euro. Oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: R101 Meteo.
3: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per le prossime ore sull'Italia. Tempo incerto al mattino in Sicilia, dove non si escludono precipitazioni temporalesche sin dal mattino, più probabili nelle aree interne montuose e localmente intense. Dalla sera tendenza comunque a miglioramento. Nel resto del paese il tempo sarà stabile e soleggiato, con temporanei addensamenti pomeridiani attorno ai rilievi, ma con basso rischio di eventuali fenomeni. Temperature massime un ulteriore lieve calo su Calabria e Sicilia, in aumento invece al centro-nord Italia. Se volete maggiori approfondimenti visitate il sito e l'app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 29, buongiorno dalla banda di R101.
1: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
2: Bello! Bella!
1: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo.
3: Con la coppetta, con la panna sopra.
1: Dovevo stare bravissima perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
0: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
1: Certo.
0: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
1: Esatto.
0: Lui non ci andava più.
4: Quando ero piccolino mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. Comunque zoppo da Cavriano.
1: Che?
3: Ma scusa, funzionava.
1: A me dicevano viene Pamela Anderson.
5: Tutto il cazzo di Baywatch.
3: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
0: E mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
1: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Era tale che non potevo avere pretese.
6: Sono la Lidia. Mia mamma usava i rami del salice piangente. Me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
1: Il salice
3: piangeva perché
1: lei. Esatto, il salice sulle chiappe fa male, il salice. La gamba de sales fa male, sì.
0: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
1: Ma restiamo nell'ambito
0: come un pioppo.
1: Ce l'ha il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
3: Ecco.
1: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
3: certo,
1: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
3: Boia.
0: Ammazza.
1: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
0: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
1: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
2: giocare. Si scioglie.
1: Sì, allora
7: quante volte hai provato?
0: No, non lo so.
2: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono delle...
0: Che hanno la stessa forma di alcune meduse effettivamente.
1: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60.000 euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare. Però è per evitare...
3: Non pesta le formiche?
1: Non lo so come va a finire.
3: Anche lì.
1: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
3: Fa parte del decreto sicurezza anche
1: questo?
0: Se te li cucini va bene, però alla fine.
3: No, poi c'è questa cosa. Esatto.
0: Sì, cioè, è tenere lì. Però se alla fine
3: di mare va bene.
1: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
0: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
8: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
1: Ehi.
8: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
1: certo.
8: Quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano sotto.
1: Che infame.
0: Minacce contro minacce.
3: Sono per avvocati. Sono andati.
0: Continuate così al 331 80 90 101.

0: Shepard, Geronimo su R101 alle 7:36. Siamo nel mezzo della triade, del trittico di Temptation Island. Lunedì, ieri sera, stasera e domani sera, le ultime tre puntate del Viaggio nei Sentimenti con Filippo Bisciglia.
1: Eccolo! Benvenuti a questa nuova puntata di Temptation Island.
2: Non
1: benvenuti
2: all'interno
1: del Viaggio nei Sentimenti. Nei segmenti del viaggio all'interno del peggio dei pentimenti.
2: Ma che sta dicendo?
0: Ma sì, lo lascialo dire.
1: Quello che succede ha dell'incredibile. E io sì, mi sto riguardando le storie di questi ragazzi straordinari, permettetemi di dirlo, certo. Eroi,
3: eroi.
1: Che con i loro interventi stanno cambiando il mondo,
3: sì.
1: Sto parlando dei concorrenti di Temptation Island. Dailand.
3: Vabbè,
1: il single Paolo Dini, single dal giorno della festa a Castelleone, ci prova con Sabrina Bamba, single non per scelta sua da quattro generazioni.
0: Paolo, com'è possibile?
1: Paolo ha sfornato la sua arma migliore per conquistarla.
3: Quale?
1: Gioca a bowling con i ricci di mare.
2: No, oh, multa.
1: E prova lo smalto che sa di tappo sulle unghie delle ragazze che ama. Dall'altra parte il 62enne Riccardo Russo.
2: Ma come me si permette lei?
0: Percepiti.
1: Continua a cantare senza speranza, ma quello che ha ricevuto per ora è la mancia.
3: Aia,
1: ai
3: grazie.
1: Suoi piedi la single Jenny Balena, particolarità rotolarsi in spiaggia agganciando tutte le alghe.
0: Jenny.
2: Voglio già un po' bene a Jenny Balena.
0: Forse era ieri, non era l'iceberg, era lei quella che
2: sì,
0: si rotolava. Sì. Avete visto l'iceberg?
3: Irlanda, sì.
0: Pazzesco.
1: Non si hanno notizie invece di Cristiano Militello,
3: no,
1: chiuso all'interno del Pinneto.
3: Del Pinneto.
1: Dall'altra parte del villaggio la splendida Chiara Tortorella ci prova con il muscoloso Giancarlo Bastianello.
2: Ah, attenzione.
1: Famoso per il suo addominale basso che fa notizia. Che cosa succederà
3: anche
1: all'interno del Viaggio dei Sentimenti? Lo scopriremo veramente tra poco.
0: Sì, due puntate ancora ci sono da vedere. Chissà cosa può succedere ancora all'interno del Viaggio dei Sentimenti dei nostri eroi.
1: I nostri eroi,
3: ma
1: hai proprio detto bene.
3: Chiediamo
1: dei nostri
3: un riassunto
1: eroi
3: anche a Cristiano.
4: Sì, allora, il riassunto è che abbiamo ancora 4 challenge e 2 Temptation Island e poi è finita, vero amici?
2: È vero.
0: Stai facendo il countdown.
1: Ma siccome mancano
0: stagione,
1: due puntate, io starò qua fino alla fine.
0: Bravo.
1: Oggi,
0: Filippo,
1: domani, giovedì e venerdì.
0: Questo è Temptation Island.

Bossa nostra, Gaia, è la musica il modo migliore per far stare buoni i bimbi anche durante i lunghi viaggi che ci portano alle vacanze. Mettere la musica giusta, quella di R101. Potete anche scegliere la canzone che vi fa stare bene, quindi quella che fa stare bene magari i vostri bimbi in macchina, e proporcela anche adesso al 331 80 90 101. La mettiamo in diretta qui con noi.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: No, è mio! È mio! Guarda!
11: Guarda questo video, fa troppo ridere.
12: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Aggiungi un tanto di gusto in più.
15: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
14: E l'acqua va giù con Waterstick.
15: Waterstick dall'Angelica.
16: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: luglio, come ogni giorno, come ogni ora, avete la possibilità di scegliere una canzone da mettere in diretta su R101. Succede ogni 60 minuti, siete arrivati.
1: Mamma mia, questa è una delle mie preferite in assoluto del repertorio dell'artista che arriva.
0: C'è una bella storia dietro.
2: Una canzone che mi ero dimenticato perché ho avuto un brutto incidente, che ho riscoperto ultimamente con una ragazza che avevo dimenticato anche lei, Your Song. Penso che sia un più grande capolavoro della musica.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
0: La voce di Elton John ritrovata nella mattina di R101.

0: Mamma mia.
1: Te la sei cantata tutta, Paolo?
0: Mi è sempre piaciuta. Poi l'hanno cantata un po' tutti. C'è una versione di Rod Stewart favolosa, mm-hmm, e una anche di Gianni Drudi e di Tony e Pitoni.
1: Davvero?
0: Fantastica,
2: no.
0: Sì.
2: L'ho persa.
1: No. Beh, potrebbe uscire quest'anno una nuova canzone di Elton John insieme a George Michael, registrata 30 anni fa, This Kind of Love. Tenuta da parte dall'ex manager di George Michael, ha detto potrebbe uscire ad essere pubblicata proprio quest'anno.
3: Ma Elton John ha preferito Tony Pitoni.
4: Davo un'occhiata sul canale 67,
0: sì,
4: alle camicie indossate da Elton John.
1: Sei invidioso?
4: Non vi azzardate mai più a criticare le mie. Vi rimando il video di
0: Ma lui song. Questo era concesso. Lui è Elton.
4: Ma no, sì, a me no,
0: tu sei Stilton.
1: Anche Rod Stewart aveva delle gran camicie quando cantava Your Song.
0: Eccola qui. Proprio questa intendevo. Beh, un gran classico.
1: La canzone che ti fa stare bene torna tra un'ora, quindi proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
2: La volete interpretata da Max Pezzali?
0: No, lo sapevo che arrivavi lì.
1: Come avrebbe fatto?
2: So excuse me, forget it.
3: Bravo.
1: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini. Magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
0: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi riuscendo a incuriosirli.
4: Io ero al contrario, però io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre, mia nonna.
1: La sua strano che tu sei bastian contrario.
0: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
2: Attenzione.
0: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
1: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
5: Ciao Amanda, buongiorno.
1: Ciao.
5: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago.
1: Bello.
5: Fatta con la ricetta segreta della strega varana del Fantabosco.
0: Oh, mamma mia.
5: È stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Come hanno fatto a scoprirlo?
2: Non lo so.
4: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
0: L'hanno scoperto.
4: Due cucchiaiate e il bambino
0: a 28 anni l'hanno scoperto.
6: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
1: sì,
6: o se no cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina, mm-hmm, e se non riusciva a prenderci ci bloccava in un angolo,
0: sì, sì,
6: col tavolo, e poi ci menava.
0: E poi noi ragazzi, oh, ci siamo appassionati a Goldrake, ma era mamma che lanciava gli elementi.
4: Sì,
0: quando eravamo
4: mamma, poi le ciabatte magari, le ciabatte hanno quel che di morbidezza. I sandali del dottor Scholl, quelli di legno,
1: quelli hanno un buco in

0: Siri, attenzione, attenzione, alle 7.57 qui parte il Tortorella Challenge.
1: Se non fate i bravi, vi tocca ascoltare, se non mangiate i pomodori, vi tocca sentire il Tortorella Challenge anche questa mattina.
2: Oppure tirare i pomodori a fine challenge,
1: anche,
2: chiaro Tortorella.
1: È la sfida
0: magari
1: alla battuta più brutta del giorno, quella che Chiara ha inventato e quella alla quale voi siete chiamati a rispondere cercando di far di peggio.
2: Ieri ha vinto Pirlo, allenatore della nazionale.
0: Oggi battuta peggiore.
2: Scopriamo invece la tua.
0: Ragazzi, sono insopportabili i figli della cozza e del vongolo. Fanno veramente tanti capricci di mare.
3: Vongolo però mi è piaciuto.
1: Allora,
3: cioè,
1: fanno,
3: la cosa bella è il vongolo.
1: Fanno 60.000 euro di multa anche sì, raccogliere battute al mare e
0: guarda
1: metterle in un secchiello.
0: Vongolo.
1: Guarda come vongolo. Vabbè. Allora, avete visto che è in gran forma la nostra Chiara?
0: Perfetto. La palla di fuoco.
1: Vogliamo sentire voi se siete stanchi o se la stagione vi porta allegria. 331 80 90 101, tra poco, dopo le news, il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il calcio: Roberto Mancini in pole per la panchina azzurra con l'ipotesi Ranieri come direttore tecnico dopo il no a Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. In alternativa si pensa a un altro ritorno illustre sulla panchina azzurra, e cioè quello di Antonio Conte. Cambiamo argomento, arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto, gasolio alla pompa che costerà 17 centesimi meno. Salta l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Non sono esclusi ulteriori interventi, riunione del Consiglio dei Ministri il 4 agosto. Francia, è un 31enne con turbe psichiche, uomo fermato a Parigi per aver accoltellato 3 donne, 2 di loro sono in gravi condizioni. Sarebbe il gesto di un folle e non un'aggressione di matrice terroristica. L'uomo tuttavia avrebbe detto: Allah mi ha mandato per uccidere delle donne. Ed è bufera in Germania dopo l'attentato al Gay Pride di Berlino. A 2 mesi dal voto nel paese si poteva evitare, ha ammesso il cancelliere Merz. Parla intanto il padre dell'attentatore che voleva unirsi all'ISIS, affermando: mio figlio è stato vittima di un lavaggio del cervello. Stati Uniti, Donald Trump afferma di aver voluto dare un'altra chance all'Iran con lo stop ai raid sul paese. Il presidente americano afferma falsa la notizia della carenza di munizioni, replica Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Chiudiamo con un'ultima ora che giunge dalla Cina, dove un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai. Al momento non si segnalano vittime e feriti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade autostrade al nord Italia. Lungo la A34 troviamo code sul nodo autostradale all'altezza dell'allaccio con la A4 in direzione Venezia, incolonamenti tra Re di Puglia, Monfalcone Ovest, svincolo Palmanova in direzione Venezia. Sulla A24 la Roma-Teramo, lavori tra Sergi e Colle d'Ara San Gabriele verso Teramo. C'è invece una perdita di carico sulla A12, la Roma-Civitavecchia, tra Santa Severa, Santa Marinella e Cerveteri Ladispoli per chi sta procedendo verso la capitale. In Lombardia sulla A4 code per traffico intenso allo svincolo di Bergamo per chi proviene da Milano. Sulla statale 131 Carlo Felice in Sardegna, traffico rallentato per lavori tra 1 chilometro prima dell'incrocio Monastir e 2 chilometri dopo l'incrocio Elmas verso l'incrocio Cagliari. Infine sulla statale 330 di Buon Viaggio c'è un incidente all'altezza dell'incrocio Bottagna. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: pulsante del Tortorella Challenge. Pronti a viverlo insieme a noi? Un momento così simpatico.
1: Simpatico, ma simpatico come cosa?
2: Sentiamo... Il Tortorella Challenge è simpatico come le emorroidi al mattino. Dai. Se alla sera hai mangiato piccante. E wiwa! Ciao!
1: Ma perché da te spuntano ad orari precisi?
3: Non certo, solo al mattino.
1: Al mattino.
4: Sì, sì.
1: Allora, cioè, le emorroidi, sì,
4: dalle 8 alle 8 qua.
0: È per quello. Perché è simpatico, capisci?
1: Certo, perché le comanda. Oh, mamma mia. C'è poi anche chi si improvvisa cantante e propone delle sigle alternative a quella classica che ci accompagna da anni.
0: Beh, insomma, ha riempito San Siro, l'anno prossimo si esibirà allo stadio. Annalisa è venuta qua per la sigla alternativa del challenge.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Tutte le mattine alla stessa ora parte il Tortorella che impazzire ci fa.
1: Sì.
5: E se sei capace, e se sei un po' audace, manda, manda adesso il tuo messaggio, vedrai che fine fai. Nel botolone di certo finirai. O caso mai vincerai.
1: Anche questa.
3: O giù di voce, Annalisa.
1: Sì, ha bisogno di vacanza.
0: No, non è che voleva il botolone, era nella canzone.
4: Voleva
0: era
4: il botulino.
1: Allora, ripeti la battuta se ne hai il coraggio.
0: No, è che sono insopportabili, ragazze. I figli della cozza e del vongolo hanno un sacco di capricci di mare.
1: Capricci di mare.
4: Vongolo era uno dei sette nani.
1: Sì.
4: Quello arruolato in marina, mi
1: esatto.
4: pare.
1: Esatto. Allora abbiamo i giudici. Oggi eccezionalmente una novità. Abbiamo Maldini e, e Leonardo, che non è Fiaschi, quell'altro.
6: Ciao, ciao, sono Leonardo.
1: Ciao Paolo,
0: Leo,
1: ciao
0: Leo.
6: Come state?
1: Leo, Leonardo e Maldini.
0: E Maldini. Maldini.
3: Ciao,
0: okay.
3: Ciao a tutti, sono Paolo Maldini. Siamo qua perché non ci abbiamo niente da fare.
1: Da quando questo?
3: Da sempre, ma soprattutto da ieri.
1: Ho capito.
0: E cosa è durato? 14 giorni il loro mandato.
3: Sì, è stato un progetto importante.
4: Poi sono stati mandati anche loro.
1: Quindi siete venuti con delle idee, delle cose da proporre.
3: Abbiamo delle idee da proporre, rinnovare con un progetto lunghissimo.
1: Il Tortorella Challenge.
0: Ah, sì?
3: Il Tortorella Challenge.
6: Sì.
1: Cosa
3: togliere Chiara e mettere Pirlo. Secondo noi è più simpatico.
1: Certo, quindi,
0: potrebbe funzionare.
4: È plausibile alla fine, guarda.
1: Sì, perché poi l'ho capito che il meccanismo mentale, loro dicono quelli c'hanno già un russo e nessuno gli rompe le balle.
0: Ma ne abbiamo già due di Pirlo noi. Che fanno da giudici di gara. E allora proveranno a decretare il vincitore tra poco tra i tanti sfidanti che stanno arrivando al 331 80 90 101.
1: Oh.

0: Nuova, le 8:09, poco prima del Tortorella Challenge. Inizia ora qui la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! È un giochino pazzello dove dici questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Quest'estate voi la mettete come suoneria, questa sì. Sigla, quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
2: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
2: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della cozza e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
2: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la...
3: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
2: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
3: Mi sono finto morto anche in segreteria.
4: Mi fece la commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
5: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti. Particolarmente agguerriti in questo martedì?
5: Sì.
2: Sì,
0: cominciamo.
2: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, sì, quasi. Sì, allora sì, andiamo subito con la prima sfidante.
6: Ciao Chiara. Vabbè, dai, ciao. Sono bambini. Come quelli dei polpi. Anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
2: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
3: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
5: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
7: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco da Milano.
0: Ciao, ciao. Francesco.
3: Per forza, nessuno sa come parla.
5: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
2: Avanti.
5: Grazie.
8: Mamma mia Chiara, che cossata che hai detto stamattina. Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
2: Poi?
0: Terzo
9: sfidante. Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
9: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
2: Le telline, le stella luna.
9: Ciao, da Fasano.
0: Fasano c'è.
2: A Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, frutti di mare invece che le stelline.
3: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
2: C'è altra avanti. Roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
10: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
10: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
2: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
2: Gamberetto.
4: Scusate.
5: Sì.
4: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
4: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
2: Ma va, dai, che ha detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
11: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza e Wiwa.
0: Vittoriano is back.
3: Era tanto che
2: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
5: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo abbiamo deciso di dimetterci già subito. Perché da il progetto anche. È troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine. Non è che vi si richieda sto sforzo.
4: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita in cur, perché dobbiamo fare?
3: Fate ha entrare ragione. Guardiola allora, che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
5: The winner is Pirlo. Vai Andrea.
2: Che
5: vai.
2: Bello, grazie.
6: Ciao Chiara, dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
2: Le polpette.
0: Aspetta. Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, lo dico. Peppe Guardiola.
2: Facciamo di conto.
5: Peppe Guardiola.
2: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
3: Ora 3.
2: Oh, bene, bravo, grazie.
0: Sei proprio. Il tatuaggio con.
3: Proprio tagliato le braccia.
2: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non mancate!
12: Evviva!

0: 8 e 18 minuti. Ha smesso, ha finito?
1: Sì. Molto leggero.
2: Vuoi interrompere sul finale?
3: Ti ricordi,
0: pensavo,
3: amici miei?
0: Pensavo finisse lì.
3: Bella figlia dell'amore.
0: Bella figlia dell'amore. Schiavo, sono dei vezzi tuoi.
2: I tuoi. Brava.
3: Con un gesto solo sol tu puoi le mie pene confortar.
0: Ricky!
2: No, beh, allora abbiamo scherzato poco fa con Leonardo Maldini, vabbè, però la situazione, ci sono anche delle cose, diciamo, positive riguardo gli azzurri. Una in particolare: nello scorso weekend si è sposato il nostro gigione Donnarumma.
0: Sì.
2: Un auguri, auguri, auguri. Aspetta, non mi rovinare tutto, porca miseria, lo sapevo già.
3: Ecco, vai.
2: Quindi noi cosa abbiamo fatto proprio in quel giorno lì del sì? Abbiamo mandato la nostra inviata, anzi un'inviata del TG2 proprio a raccontare le ore precedenti a questo bell'avvenimento.
4: Certo,
2: prego, sentiamo.
4: Per il momento è ancora accessibile quest'area, l'area del Sagrato della Chiesa di San Giorgio, dove tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali del capitano della nazionale di
2: A posto così, ma l'ha detto anche ridendo, tra l'altro, nel senso non se n'è accorta per niente.
3: Uno poteva pensare anche un gesto ironico, sai, il matrimonio, la tomba dell'amore.
2: Esatto,
3: la tomba dell'amore.
4: Svolgeranno i funerali del capitano della nazionale.
2: Poveri.
3: Ma tu pensa. Oh,
0: scusate. Vabbè, erano tutti contentissimi comunque.
5: Ma invece c'è uno sport che è la scherma, che è il nostro bancomat di medaglie.
3: Bravi.
5: Ci sono i mondiali ad Hong Kong. Ieri finale nel fioretto femminile, tutta azzurra, con la Favaretto che ha spodestato la leggenda Errigo, quindi oro e argento.
2: Bravi.
5: Argento per Filippo Macchi nel fioretto, e anche la nostra Giulia Rizzi nella spada sale sul podio. Quindi i nostri schermidori non tradiscono mai.
3: E se non sbaglio non sono episodi qua e là, siamo primi nel medagliere.
5: Ma sì. Sì,
3: spettacolo.
5: L'Italia, la scherma, insomma, una storia veramente scritta da tanto tempo a lettere d'oro, d'argento e di bronzo.
0: Sport in cui la disciplina è molto importante, la impariamo fin da piccoli. Voi come fate a far obbedire i vostri bambini, o come facevano i vostri genitori? 331 80 90 101, raccontateci il trucco.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 8:27 qui alla banda di R101. Sì, è una fortuna avere un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. Sì. E lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolatene la curiosità,
0: la fantasia, tipo...
3: Ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Verdi come Hulk.
2: Beh, come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro.
0: Esatto.
2: Mangia che diventi forte, capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i veleni delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: Someone please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma, più che minacce, faceva quelle false promesse. E qua che non te faccio niente, visto che era romana, ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, sai già.
1: Brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice, quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, e tu arrivi, ma in realtà...
1: Infatti l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda, io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto. Niente, funzionano, queste cose funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e l'incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: Certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè,
2: cosa fa qui questa?
0: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo, e quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci ha cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più. Ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: E che poi è quello, funziona o il premio, lo stiamo scoprendo oggi, o le ciabatte,
2: o il premietto, il diabete,
0: oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
8: Sì, occhio,
2: è quel tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi, se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra giusto. E ognuno c'ha il suo trucchetto per farsi obbedire dai bambini. Raccontatecelo al 331 80 90 101.
2: Anche lei ha cominciato a imporsi sui bambini, no? Perché faceva TV proprio in programmi dedicati a loro.
0: Miley Cyrus.

0: Crazy Lover, Miley Cyrus su R101, alla banda di R101.
1: È giusto dare un'occhiata ai prezzi mentre ci si accinge alla vacanza, capire un pochino, no? Cosa si andrà a spendere in albergo, nell'ombrellone, nell'escursione, al rifugio. Ed è uscito anche, giustamente diremmo, il tariffario della Guardia di Finanza.
2: Mm-hmm. Sì.
1: In qualità di deterrente per quelli che molto spesso chiamano i soccorsi in maniera molto disinvolta. Ovvero capita di leggere, no? Gente che al rifugio dice: ma sono stanco, non voglio tornare a piedi, chiamo l'eli soccorso.
0: Beh, l'ultima clamorosa la settimana scorsa a Trento, gli escursionisti chiamano il 112 perché non ci sono taxi.
1: Certo.
3: Beh. Certo. Bella idea.
1: Senta,
3: chi l'ha avuta l'idea? Maldini o Leonardo?
1: Ma se ne sentono, cioè siamo al rifugio, abbiamo dimenticato l'anguria in albergo. Ce la portate con l'elicottero, per favore.
0: Sì. Magari chiude la funivia, chiamano il soccorso per farsi riportare.
4: Siamo due
0: a terra.
4: Giapponesi in infradito. Sì, siamo qui a 3500 metri sul plateau Rosa.
1: Ecco che c'è un tariffario che riguarda tutte le voci di un potenziale intervento. Di quelli che non dovevano essere svolti, ok? Quindi il personale impiegato viaggia tra le 30 e i 70 euro all'ora. Mm-hmm. Gli automezzi dai 0,16 all'1,5 euro al chilometro. Le motoslitte, ad esempio, se devono essere impiegate, ti costano 1,5 euro al chilometro. Le unità navali da 56 a oltre 1000 euro all'ora.
0: Quindi poi va calcolato uno sopra l'altro, cioè
1: accumulati insieme, certo. Un elicottero bimotore medio della Guardia di Finanza 4.000 euro all'ora, poi se magari in nero te la porti via.
4: L'elicottero della finanza.
3: Sarebbe bello.
4: Chiudere, diciamo.
0: E sa quando glielo proponi?
1: Quindi
0: già. Lì c'è tutto un altro tariffario,
1: sì,
0: secondo
1: esatto,
0: me.
1: Esatto. No, vabbè, questo noi ci si ride, però dai, anche perché nel momento in cui questi mezzi escono per soccorrere gente che non ha bisogno di essere soccorsa, qualcuno magari nel reale bisogno non ha disponibilità del mezzo. Quindi dai, facciamo attenzione. Ed è giusto che si paghi nel momento in cui si ragiona sulla leggerezza.
0: Adesso state venendo voi in soccorso a tutti quei genitori che non sanno come far ubbidire i propri figli, che non ne vogliono sapere di mangiare quel piatto nuovo, di assaggiare, di stare zitti in macchina, di non urlare in spiaggia. E allora scopriamo i vostri trucchi. Magari qualcuno li carpisce e li sfrutta a sua volta.
5: Buongiorno banda, noi qui a Bergamo usiamo il terrorismo psicologico della Santa Lucia, fino a una certa età funziona,
0: sì.
5: Guarda che la Santa Lucia ti vede, se non fai il bravo ti butta la cenere negli occhi, non ti porta i regali, cioè fino a una certa età la Santa Lucia era la soluzione a tutti i capricci dei bambini.
1: Amica cara.
5: Ciao Franci da Bergamo.
1: Ciao Franci, anch'io sono bergamasco, però la Santa Lucia funziona solo da metà novembre in avanti, come ad agosto non la sfrutti mica.
0: Babbo Natale ad agosto non lo puoi tirare ancora in mezzo.
4: Per Paolo Dini è una mozzarella e basta. La Santa Lucia.
6: Ciao, sono Cristina. Quando i miei bimbi erano piccoli, insomma, gli dicevo: guardate che arriva la polizia, e quando vedete la polizia dovete sorridere, perché se fate capricci la polizia interviene e dice: come mai questi bimbi fanno i capricci? Certo. Beh, è rimasta talmente inculcata nel cervello che ancora oggi che sono grande
3: sorridono
6: quando vedono la polizia e carabinieri, sorridono.
0: Posto di blocco
3: e vengono arrestati perché palesemente esatto. Sotto effetti di stupefacenti.
4: Chi è che ha riso? Chi è che sta ridendo?
0: A 52 dentri mentre ti danno la multa, mentre ti ritirano la patente.
4: Poliziotto,
3: certo. Grande che maresciallo.
4: Ridi, che ridi senza motivo è la volta buona che ti ferma davvero.
1: Scherzi.
0: Continuate così, vogliamo sentire le vostre voci, i vostri trucchetti al 331 80 90 101, mentre qui si prosegue con Samurai J.

0: Gennaro Amatore su R101, Samurai J con Flamenco Paranoia, uno degli artisti che quest'estate sta facendo meglio nel panorama
1: come
0: musicale.
1: Come l'hai chiamato?
0: Italiano. Gennaro Amatore, il suo nome è ufficiale.
1: Non lo sapevo.
2: Come l'ha chiamato? Malimortaggi.
1: Amore.
0: E poi è diventato Samurai per il codino e Jay da Jenny, il diminutivo di Gennaro.
1: Vabbè.
2: In effetti.
0: Ah, tra l'altro, così, tra parentesi, salutiamo tutti i Bau che questa domenica vicino ai Bau.
2: Gente
0: che ha di cognome Bau.
2: Sì.
0: E sono più di 1000 e ormai da 13 anni a questa parte si radunano tutti insieme vicino a Vicenza.
2: A Vicenza?
0: No, esatto, quindi
1: insieme.
0: Ci sarà la reunion dei Bau.
1: Certo, sono 4 cani. Bau. Li chiamo Bau.
0: Pronti per le vacanze? Quest'estate fate viaggiare la vostra auto al massimo.
2: Scegliete il carburante prestazionale Q8 High Perform. Massima efficienza, meno emissioni e più cura per il vostro motore.
3: E fino al 31 luglio c'è un regalo per voi. Con almeno 25 litri di Q8 High Perform in modalità asservito, voi iscritti al Club Q8 riceverete in omaggio l'esclusivo materassino gonfiabile per la vostra estate.
1: Cosa aspettate? Passate da Q8. Q8, muoviti più liberamente.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
5: Se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
6: Ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
7: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Ci svegliamo insieme ogni mattina con la banda di R101 e le vostre canzoni, quelle che avete nel cuore, nella testa o che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Vi aspettiamo.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: succede ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene è nelle vostre mani. La scegliete, ce la proponete al 331 80 90 101 e noi la mettiamo in onda. Poi se ci portate a ballare ancora di più.
1: Allora
2: e tu,
1: sì.
2: Dove vai a ballare?
3: Vieni a ballare.
4: Ehi, a Torino.
0: Albano, buongiorno.
4: A Torino, cara Chiara.
0: Andiamo a ballare.
4: E andiamo a Torino.
0: Dai, allora.
4: Siamo sicuri.
0: Lascia i tuoi tramonti pugliesi, le tue albe sui campi di cime di rapa e andiamo insieme a Torino.
5: Ciao, sono Germano da Torino.
0: Ciao.
5: La canzone che mi fa stare bene oggi è Patrick Hernandez, Not to Feel Alive. Ciao, grazie.
6: Vai Carlo Conti.
1: È la canzone che fa impazzire tutti, la canzone rappresenta i migliori anni, vero Chiara?
0: La canzone che ci fa ballare a Torino, Born to be Alive.

0: L'avete ballata veramente? L'avete ballata?
1: Sì,
0: dite la verità.
1: Sì, certo.
0: Ospite,
1: adesso è il momento di Alan Sorrenti, vai!
0: Di solito il Gazzibo.
1: Gazzibo
0: e altri cantanti con una canzone sola e ci hanno marciato tutta la vita, vero?
2: Dai, bello rivivere gli anni 80 con la canzone che ti fa stare bene. Potete continuare così a richiedere i vostri pezzi del cuore al 331 80 90 101. Con Fernando Proce poi parte tutto il circo tra un'oretta, di nuovo con le canzoni che ti fanno stare bene, la ruota della fortuna, gli indovinelli di Regina, non mancate nelle prossime tre ore. Mentre qui, anzi, ci dovete obbedire perché oggi abbiamo scoperto un sacco di trucchetti per arrivare a questo risultato.
3: Se non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
2: Rifacciamo il Tortorella Challenge volendo.
1: No.
2: Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto i più piccoli.
4: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro, ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
2: Ti faccio saldare la lingua.
3: Ah, mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Boia.
2: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
5: Ciao banda, grandissimi.
2: Ciao.
5: Io, una delle mie quattro figlie, piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ha smesso di mangiarsela, adesso ha delle unghie bellissime. Ciao banda.
3: È per quello.
2: Mangia solo.
3: È per quello che sembro un maiale io allora.
2: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
6: No, ma che no. Peppa, siamo i bambini eruditi.
3: I bambini.
7: Ah. Io sono Anton Giulio.
6: Io sono Anton Luca.
3: Anton Giulio, Gianna. Anton Luca.
2: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
3: Esatto, che passano
2: la banda.
3: E i compiti,
6: sì?
3: Compiti delle vacanze, come siete messi?
6: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
7: È vero.
3: Non sempre
7: si
3: bambini.
6: Fa. I vostri figli.
7: Comunque, noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
3: Ah, sì?
2: Sì.
3: Ah, siete noi... così avanti che siete voi,
6: sì,
3: a dare i compiti agli insegnanti.
7: Certo.
6: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
2: Esatto.
0: Di Belen.
2: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
7: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
6: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
2: Oh, ottimo.
7: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
3: Addirittura.
6: Noi bambini eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
3: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
7: No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare...
3: Sì, sì, andate a fare la scia in comune.
7: Edilizie abusive.
2: Li affittate. Ah, usate il 100%.
0: Ah, il super bonus.
2: Il super bonus.
8: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità, redatto dalle vostre mamme?
6: Ti ho fatto un po' spiritoso.
2: Ah. Stanno proprio sullo stomaco.
6: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assegniamo subito un ruolo istituzionale.
7: Sembra giusto. Sì, sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
3: Avete un'idea?
7: No.
2: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
6: Noi bambini eruditi.
8: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
7: Aspetta.
8: Che tecnica usano?
6: Giulio,
8: a
6: Don Giulio, hai qualcosa da dire?
7: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
6: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vannacci.
7: Aia.
6: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo nero.
3: Funziona?
7: Satira politica. Satira politica.
2: Sì. Allora, buone vacanze.
7: Grazie, bimbi.
2: Fate cose anche un po' da bambini.
3: Dove andate?
2: Dai,
3: in
2: giocate.
3: Vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
7: Andiamo per musei.
3: Per musei.
6: Senti, per museo mi chiudo in biblioteca.
7: Siti archeologici,
3: ecco.
7: Falsi, quelli vicino a Verona.
3: Falsi.
2: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: Si muove, ragazzi,
1: che vuol dire, mio amico Rocco? Eppur si muove, ragazzi.
2: Non era Rocco.
1: Siamo pronti per questo finale?
3: Pronti!
1: Divigine!
3: Vai! Formato!
1: Vai con la sigla! E we wa!
4: La banda di R101.
3: C'è Enrica che entra nelle corde vocali di Jovanotti. Sta succedendo di tutto in quest'ultima settimana con la banda di R101. Noi vi invitiamo al giro di boa della settimana, l'ultimo di questa stagione, domani dalle 7 alle 9. Chiara Tortorella, Paolo Dini,
2: ciao.
3: Cristiano Militello,
2: a domani.
3: Leonardo Piaschi, ovvero un sacco di voci della banda.
1: Ci sentiamo proprio domani
3: insieme al suo socio Riccardo Russo, che però già dalle 5 tiene in pista i più svegli d'Italia.
0: All'alba, ciao.
3: Ciao e grazie a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Ciao e grazie a Matteo Torre in produzione, a tutti voi. Ora si procede qua su R101, quindi rimanete incollati alla radio.
2: Ci saranno Maldini e Leonardo
3: sul canale 67 del digitale terrestre per guardare e ascoltare la nostra musica. Baci a tutti, a domani.
2: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Arriva il decreto contro il caro carburanti approntato dal governo. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi meno, operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Stati Uniti, Donald Trump ribadisce che lo stop ai raid sull'Iran non è stato dettato da carenze di munizioni da parte del paese. Ho voluto dare una chance a Teheran, ha spiegato il presidente in un'intervista ad Axios. L'Iran intanto ribadisce trattative su Hormuz solo con l'Oman. Non si ferma il conflitto russo-ucraino. Attacco delle forze di Kiev a Mosca e alla regione circostante con un centinaio di droni. Colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi. Zelensky vedrà intanto oggi alla Casa Bianca Donald Trump. Torniamo in Italia con la cronaca. Un incendio è scoppiato all'alba di oggi alla piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il rogo ha dato origine a una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. In ospedale perché leggermente intossicato il custode della struttura. Secondo Save the Children sono circa 1500 le vittime di tratta identificate nel 2024 nei paesi dell'Unione Europea. In Italia le vittime minorenni identificate nello stesso periodo sono 65, corrispondenti al 3,4% del totale. Chiudiamo con il calcio. Roberto Mancini in pole per la panchina azzurra dopo la rinuncia di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. In alternativa si pensa a un altro ritorno, quello di Antonio Conte. Nelle ultime ore sfumate le ipotesi Thiago Motta e Palladino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 code a tratti tra il bivio per la tangenziale est di Milano e il raccordo di Viale Certosa per traffico intenso in direzione Torino. Sempre per traffico sulla A7 incolonnamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A10 verso il capoluogo ligure. Infine sulla statale 280 dei Due Mari, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio di Nicastro in direzione Catanzaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: mattinata.
1: Minchia Fernando,
2: parlate di accensioni, oh, Bruce, qua.
3: Sei proprio una bella figlia, ti fai attendere, ti fai aspettare, però poi ne vale la pena, dai, almeno quello.
2: Riaggomitolo, però non parlate di

0: tolgono anche il falò da Temptation Island.
1: No.
0: Che poi voglio dire, con sto caldo non ne puoi chiedere il falò, chiedi qualche altra cosa, perché la Tenaglia Sariana è tornata, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Brucia la Francia, brucia la Spagna, brucia anche Milano. Buongiorno caporedattore.
3: Buongiorno Fernando.
0: Fumo,
3: sì, a Milano,
0: fuochi.
3: A nord di Milano, a Novate Milanese, sta bruciando una piattaforma ecologica con un'alta colonna di fumo visibile in tutta la parte nord di Milano.
0: La Francia
3: sta bruciando,
0: in particolare, tornano le temperature sahariane, dicono, no? Sopra dicono. E senti, già bella, si è vestita leggera, sapevi già tutto.
2: Sì,
0: Madonna, regina, sta passando un momento di grazia.
2: Grazie.
0: No, di
4: dopo tanta disgrazia, finalmente.
0: Momento, è tornato l'uccello che parla. Buongiorno Sabrina. Buongiorno anche al babbolotto barbuto che a furia di gufare contro i tecnologici, contro l'intelligenza artificiale, perché lui è un finto progressista, diciamo, sono gli ex comunisti di oggi, no? È un po' così. E quindi le cose stanno andando piuttosto malino. Buongiorno, apriamo la borsa, dai.
3: Le borse asiatiche questa mattina sono crollate per il calo dei tecnologici. Milano ha aperto in leggero rialzo e in questi minuti fa segnare un più 0,20%.
0: Timido più 0,20%. Va un pochino meglio Milano rispetto agli altri. Non c'è tantissima intelligenza artificiale, non c'è proprio intelligenza, no. E mentre c'è preoccupazione per le trimestrali, adesso si aspetta quella di SpaceX il 4 di agosto, è la più attesa in assoluto, perché l'operazione TASTA! Chi te la dice? Chi te dice queste cose? Terrapiattista! Complottista! Insomma, il 4 agosto ci sarà prima trimestrale, dopo la trilionata, la possiamo chiamare, cioè grazie alla collocazione in borsa di SpaceX, Elon Musk, vi ricordate, qualche mese fa, è diventato super trilionato. Si è sgonfiata e adesso è la prova del 9, ma non solo SpaceX, è perché traina un po' tutto il mood. E quindi si aspettano i trimestrali questi giorni. Va bene, vi interessa sta roba? Se volete la approfondiamo.
4: Ma no,
0: parliamo d'altro, di questa figura. Ieri ne abbiamo parlato. Intanto salutiamo chi lavora in televisione.
2: Canevan,
0: il direttore dell'orchestra, l'abbiamo salutato. Va bene, raccontamela sta roba. Dai, c'hai un microfono, facciamo parlare Marcello ogni tanto.
2: Dov'è
0: che hai detto che l'intelligenza... Corriere della Sera, anche loro sono dei tuoi, eh? Ho fatto la combriccola lì. Vabbè. Dicevamo ieri, abbiamo parlato di questo pallone, anche il pallone.
3: Non abbiamo ancora un CT della nazionale.
0: Ma se ne è andato anche Maldini,
4: sì.
3: Anche Leonardo.
0: Storia Maldini, porca miseria. Non si riesce a collocare, a dargli quello che merita. È stato nostro capitano della nazionale.
3: Ma lui deve avere un caratterino un po' così, perché
0: penso,
3: comunque...
0: Ma...
3: Se non le cose non vanno come dice lui.
0: Ma la questione è detta fuori dai denti, è politica. Fatemi capire, perché non vi capisco voi italiani delle volte.
3: Beh, la questione è sfociata nel politico per la vicenda di Pirlo legato a questo sito scommesse russo.
0: Sì, vabbè, quindi, però voglio dire, lo sapevi
3: molti
0: anche.
3: Molti non
0: lo
3: volevano Pirlo e quindi
0: sapevi
3: hanno
0: anche
3: preso
0: prima,
3: la palla al balzo.
0: Lo sapevi anche prima. Perché sei tornata?
4: Perché me lo impone il mio contratto.
0: Ieri non te lo imponeva?
4: No, ieri ho avuto una super licenza, grazie.
0: Super licenza, ma stai bene?
4: Io sì.
0: Brucia anche il tuo paese. Facciamo
4: proprio
0: un pezzo,
4: stamattina a Velletri c'è un
0: che magari porta
4: incendio.
0: Bene se bruciasse la città.
2: Ok.
4: Non porta bene, c'è stato evacuate 13 persone a Velletri.
0: Esorcizi, bella, esorcizi in questa maniera. La conosci?
2: Certo.
0: Vuoi fammi un pezzettino?
2: Se bruciasse la città, da te io tornerei.
0: No, non solo
3: senza musica va benissimo.
0: Ma no, ma cioè, tu non puoi capire, perché lei si confronta con me spesso. No, pegoglioni, non è vero.
3: Di notte
0: mi manda dei cos'è. Abbiamo deciso di fare in maniera diversa. Ora non bisogna questi test psicattitudinali prepararli prima, fare come fate voi, perché so che ne avete uno già fatto, stamattina realizzato, eccetera. Bisogna farlo all'impronta, distinto. Cioè, quello che non scrivere.
2: No.
0: Allora, non pensare a niente, svuota il cervello, ci vuole pochissimo. Svuota il cervello.
4: Già svuotato.
0: Aspetta, lo sta svuotando, c'è ancora qualche residuo, e lancia un test al volo. Quello che ti viene.
2: Cos'è?
0: Non pensare agli altri, svuota, vai.
2: Cos'è che fa paura all'uomo?
0: Ecco, forza.
3: Tante
0: dai,
3: cose.
0: Allora, come la mettiamo?
3: Riagomitolamelo.
0: Tu gli rispondi anche,
3: certo.
0: Ma...
3: Ma hai scelto la risposta?
0: Quella ci pensiamo dopo.
2: Fica no, tranquillo.
3: Non farmi sprecare fiato.
0: Fica tranquillo.
2: Fica tranquillo.
0: Cos'è che fa paura?
3: La morte.
0: La morte?
2: No.
0: Velletri.
3: Fa troppo facile.
0: È già stanca.
4: Cioè, ma secondo te io posso rispondere a una domanda così detta a mazzo?
0: Certo, a mazzo, perché questo è l'impronta, questo è l'istinto, questa è la velocità, capito?
4: Ragazzi? Allora la mia risposta in questo periodo è la dichiarazione dei redditi.
0: La dichiarazione
2: no,
0: dei redditi.
2: No, tesoro, ben tornata.
1: Riagomito la melone. Regina quando canta.
2: No, amore mio.
3: Forse può essere.
2: Procediamo.
5: Anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: beat. One skit. One winner's get so big.
1: Insuperabile, lo procediamo.
2: Cioè questa pure se gli dici vieni sotto con me al burrone, se butti.
0: One skit.
2: Abbiate pazienza.
1: Warning with the sketch. Ieri invece mi è piaciuto perché ci siamo inchiavardati su un bel coro. Quello era bello.
3: Allora,
1: sono quelle cose estemporanee che. Ma no, non era.
3: No,
2: Partenope.
1: Era un'altra cosa. Dopo era un'altra cosa. Allora, 9:15, canzone che ti fa stare bene. Come si è messi? Vogliamo dare un'indicazione? Perché no? Abbiamo parlato di incendi, la signora fa se bruciasse la città, stiamo sul fuoco.
4: Sul fuoco?
1: Sul fuoco, nel fuoco. Fuoco. Vabbè, a parte quella.
4: Io ne conosco una.
2: Bruci la città, Irene Grandi.
1: Ne conosco una di Renato Zero che si chiama Ancora Fuoco. Che bellissima.
2: A fuoco lento.
1: Fai brava.
2: Rosanna.
4: Relight my fire.
1: Bravo.
3: Bravo Aldo.
1: E l'altra, I'm on fire. E basta, quelle sono. Riusciamo a tirarne fuori 7? Ma 7 super bombe? Dai, allora, 331 80 90 101. Torno velocemente sul denaro, sull'economia, su ste robe. Insomma, ieri il Consiglio dei Ministri ha deciso per un piccolo contributo, perché i soldi non ce ne sono, regia.
3: Lo stanno
1: incassando. No, nel periodo che incassando lo Stato.
4: Ah, arrabbiando.
1: Incassando però.
2: Prendendo soldi.
4: Cosa Aldo? C'hai con la Z?
1: C'hai la L moscia. Stanno incassando. E comunque vai, 17 miseri centesimi
4: fino al 6 agosto. Però il prezzo del diesel, è appena arrivata la notizia, sta scendendo.
1: Eh beh, te credo.
4: Ma non per, non è ancora stato applicato evidentemente questo taglio delle accise, però viene indicato come prezzo medio in modalità self-service sulla rete stradale a 2,18 euro.
1: Beh, considera che ieri il petrolio ha perso il 10%, e non sono mai quelle cose che non c'è un automatismo sia nella,
4: però il taglio delle accise dovrebbe essere in vigore dalla mezzanotte scorsa, quindi dovrebbe essere già applicato dai distributori.
1: 17 centesimi, questo va a vantaggio di chi, Regina? Minima consolazione, chi?
3: Oh, consumatore.
1: Sì,
3: comunque.
1: Ma quale tipo di consumatore?
3: Quello che deve abbastessere la macchina.
2: Quello che deve battezzare la macchina?
1: No. Abbastessere.
3: No, quello che deve mettere la roba nella macchina, no, ragazzi, la benzina.
1: La droga?
3: No, la benzina. La benzina.
1: Ma dicevo una categoria in particolare che vorrei salutare, dai.
3: I camionisti, amore no.
2: Gli automobilisti, i tassisti.
1: Sai quanti camion siamo a quest'ora?
3: Quella.
1: Non hai nemmeno un'idea. Soprattutto il mercoledì quando c'è Cristina D'Avena, 9:19. Questa è R101 del Procediamo in radio e in TV.

0: c'è poco da fare. Se tu gli tiri fuori il termine, che ne so, un termine astruso particolare, dimmi uno a caso.
1: Pantalone.
0: Pantalone, ti trovano mille canzoni con il pantalone dentro.
2: Bravissime.
0: Cioè, io pensavo fuoco, arrivano a trovarne 3-4 centinaia.
3: Invece,
0: di canzoni con il termine fuoco. No, non c'è gusto più a giocare con voi.
2: Dai.
0: Anche i test li indovinate, anche quelli senza soluzione. Me ne faccio uno al volo prima di andare, prego. Al volo. Svuota la testa, svuotala, svuotala.
2: Cos'è? 2026. Cos'è che fa paura all'uomo?
0: No, un altro, quello è già andato.
3: Ma scusa,
0: non guardare carte, non devi guardare quello che ti viene in mente, capito? Questo è un nuovo, cioè una nuova frontiera. L'istinto, prima di tutto, l'istinto, quello che ti viene in bocca. Schwaff, capito? 1, 2, 3, via.
2: Cos'è? Cos'è che fa paura al superuomo?
3: Cioè, prima cosa fa paura all'uomo, adesso il superuomo.
0: Sì, vabbè, ok, non
1: tu hai svuotato il cervello.
2: Ho capito adesso. Mi sono attaccata.
0: Al rientro lo facciamo per me. Torniamo su.
4: Procediamo!
5: Per favore, mi dite quando andate in ferie, perché programmo anche le mie.
6: Come facciamo a stare 3 ore senza di voi?
7: Penso di aver trovato la soluzione. Dove andate in vacanza? Vengo con voi.

0: chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09€ al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: soltanto due palleggi riesco a fare.
1: Vai!
0: Somebody to love, 9:30, il procediamo in radio e televisione sul canale 67
1: TV.
0: Non ve l'ho detto, oggi è la giornata mondiale per la sensibilizzazione sugli incendi boschivi, ben si lega insomma con quello che abbiamo detto all'inizio. Beh, abbiamo dato notizia insomma di questi incendi che stanno devastando e l'Italia, ma un po' tutta l'Europa, Spagna, Francia,
2: che se la situazione in Spagna e in Francia sta un po' migliorando, fortunatamente.
0: A Bordeaux in particolare, ma con preoccupatissimo, del resto. Va bene, allora, è arrivata la comunicazione ufficiale, non me l'aspettavo così in breve tempo, anche oggi puntata da
1: Urlo!
0: Non ci mettiamo il carico, sentite cosa abbiamo preparato per voi.

0: insomma, realizzato anche grazie all'intelligenza artificiale, ad una sorta di impegno. Non è qui c'è più, come dire, ragione, meno istinto.
1: Capito? È così.
0: Quelli della signora sono più istintivi, più naturali, più artigianali. Così. Questi sono ragionati. Troppo ragionati, forse.
2: Realizzati poi in studio, con dei
1: ragionati, cantati.
0: Dove siamo andati a realizzarlo?
2: In Svezia.
0: In Svezia.
2: In Svezia.
0: Dagli Abba.
2: No. Siamo andati negli studi del celebre produttore Max Martin, produttore storico dei Backstreet Boys, di Britney Spears.
0: Quindi abbiamo fatto un pop, diciamo, un Europop. Allora. Questo è il chi è una costola del cose, praticamente sono delle indicazioni cantate legate ad un personaggio che dovete individuare. Stamattina siete belli centrati e in forma. Sentiamo! Chi

0: con il suo trenino. Fermi sono? Tutti, un attimo, chi sono? Maleducata, dai tempo, no? Abbiamo bisogno del nostro tempo. Mi ripete cosa cantava, certo, la signora?
1: Sono stato un ragazzo audace.
0: Quindi questo è maschio, sappiamo già che è maschio il personaggio.
1: L'esercito di stoffa quanto mi piace.
0: Aspetta, fermati, segnati, Regina, l'esercito di stoffa secondo me è la chiave. Sono stato un ragazzo molto audace, l'esercito di stoffa quanto mi piace. Avanti.
1: Per Penelope ho preso una sberla, ci unisce una splendida perla.
0: Sarà la figlia, Ulisse?
2: Ho pensato, no, anch'io.
0: Tra l'altro avete sentito, scusami, ho l'Odissea 600 milioni al box office. 600 milioni, poi ne parliamo dopo, scusa.

0: giovanotti?
1: Ma il testo parlava di uno schiaffo pure, vero?
2: Ah sì, sì, c'era uno schiaffo.
3: Adriano se ne andato.
4: Che ha detto, scusa, non ti accavallare con il conduttore.
3: Adriano Celentano.
4: Adriano Celentano. No. Questa Penelope, per chi è che ha una Penelope? Con questa Penelope c'ho avuto...
2: Penelope Cruz.
4: No, Penelope è lui che ha questa Penelope, è maschio il personaggio misterioso.
5: Io ho convinto la mia. Tom Cruise.
1: Ecco, io avrei detto Tom Cruise, perfetto.
4: Allora, no. E hanno una piccola perla, sta per una figlia, immagino.
0: Chissà. Ah.
4: Dai!
5: Riagomito a meno Elton John.
0: Elton John, no?
4: Non è Elton John, scrivono Gianna Nannini, Johnny Depp.
5: Riagomitolamelo.
1: Alessandra Amoroso.
4: No. Allora, un attimo. Capitan Andrea da Venezia, Johnny Depp, no. Allora, lo dico da appannaggio di quanti il caso o per scelta sono qua da noi, sia in televisione che in radio. Per partecipare è fondamentale premere il pulsante. Siccome il pulsante non si vede in radio, dovete dire riagomitolamelo. Prego.
2: Riagomitolamelo, la butto lì, Eros Ramazzotti.
4: L'ho appena detto.
5: Riagomitolamelo. Dai. Valentino.
0: No,
4: Valentino.
1: Ma Valentino chi, lo stilista? Valentino Rossi.
4: L'altro non è nessuno dei due. E allora ci prendiamo un attimo di tempo perché l'abbiamo appena lanciato. Poi lo riascoltiamo perché la canzoncina mi piace anche. Ripetiamo soltanto le indicazioni.
0: Sono stato un ragazzo audace, l'esercito di stoffa quanto mi piace. Per Penelope ho preso una sberla, ci unisce una splendida perla. Felice del mio lungo cammino, come un bambino con il suo trenino.
4: 331 80 90
1: 101. Ma per

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Ehi, umano, si parte, si parte!
1: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
0: È pieno in store su arcaplanet.it!
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Afte.
9: Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
9: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
9: rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: come se avessi un'ottima trimestrale.
1: Sarà così, amici.
0: Dai, dai, dai, che il 4 agosto qua c'è la rivoluzione con la presidenza. Senti, la ruota dov'è? Beh, andiamo a prendere. Che bel colore. Allora, per il canale 67, guardate questa statuaria esponente del filone della musica anni 90, guardatela là. Grazie.
2: Vestita color melone.
0: Oggi sì, sono gemellati
3: color con... pesca più che melone.
0: È pesca questa. No, ma anche melone, quello retinato lì.
2: No, guarda che il melone è così. Vabbè, metti due fette di prosciutto sopra.
0: Sul melone, sui meloni. Perché anche, voglio dire, siamo rappresentati da... Va bene, dai, basta. Fuoco, fuoco. Abbiamo preso oggi giornata mondiale per la sensibilizzazione per gli incendi, contro gli incendi boschivi, e in generale abbiamo parlato, oggi è tutto legato al fuoco, giornata di fuoco. Tra l'altro, Aldo, stondata che ti arriva adesso, dicono che è la peggiore di tutte.
3: L'ondata di calore, anche perché potrebbe durare a lungo.
0: Va bene. Fuoco, esorcizziamo. Allora, sette canzoni legate ai sette colori devono contenere fire o fuoco nel testo o nel titolo. Eccole.
1: Canzone verde.
4: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Sono Domingo, e per la canzone contenente la parola fire proporrei The Right Thing dei Simply Red.
0: Oh.
5: Canzone viola.
6: Per la canzone a tema mi piacerebbe ascoltare William con Light My Fire.
5: Bella. Canzone blu.
7: Per la canzone che mi fa stare bene, io vorrei tanto Unforgettable Fire degli U2.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno alle 101, la canzone che mi fa star bene, We Didn't Start the Fire. Billy Joel, bella. Ciao.
5: Canzone rossa.
10: I'm on fire del grande Bruce Springsteen.
11: Per la canzone che mi fa stare bene di oggi, col fuoco.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno, procediamo. Ciao. Sono Simona da Bollate, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è dei Doors con Light My Fire.
5: Canzone gialla.
14: Ciao imparagonabili, per la canzone che ti fa stare bene vorrei sentire Fuoco del fuoco almeno di Eros Ramazzotti.
0: Almeno una. Salutate Eros.
1: Ciao Eros.
0: Allora, quale? Ma io mi farei un Willie Young, quella lima, fare quella leggerina bella, che è da quest'ora.
3: Io proprio... i Simply Red.
0: È da 9:48. Che colore è Willie Young? Viola. Ed esce il viola. Vuoi vedere che c'è il viola? Viola.
2: È viola.
5: Canzone viola.
6: Per la canzone a tema mi piacerebbe ascoltare tutto. William con Light My Fire.
0: Oggi punto tutto sul Superalotto.
2: Comunque sarebbe stato sempre questo il brano,
0: Ma dei Doors. Bellissima. Will Young era uno di quelli, se non sbaglio, è stato il primo vincitore in assoluto di X Factor UK, mi pare, tanti anni fa. La canzone ti passerebbe bene su R101. A lei.

0: fire.
1: Sentila, senti la sofferenza, senti. Light my
2: fire. La sofferenza per chi?
1: La sofferenza, la cantante soffre, l'artista soffre. L'artista si nutre di sofferenza. Altro che, cioè, secondo te uno ricco, straricco, va a cantare stonato?
3: No. Perché soffri.
4: L'artista, l'artista soffre, S apostrofo offre.
1: Si offre. Light my fire. Will Young era la canzone che ti fa stare bene la prima di stamattina, con un termine, con un'indicazione che era fuoco. Quindi tanti in inglese, tante canzoni in inglese, poche in italiano. È venuta fuori questa. Tra un'ora cambia. Seppure rimaniamo infuocati, infuocati dai sentimenti, magari siamo troppo, siamo degli iceberg, dovremmo scioglierci un po', anteporre l'amore, il sentimento. Io parlo e lei fa la coreografia. Te l'ho detto, questo non è un programma da ascoltare, questo è un programma da vedere, al massimo da leggere. E beh, insomma, diciamo, siamo un pochino algidi, un pochino freddi, dovremmo scioglierci un po' nei confronti di chi ci sta attorno, di chi magari quotidianamente non lo rileviamo, fa dei gesti, fa delle cose belle per noi, o magari solo la sua presenza ci fa star bene. Allora mandiamogli dei fiori. Sono chiusi i fiorai, seccano presto d'estate. Allora c'è la canzone, ma come te la sto vendendo? C'è la canzone d'amore che ti fa stare bene, è un bello omaggio. Forse anche più bello di quello floreale. Allora scegli una bella canzone d'amore e un pensiero d'amore, una dedica verso chi vuoi, chi ti fa stare bene, o che magari chi ti fa battere il cuore magari con un pizzico di nostalgia, di malinconia. E manda un vocale ora a questo numero
5: 331 80 90 101.
6: Procediamo
7: ogni mattina dalle 9 alle 12
6: su R101.

0: Vesuvio non lo può portare in corso a Buenos Aires,
1: no. Anche perché già sposta.
0: E Mergellino non lo può portare su una miglia. Tante cose Napoli, va.
2: E son fatta vita mia.
0: Come son fatta vita mia? Un luogo di Napoli. Tu sei una
2: e Capri.
0: Napoli, tu sei amata dai napoletani. Un pezzo di Napoli, dai. I
2: Napoli.
0: I qua.
2: E i quadrifogli di Napoli.
0: No, i quar.
2: E quartieri
1: spagnoli.
0: Che scemi, che imbecilli. Le 10, buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Ora ci dedichiamo un po' di notizie che stempera un po' tutta st'euforia. Sentiamo Aldo, che non è una buona notizia stamattina.
3: Le ultime notizie di queste ultime ore: una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito alle 9.27 di questa mattina, quindi poco più di mezz'ora fa, il sud del Giappone. È stato emesso un allarme tsunami, al momento non abbiamo notizie su eventuali danni o feriti. È stato circoscritto dai vigili del fuoco l'incendio scoppiato all'alba di questa mattina in una piattaforma ecologica a Novate Milanese, nell'hinterland del capoluogo lombardo. Le fiamme hanno interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. I tecnici dell'Agenzia Ambientale non avrebbero rilevato presenza di sostanze inquinanti, nessuna ipotesi al momento sulle cause del rogo. E un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 8 anche in una industria per la produzione di pellami alla periferia di Firenze, al confine con il comune di Sesto Fiorentino. Una densa colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza sul capoluogo toscano. Gli incendi in Francia. L'incendio nel dipartimento francese della Gironda è stato stabilizzato, ma non è ancora del tutto spento. Durante la notte sono stati domati diversi focolai a nord di Le Porge e a nord di Cap Ferré. Nella regione della Gironda l'incendio ha bruciato finora 42.000 ettari. C'è una notizia che riguarda anche la guerra nel Golfo. L'Oman ha presentato all'Iran una proposta per attivare un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. In base a questa proposta, l'Iran non eserciterebbe così il controllo esclusivo dello stretto, che lo sappiamo è una via navigabile fondamentale per il commercio mondiale.
0: Allora, abbiamo parlato, hai fatto riferimento a tutta una serie di incendi. Abbiamo parlato prima della quarta ondata di calore, che insomma bene non fa in un contesto del genere. Vogliamo salutare, cosa che facciamo raramente, chi ci lavora, in particolare i vigili del fuoco, che in questo periodo dell'anno sono chiamati ad un lavoro straordinario. Di giorno, di notte, c'è questa cooperazione anche con l'invio di Canadair da una nazione all'altra. Insomma, è un'emergenza che ormai si ripete e per circostanze naturali, ma soprattutto per via della deficienza di qualche essere umano. Quindi un applauso, un ringraziamento.
1: Grazie infinite, per il vostro lavoro.
0: Buon lavoro, grazie Aldo, a dopo.
4: Procediamo anche sul canale 67 del Digitale.

0: siamo pronti per il live, pronti. Lo so che affrontate adesso che uscirete fuori dallo studio. Intanto buongiorno, siamo pronti per il live. Il nostro gran varietà, quello che avete scelto anche stamattina, avete avuto l'ottima intuizione. Come si fa? Dove vuoi andare a quest'ora? Adesso io non voglio fare comparazioni sia in radio che in TV, dico, Qua facciamo numeri da Temptation Island a quest'ora, Aldo.
1: Insomma,
0: quanto ha fatto Temptation Island?
1: 34% di share, ha stravinto anche la serata di ieri.
0: Va bene, siamo pronti per i live qui su R101 in radio e televisione. Dallo sbattere della porta avete sentito che con molta grazia le nostre ragazze sono andate fuori, perché soprattutto la star è di fuori.
2: Regina di fuori.
0: Allora, tutto legato purtroppo al fuoco, agli incendi, cioè, cerchiamo di esorcizzarlo, lo facciamo anche con l'interpretazione della nostra cantante regina. È fuori, canepa, mi agevoli l'esterna, grazie. La Peppa, guarda che bel contrasto, no? Tra il verde della siepe vicino alla fontana di Gio Ponti e questo color melone. No? Un negozio di frutta. Va bene, siamo collegati con il cuore di Milano. Il live di stamattina scelto è Se bruciasse la città. Pezzone da karaoke, da, no, da serata, insomma, conviviale, momento di aggregazione, di canto, perché è veramente una bella canzone. Siamo pronti dal vivo, Regina Saraiva. Ale. State ascoltando il gran varietà. Procediamo. Allez.

0: mondo è buono.
1: Non andare di corsa, non essere frettoloso, vai.
0: C'è un ragazzo e sono io.
1: Le riprese sono della squadra 1, Bambi TV.
0: Ma chi ha detto, ma perché non devo più pensare a te? Nessuno sa che sono io.
1: Adesso arriva e
0: ma
1: si
0: il primo
1: apre,
0: bacio è stato mio e impazzisco senza te.
1: Si apre, si squarcia.
0: E
1: no,
0: ogni
1: è un pochino
0: notte
1: fuori,
0: ti rivedo
1: fuori di
0: accanto a me.
1: Chiudi quelle gambe, Regina, non quelle gambe spalancate.

0: Mamma mia,
1: che tensione! Orgogliosa dell'esibizione. Raggiunga lo studio di corsa, per favore. Venga, venga al fresco, venga al fresco, venga al fresco. Prima che prenda
0: mamma
1: fuoco.
0: Mia, nonostante il caldo torrido,
1: esatto, perché la temperatura è aumentata notevolmente. Sta per arrivare la quarta ondata di calore con temperature. Brava, accomodati. Ma sei nemmeno sudata.
2: Beh, insomma, sto da Dio, ragazzi.
0: Allora, a noi sembra andata bene.
1: No,
0: però
1: anche a casa è andata bene.
3: Guarda, dai fuoco a tutto.
1: Vedi, non cominciate, per favore. Siate onesti nella valutazione. Brava, 10:15.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick dall'Angelica.
10: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18:45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnonostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnonostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a €1,99 con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
17: Apri R101.
16: R101.
18: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
19: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
18: Brava Samira!
19: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
18: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
19: Riso Flora, non scuoce mai.
16: R101 Meteo.
20: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom24. Queste le previsioni per le prossime ore sull'Italia. Tempo incerto al mattino in Sicilia, dove non si escludono precipitazioni temporalesche sin dal mattino, più probabili nelle aree interne montuose e localmente intense. Dalla sera tendenza comunque a miglioramento. Nel resto del paese il tempo sarà stabile e soleggiato, con temporanei addensamenti pomeridiani attorno ai rilievi, ma con basso rischio di eventuali fenomeni. Temperature massime in ulteriore lieve calo su Calabria e Sicilia, in aumento invece al centro nord Italia. Se volete maggiori approfondimenti visitate il sito e l'app di meteo.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: ba.
1: Basta!
0: Assugola, assugola, assugola, ba.
2: Fatta tempo.
0: Assugola, assugola, assugola, ba.
3: Bravi, ma continuate.
2: È un po' dialettale, tribale, capisci? Chi ci appartiene,
4: sì,
2: perché noi arriviamo da... Dillo dove arriviamo.
4: Noi arriviamo dalla terra.
2: No, ma peggio.
4: Sottoterra.
5: Imparagonabili, buongiorno. Stasera da Roma Nord. Ma si sta procedendo, io mi sono appena connesso, non ho proceduto prima. Cioè, si procede? State procedendo? Procediamo tutti?
2: Tutto stamattina.
6: Fernando, voce a racale e tramontana.
2: Stati freschi, buttati sangue al canale.
6: Regina, sei stata stupenda, veramente mi hai fatto emozionare.
7: Brava Reggi, sei stata proprio brava stamattina. Ciao.
2: Posso parlare? Posso intervenire? Perché volevo rispondere a Sasà. Beh, abbiamo fatto un test psicattitudinale distinto, fantastico, subito in apertura, poi abbiamo fatto quello realizzato con l'intelligenza artificiale, l'esibizione della cantante. Potremmo anche andarcene in realtà, perché diciamo che è stato fatto già una... però siamo qui perché non ci abbiamo niente altro da fare, perché c'è una buona aria condizionata.
4: Eh sì, ragazzi.
3: Questo cioè, sì.
2: È vero, se fosse un po' freschina avremmo già trovato. Intanto però, giusto per mettere ancora più carne al fuoco, ci sbattiamo dentro una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti riascoltare Astrugolo, Astrugolo, Astrugolo, ba. Astrugolo, Astrugolo,
4: Astrugolo, ba. Mi sto concentrando per la
3: sigla. Fatela voi allora sta sigla.
2: Ah, no, sigla, sigla, sigla, sigla,
8: le ricerche di Aldo Preda. Quando volessi ancora volessi ascoltare
0: Astrugola, Astrugola, Astrugola, ba.
3: Astrugola,
0: Astrugola, Astrugola, Astrugola, ba.
2: Insomma, gran varietà. Allora, Aldo, la fonte.
9: La fonte è un sondaggio condotto da un team di psicologi statunitensi guidati da Daniel Röske per la piattaforma americana MyLQ.
3: Ma è milanese MyLQ.
2: No. Cosa ridi? Sguaiata.
4: È francese.
2: MyLQ. MyLQ.
9: My, come mia.
2: Ho capito.
9: L, let MyLQ.
3: Vabbè, so gusti.
2: Certo, MyLQ, tu?
4: Io
2: Q? Sì.
4: Oui.
2: Ah sì?
4: No, ma non tu, no, ma no, ma c'è il gol. No, no, no.
3: Me oui, me oui, la prima risposta che non
2: dà. La prima risposta è perché tu che sei la figlia della gallina bianca. Perché no? Perché no?
4: No, assolutamente.
3: La sdrubala, sdrubala, sdrubala al Q.
4: Adesso Sabrina.
2: Un colpetto.
4: Ma no,
2: ma
4: no, ma sul no, no.
2: Ma chi la, cioè, chi non l'ha preso? Un pochino di...
4: Beh no, un bisogno
3: metaforicamente almeno no, tutti
4: no.
2: Beh, volevo fare questa ricerca. Anzi, non c'è più tempo.
9: Avevo il sospetto che la fonte avrebbe squalificato la ricerca.
2: Sono ragazzi, cosa devo fare? Sono zuzzurelloni, capito? Cominciano con una cosa, questa è una cosa seria, era una ricerca seria. Adesso non lo sapremo mai cosa avrebbe potuto raccontarci Aldo Preda, perché non abbiamo più tempo. Andiamo.

0: Io vengo a prendere la macchina, ritorno in macchina sento questi argomenti di chi e mica chi. Allora ragazzi,
1: ragazzi, io vi stramo, vi adoro, siete fantastici.
2: Esagera, grazie di tutto.
3: Allora, devo dire che queste iniziative partono dal caporedattore, perché lui va alla ricerca di queste cose, che, perché sa che poi stuzzicando
4: Io sono obbligato a citare la fonte.
3: Ma è il Q e... Vabbè, capiamo meglio. 10.31, la ricerca di questo team americano per questa piattaforma che si chiama MineLQ.
2: MineLQ.
4: È una piattaforma di test di quoziente intellettivo. IQ.
3: Si chiama MyIQ.
4: Si chiama così.
3: Va bene.
4: Comunque, hanno intervistato 4.000 coppie statunitensi e hanno svelato che il 33% degli adulti intervistati ritiene di essersi accontentato nella scelta del compagno di vita. Attuale, è una persona su tre, insomma, significa che gli standard sono un po' così, non è che cerchi il massimo, ti accontenti nella relazione di coppia.
3: Cioè, tu passi la tua vita così accontentandoti.
4: Esatto. Le donne sono più inclini degli uomini a percepire di aver abbassato i propri standard personali. Le donne arrivano al 35% di insoddisfazione contro il 31% degli uomini. La fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni è la più tormentata dai dubbi sulla compatibilità di coppia, con un picco del 41% di intervistati insoddisfatti o scettici. Al contrario, invece, gli adulti dai 45 anni in su mostrano una drastica riduzione delle incertezze e beneficiano di una maggiore stabilità emotiva nel rapporto di coppia. L'uso intensivo di applicazioni di incontri e le delusioni sentimentali sono le cause di questa, di questo fatto che si preferisce la stabilità di coppia piuttosto che andare a cercare nuove soluzioni.
3: Il quadro di questa richiesta, di questa ricerca, scusami. Ora, la persona normale, cos'è arrivato di questa ricerca? Sentiamo, cosa ha detto il caporedattore?
5: Semplicemente ha detto che le persone sono felici con la loro scelta.
3: Assolutamente
2: invece il contrario.
3: Esattamente il contrario. Ma così è. Cioè, uno che ascolta la radio capisce al contrario.
5: No, si accontenta.
2: Ma no, Regina.
3: Ma Regina rappresenta uno stato, cioè, capito? Il livello è quello.
2: Ma no, Regina è unica.
5: Sì. Grazie, Sabri.
3: È unica e negativo, vuoi dire?
2: No, è unica nel senso che ragiona per lei, ha capito lei così.
3: Esattamente il contrario, Regina, che molta gente si accontenta, vive la propria vita di coppia, ma non felicemente, pentendosene, capito?
2: Ma non avendo il coraggio di cambiare.
3: Hai capito?
5: Cioè, non è bello, amici.
3: Ed è una cosa tragica.
5: Non è bello, amori miei.
3: No.
2: Beh sì, anche per i partner.
4: Non è bello, insomma, accontentarsi non è mai bello.
3: Ah, stai prendendo le difese di questi?
4: No.
3: Tu anche tu, ma nel chiuso.
4: No.
3: No, è una situazione, va detto, poi per pigrizia, per che si danno le cose per scontato, fate voi che vivete in coppia, perdete un pochino l'entusiasmo. Cioè, vi sicuro. Guarda, io esco con delle persone, che per l'amor di Dio vanno bene, eccetera. Però non c'è quel luccichio che c'è, capito? Non c'è entusiasmo. Dovete impegnarvi, avete scelto di vivere in coppia, dovete tenerla bella viva sta coppia.
2: Ambo le parti poi.
3: Da entrambe le parti, dico, se è una scelta bilaterale, quindi andrebbe. Perché se
2: altrimenti serenamente andare per la propria via e aspettare quella giusta.
4: Altrimenti ci sono poi i personaggi che si insinuano nelle coppie.
3: Tu dici, quindi è fatta apposta per far insinuare dei personaggi. Altrimenti fate un passaggio a Temptation Island, sputtanate un po' per bene,
4: un falò di confronto e via.
3: No. Ma questo è comunque, seriamente adesso, insomma, bisogna

0: ci sta prendendo la mano. Qua Muriani, stiamo calcando la mano. Giselle, la chanteuse misteriosa.
1: Luisella.
2: Ciao ragazzi, Croce e compagni, ma scusate, ma se il campione è del 30%, 30-35%, significa che il 65%, 70% è soddisfatto delle scelte che fa, quindi ha ragione Regina, è positivo.
0: No, l'hai capita male anche tu, Poi sta roba Proce e compagni hanno capito tutto, Proce e i compagni. Vabbè, no, questa ricerca proprio facendo velocemente tira fuori una sorta di rassegnazione, ecco, possiamo dire.
3: Beh, però anche la precefosa ha ragione che la maggioranza può essere soddisfatta.
4: Sì, ma il dato è preoccupante del 30%.
0: Percenfosa. E poi ti permetti di correggere la mia cantante
4: Aldo Esci. Aldo Esci.
3: Ma questo termine non lo conosci, la questo neologismo.
0: La percenfosa.
4: Vai Aldo, la no,
0: basta, fatemi mettere un po' d'ordine, non so, qua non ne veniamo fuori. C'è la canzone di Fa stare bene con tanto amore da non perdere. Tra poco andiamo.
5: Procediamo!
6: Procediamo! Tutte le mattine dalle 9 alle 12 su R.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
13: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
14: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
15: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
14: Siete pronti a sentire l'estate?
15: Parte da Riccione.
13: Siete pronti?
15: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
16: Vi aspettiamo!
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
18: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
19: Ehi umano, si parte, si parte!
20: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
19: Le pieno in store su arcaplanet.it.
21: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
22: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
23: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
24: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
25: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
24: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
26: Convenienza? Ma vai da Conad.
27: Via, via.
26: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: proprio sui propri sentimenti di chi affronta la vita con particolare sensibilità.
1: Perché noi no.
0: No,
1: cioè solo voi due.
0: No, noi siamo quelli. Devi soffrire. Chi più soffre, più
2: soffre.
1: Giusto.
3: Dalla piega. Te la dedichiamo.
0: C'è l'accento che fa la differenza. Dai.
2: J'adore l'amour.
1: Procediamo.
0: Allora, chi più soffre, più S apostrofo soffre. Questo intendo, capito?
2: Eh sì.
1: Più soffri, più S ti offri.
0: Esatto.
1: Beh, non è detto, eh.
0: È perché soffri.
1: Chi soffre si chiude a volte.
0: Non è vero, non siamo di quelli che ci apriamo.
1: Voi sì, siete dilatati verso il mondo.
0: Soprattutto Regina.
4: Ciao ragazzi. So che è una richiesta un po' strana, ma io ho bisogno di piangere perché la situazione non è facile. Mi aiutate? Mettete qualcosa che mi possa fare un po' piangere. Così mi sfogo un attimo, 10 minuti.
0: Va bene, ci penso io. Fammi pensare un attimo dopo le 11, va bene? Preparati. Dopo le 11 metti da parte una bacinella asciugamani, perché ci dedichiamo proprio al pianto totale. Ora attenzione, c'è la canzone d'amore che ti fa stare bene con delle dediche. Spesso poi arriva qualche testimonianza, insomma, di situazioni poco piacevoli, ma in generale, insomma, si parla di amore, è un omaggio e una dedica a chi volete, scegliendo una bella canzone. Sentiamo.
5: Ciao, sono Alessia dalla Sicilia e la canzone che mi fa stare bene a livello sentimentale è questo piccolo grande amore che dedico al mio fidanzato. Ciao Francesco, se ci sei. Un grande abbraccio a tutti voi.
6: Buongiorno a tutti, Salvatore da Paceco. La canzone che mi fa stare bene, anzi che ci fa stare bene, la dedico a mia moglie Enza, è quella dei Modà, Tappeto di Fragole.
7: Ciao Proce, sono Simona, volevo fare gli auguri a mio marito Vitto, oggi è il suo compleanno, tanti auguri, un bacio. Ciao, grazie.
8: Eccomi ragazzi, allora, per la canzone dedicata all'amore che mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Claudio Baglioni con questo piccolo grande amore e dedicarla a quei piccoli grandi amori che sono stati in gioventù di tutti noi, a quei piccoli grandi amori che abbiamo conosciuto, che ci hanno fatto battere il cuore, a quel piccolo grande amore che pensavamo di non riuscire a stare senza, eravamo tristi, superarlo era come una barriera ai nostri 15-16 anni che pensavamo che fosse il grande amore della nostra vita, e a quel grande amore invece che abbiamo conosciuto e che ci ha fatto impazzire e battere forte
0: il
8: cuore.
0: Io sono rimasto ancora
8: e a quel
0: 15.
8: Grande amore che ci ha lasciati e che magari non siamo riusciti più a ritrovare. Questo è la dedica che vorrei fare
0: grazie,
8: tutti gli amori del mondo, a tutti gli amori, ma anche verso un figlio,
0: grazie,
8: verso una madre, verso un'amica.
9: Ciao, sono Caterina da Sarnico. Volevo dedicare con tanto amore a tutti voi di Radio 101, visto che a me di amori me ne sono rimasti gran pochi. Piacerebbe ascoltare la canzone dei Pinguini Tattici e Max Pezzali, Bottiglie Vuote. Ciao ciao a tutti e buon lavoro, siete grandi.
0: Grazie.
10: Ciao ragazzi, sono Federica da Milano e la canzone oggi dedicata all'amore la vorrei dedicare a mio figlio Gabriele con la canzone di J-Ax, Tutto tua madre. E Gabri, ti amo più della mia vita, la tua mamma.
11: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: madre.
1: Quasi le 11, c'è Jax, Tutto tua madre, la canzone d'amore che ti va a stare bene, scelta tra tante e tra tanti interventi. Noi siamo sempre più o meno, noi procediamo qua su R101 in radio e televisione, sul filo, cerchiamo di far un pochino gli equilibristi, a volte ci viene bene, a volte ci viene male, perché si affrontano poi degli argomenti che hanno dei risvolti, insomma, che non sono piacevoli per tutti. Ad esempio, sulla ricerca di Aldo, che comunque abbiamo accantonato perché si susseguono un pochino i vari appuntamenti, c'erano dei messaggi, c'è uno in particolare che insomma ti fa riflettere sul succo, insomma, di questa ricerca. Prego, Marcello.
2: Allora, buongiorno ragazzi, io sono una di quelle che mi sto accontentando della mia vita con mio marito. Sono 40 anni che stiamo insieme, però siamo arrivati a un punto che non c'è più niente, niente assolutamente, e quindi vado avanti, si va avanti così, e male. Sono infelice tantissimo, non sono felice per niente, e anche lui, però questo è così.
1: E questo era un po' quel 40%, 35-40% a cui facevi, esatto, riferimento tu, da questa ricerca americana che come dire, sottolineava l'infelicità, insomma una sorta di rassegnazione ad un certo punto, cioè si rimane in coppia, ma così. Come, insomma,
3: bisognerebbe poi capire quali sono i motivi per cui tutte e due ammettono di essere infelici, però non trovano la spinta per cambiare la situazione.
1: Magari la spinta, ci sono circostanze che non te lo consentono, anche economiche. Questo è, Regina, capisci?
4: Lo
1: piccola.
4: Sappiamo.
1: Va bene, tornando alla canzone che ti fa stare bene con tanto amore, anche domani, se avete un pensiero gentile, bello, stimolato da un sentimento, insomma, fate una bella dedica e scegliete una bella canzone, mandate un vocale anche ora al 331 80 90 100 1. Velocemente tiriamo fuori un termine dalla canzone di J-Ax, Tutto sua madre, e questo termine deve essere contenuto nella prossima canzone, giusto per giocare un po', per impegnarci un pochino di più, deve essere contenuto nella prossima canzone d'amore che ti fa stare bene, nel testo o nel titolo. Sono stato chiaro?
4: Chiarissimo.
1: Allora, cosa dice?
4: La vita non è uno scherzo,
1: vita,
4: ma la
1: vita,
4: sua ironia.
1: Vita, dai, bisogno di vita, cerchiamo di viverla bene sta vita, in un modo o nell'altro. Il termine è vita, in ogni salsa, life, se la vie di Robin Ewing,
4: oui.
1: La via rose, vada via
4: la vie.

0: sapere, ma che pezzi stanno uscendo?
1: Oh là là.
0: Che pezzi state tirando fuori, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Tipo, ne vorresti uno, un Life is Life, per dire,
1: sì.
0: Aldo? O hai qualche altro life in
3: Beautiful
0: giro?
3: Beautiful life.
0: Esagerato. No, perché la prossima canzone ti fa stare bene deve contenere il termine vita in italiano o in inglese. Qual è la tua, Velletri?
1: In vacanza da una vita, Irene Grandi.
0: Pensavo la forza della vita, la tua qual è? Brasiliana? C'è
1: life,
0: una?
1: All life. No, questa è in inglese.
0: Bella, bella, Desiree. Ce ne sono veramente tante. 331 80 90 101. Adesso le 11 e un minuto. Andiamo da Aldo Preda, andiamo a fare a toccare una parte sensibile degli italiani. Qual è, secondo te, la parte più sensibile degli italiani? Sul corpo degli italiani.
1: Sarà
0: qua,
1: il Q.
0: Qua.
1: Diciamo
0: Q.
1: Oggi è la giornata del Q.
0: E il portafogli,
3: il portafoglio. Infatti, nonostante l'aumento dei prezzi, la crisi economica e il budget a disposizione delle famiglie che continua a calare, ci sono alcune spese cui gli italiani non riescono a rinunciare. E una ricerca di facile.it ha provato a capire quali sono queste spese irrinunciabili. Quasi un italiano su due, il 42%, quindi quasi 16 milioni di persone che hanno risposto a questo sondaggio, ama la buona cucina e non sa fare a meno di godersi un pasto al ristorante. Al secondo posto ci sono i viaggi, irrinunciabili per quasi 9 milioni di persone. Sul terzo gradino del podio si posizionano le sigarette. Il 16% degli italiani ha ammesso di destinare parte consistente del proprio budget
0: al fumo,
3: a questa abitudine.
0: E c'è da dire che ci è andata bene ieri a noi fumatori, perché nel Consiglio dei Ministri, nel momento in cui si discuteva dove prendere dei soldini per abbassare per contribuire, insomma, all'alto costo dei carburanti, si è parlato di sigarette. Poi Salvini che fuma, la Meloni fuma,
3: hanno detto forse non è il caso.
0: Non è il caso.
3: Da questo studio emerge comunque che sono molti i piaceri della vita a cui gli italiani non sanno rinunciare nonostante le difficoltà economiche, e sono lo shopping, le novità tecnologiche, telefonini and company, la cura del corpo, soprattutto da parte delle donne, gli abbonamenti alle palestre e poi purtroppo oltre 2 milioni di italiani, nonostante non abbiano budget proprio elevati, non rinunciano ai giochi, le lotterie, gratta e vinci e continuano a tentare la fortuna.
0: Beh, perché quello è la... t'aggrappi, bisogna stare attenti perché... E poi si rischia di, insomma, non dico precipitare la situazione, in alcuni casi sì, ma in altri di peggiorarla. Va bene, vogliamo stemperare con una chiusa estiva per il nostro caporedattore, per
1: assolutamente
0: dire. E allora
1: sì.
2: Grazie Aldo Preda.
4: Procediamo anche sul canale 67 del Digitale.

0: cosa è successo?
1: Le stelle. Domani 29 luglio la luna piena del Cervo in Acquario sarà la luna più importante dell'anno e dell'estate. Porterà grande libertà di espressione, non preoccuparsi del pensiero altrui, ma soprattutto non nascondere parti di se stessi. Viva la libertà, come vuole Urano e l'Acquario. Parola d'ordine dell'estate. Buone vacanze a tutti. Maristella.
2: La luna del Cervo.
0: Ma questo è un gran varietà, cioè, si parte dall'introspezione, dalle ricerche che analizzano, come dire, l'animo umano dopo aver vissuto tanti anni in una situazione, all'interpretazione live della signora, al cos'è artigianale e al chi è fatto con l'intelligenza artificiale. Ma ragazzi,
3: insuperabile, allora, procediamo.
2: Ma non sarà troppo,
0: ma poi quello che

0: spendere soldi, a buttarli qua a destra e a sinistra. Scherzo, scherzo. Attenzione, adesso si fa serio.
1: Ti sei sistemato?
0: Sì, mi sto sistemando.
1: Ah no, perché ho visto che ravanavi un po'.
0: Sai, ho molto rispetto di chi guarda Canale 67, lo pretendo anche dalla mia cantante. Il caporedattore ha sempre uno stile sobrio, insomma, non è giusto. Perché sei tu che non si capisce.
1: Sì.
0: Comunque, test. Il chi è? L'abbiamo proposto in apertura stamattina, realizzato nei paesi scandinavi. Quindi a questo mood pop europeo ci sono delle indicazioni relative ad un personaggio che si deve individuare. Le sentiamo prima cantate e poi le ascoltiamo dal caporedattore. Prego!

0: scatola del nostro test psicoattitudinale. Cos'è? Cos'è? È riferita ad un personaggio. Io, audace, no, perché dice l'inizio proprio così: sono stato un ragazzo audace. Audace era anche un brand, se non sbaglio.
1: Non mi ricordo.
0: Che è legato a questo personaggio. Diciamo tutto per esteso, dai.
2: Sono stato un ragazzo audace. L'esercito di stoffa quanto mi piace. Per Penelope ho preso una sberla, ci unisce una splendida perla. Felice del mio lungo cammino come un bambino con il suo trenino.
0: Ma la mia è stata una buona intuizione, caporedattore, o no?
2: No,
0: sono fuori strada. Perfetto. Mi ha invitato una figura, quindi niente audace come brand. Sono stato ragazzo.
3: Riagomitolamelo. Checco Zalone.
2: No, non è Checco Zalone.
4: Riagomitolamelo, Vittorio Sgarbi.
2: No, non è Vittorio Sgarbi.
0: Secondo me troppe indicazioni e quindi ti confondono un po'. Però noi siamo, voi siete imparagonabili, quindi 331 80 90 101. Sono stato un ragazzo audace. L'esercito di stoffa, ecco qua non mi entra.
4: Antonio Banderas.
2: No.
0: L'esercito di stoffa mi piace.
1: Riagomitolamelo.
0: Non fare quella faccia, regina. Dai,
1: no, no, sto ok, sto ok.
0: Sì,
1: sto ok.
0: Sta ok. Dica, vedete.
1: Io dico Rocco Siffredi.
0: Rocco no. Siffredi.
5: Riagomitolamelo.
0: Oh, la Peppa, l'hai partorito adesso, proprio covato, sì, all'istante.
5: Covato all'istante.
0: Quindi è caldo, già è caldo.
5: I calciatori Totti.
0: Totti? No, Totti. No.
6: Riagomitolamelo.
0: Prego.
6: Sì, arrivo. Ve lo dico dopo.
1: Va bene, ti aspettiamo.
2: Perché magari aveva indovinato.
0: No, la gente lavora, ma mentre sta lavorando, come dire, si divide tra il gran varietà.
6: Riagomitolamelo.
0: Dica.
6: È Johnny Depp.
2: Non è Johnny Depp.
0: Depp non è Johnny Depp. Si divide, diciamo, dal gran varietà dell'estate, perché questo in realtà è l'unico gran varietà ancora vivo con dei contenuti.
1: Per ora.
6: Riagomitamelo. Giorgio Armani.
0: Non è, no, Giorgio Armani. Dica.
5: Riagomitolamelo. Brad Pitt.
0: Brad Pitt.
2: Non è
7: Riagomitolamelo. Mike Patterson.
0: Mike Patterson. Yeah. Oh, non lo so.
2: No.
0: Mike Patterson.
1: Una domanda.
0: Dica.
1: Ma il personaggio è vivente?
2: Il personaggio è vivente.
5: Riagomitolamelo, no, però non lo so pronunciare bene. Alex Svarze in maratoneta?
0: No. Allora, ripetiamo, attenzione. Sono stato un ragazzo audace.
6: Riagomitamelo, okay. Garibaldi.
0: No, è vivente.
2: Alle 11:16 è vivente.
0: Lo ribadiamo.
2: Sono stato un ragazzo audace. L'esercito di stoffa quanto mi piace.
0: Ok.
2: Per Penelope, chi è questa Penelope? Ho preso una sberla, ci unisce una splendida perla. Felice del mio lungo cammino come un bambino con il suo trenino.
0: Allora, trenino.
4: Visto che avete detto l'esercito di stoffa, io penso Valentino.
1: No. Già stato detto, no.
0: Riagomitolamelo. Non fare quella faccia, però.
1: Io dico Elton John.
2: No, è già stato detto.
0: Sir,
2: no.
0: Elton John. Oh, un attimo, ci sono anche gli ascoltatori. Non è che metti tutta sta foga che hai stamattina. Cos'è? Dai, buttala, forza, dai, sentiamo.
5: Riagomitolamelo. Dolce e Gabbana.
0: Dolce,
2: no,
0: e Gabbana.
2: È uno solo.
8: Riagomitolamelo. Gianni Versace.
0: Gianni Versace. Vivente.
2: Non pensate alla moda, siete fuori strada. Non pensate alla moda.
0: Quindi moda fuori strada. Arca miseria. Beh, bravi.
5: Bravissimo.
3: Riagomitolamelo. Matt Damon.
0: Matt Damon, non è Matt Damon. 331 80 90
4: 101.
0: Così a schiaffo, sì, da dietro a cru, come un gavettone sulla spiaggia. Questa è la canzone, ti svolta. Se hai un brutto pensiero, mi sono spazza via immediatamente. Vai, Cree.
9: Stasera ho voglia di ballare ancora un po'.
10: Vieni vicino, non pensare adesso, no.

0: estate 2026 al doppi Zola. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore.
1: Se vuoi essere sicuro dell'informazione, ascolta Aldo Preda.

0: Scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: La crema, hanno indovinato? Hanno indovinato? No, niente. Intanto grazie per gli apprezzamenti della canzone.
3: Grazie.
4: Grazie di cuore a tutti.
2: Allora, niente, 11:21 stiamo ancora sul...
5: Ragazzi, questa versione digitale di Aldo Preda è un misto fra Christian Vieri e Bane del Cavaliere Oscuro.
2: Che di tutto ti stanno dicendo, Fabri, Fibra, la qualunque. Allora, se hai appena acceso la radio, la TV, o se sei appena arrivato attraverso app, tutto il resto, siamo nel bel mezzo del test psicattitudinale, che è un pochino difficile stamattina, ha un pochino di difficoltà rispetto agli altri che ci ribruciano velocemente. Le indicazioni sono tante, forse quello è il che accresce la difficoltà, perché sono tante e non sai quale prendere, qual è quella più giusta. Le ribadiamo, chi è costui?
6: Sono stato un ragazzo audace, l'esercito di stoffa quanto mi piace, per Penelope ho preso una sberla, ci unisce una splendida perla, felice del mio lungo cammino come un bambino con il suo trenino.
2: Capito, c'è troppa roba, ci sono troppe indicazioni e queste aumentano la difficoltà. Il trenino, Penelope, la perla, l'audacia.
7: Riago Mitamolo, DJ Francesco.
2: No. Addirittura il mio amico Francesco Facchinetti. Ciao Fra. No.
3: Ciao.
2: No, Penelope, la perla.
8: Personaggio è Fedez.
6: Non è Fedez.
2: Non è Fedez, salutiamo Federico.
3: Ciao Fede.
2: Allora, un aiuto dobbiamo darlo. Forse è arrivato il momento. Abbiamo detto che uomo, che è vivente, dica.
4: Intanto Riago Mitamolo, io ho pensato a un artista che abbia come nome della figlia Perla e mi è venuto in mente Emischilla.
2: Emischilla.
6: Non è Emischilla.
2: Solo lui è
9: Riago Mitamolo e Jack Sparrow.
6: No.
2: Scusa, hai provato a mettere su intelligenza artificiale, eh?
4: Sì, ma non mi dà nulla. Non mi dice che però
2: è
4: i personaggi
2: furbo,
4: italiani
2: sono stati
4: che hanno figli di nomi Perla, c'è cioè Emischilla e Maria Monse.
2: Allora, niente, Regina si arrende, Regina va fuori, va, abbandona lo studio.
3: No, dai, perché?
2: E non ne hai più.
3: Ce l'ho.
2: E chi hai?
3: Riago Mitamolo, Giovanotti, Lorenzo Cherubini.
2: L'hai detto stamattina alle 9:15, ti sei già scordata.
6: Quando dice sono felice del mio lungo cammino...
2: Ecco.
4: Quindi è vecchio.
2: Dire che...
10: Ci potete dare un aiutino?
2: Amore, è quello, cioè, se no ci ripensiamo.
6: Quindi è un personaggio
2: subito.
6: Vivente, non sappiamo ancora
2: no,
6: per
2: è anche,
6: quanto.
2: È anche un modo, ragazzi, per metterci un pochino a lavoro col cervello, se no andiamo tutti a googolare, a fare, a brigare, eccetera, il cervello non facciamo funzionare mai, dai. Insomma, ci sta anche
4: Riagomitolamelo.
2: Un pochino di difficoltà, con un po' di entusiasmo.
4: Riagomitolamelo, aspetta.
2: Ma fai gli auguri a Morelli da parte mia, è stato il suo compleanno.
4: Sì, è stato l'altro ieri. Grazie.
2: Un bacione. Allora, facciamo una roba di questo tipo. Ci prendiamo una piccola pausa. Ci
4: ma io non posso dirlo adesso.
2: Dillo.
4: Con l'entusiasmo l'ho messo. Michael Douglas.
6: No.
4: Aia.
2: Michael Douglas.
4: Mi ci ha fatto credere.
2: Penelope, Perla. Insomma, è difficile, dai, però ci sta. Dai, siamo imparagonabili. 11:24.
11: Procediamo! Comunque, durante il procediamo, sempre musica top.
12: Pensate che ho fatto cambiare radio mia mamma? Siete diventati il suo programma preferito.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
3: Vi aspettiamo!
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella. La linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: proseguiamo, proseguiamo, procediamo.
1: Per il quiz riaggomitano Javier Bardem, il marito di Penelope Cruz.
2: No.
3: Certo che sta incuriosendo chiunque, arrivano anche da piani alti richieste di aiuti. Qua bisogna mettere il proprio talento, la propria capacità. Bisogna mettere in moto il cervello. Lo frizziamo comunque il chi è il nostro test. Non è comunque né ci stanno un sacco di banderas di William Grace. Ma una domanda.
1: E aggomito, ma Kabir Bedi.
3: Non è Kabir Bedi, no. Allora, una domanda, perché molti mi chiedono, anche gente insomma a cui dovrei una risposta. Parlamentare. un onorevole amico mi ha chiesto: ma chi è? Chi è? Ah, sta figlia si chiama Perla, una figlia che si chiama Perla o no?
2: Non c'entrano le figlie.
3: Oh, allora abbiamo chiarito sta roba, così io sono a posto anche col parlamentare, ne riparliamo dopo. Ora cambiamo completamente discorso. I francesi hanno un nuovo CT della nazionale in pochi secondi, senza tante chiacchiere, senza riempire i propri giornali nazionali di ipotesi e quant'altro. Noi invece stiamo ancora siamo da capo praticamente. Il nuovo CT della nazionale è
2: francese?
3: Certo.
2: Zinedine Zidane.
3: Io l'avrei preso.
2: Era nell'aria, ma adesso è arrivato l'annuncio ufficiale, subentra Deschamps dopo il fallimento francese agli ultimi mondiali. E
3: beh,
2: noi siamo ancora
3: fallimento francese.
2: Erano i favoritissimi della vigilia, giocavano benissimo, sono usciti.
3: Ma già si sapeva già prima, Deschamps non va via per questo fallimento, insomma, come l'hai chiamato tu, era già deciso.
2: Un avvicendamento naturale. Noi invece siamo ancora in attesa del nome del CT della nazionale, perché c'è in corso in questi minuti la riunione del Consiglio federale, cui partecipa il presidente federale Malagò e da cui oggi forse dovrebbe uscire il nuovo nome dopo che Pirlo
4: riagomito almeno. Tom Cruise.
2: Non
3: quello
2: è un quiz,
3: il test, quello è il test. No, ma ho sentito anche di un battibecco tra ministro e Malagò, eccetera.
2: Sì, perché comunque gli ambienti della politica, alcuni ambienti della politica sono ostili.
3: Comunque,
2: a Malagò.
3: Io ho il nome, me lo dico da un sacco di tempo, ma non mi volete
5: ascoltare. Ti risposta al test?
3: No. Ho il nome per il nuovo CT della nazionale.
6: Vai.
3: Fai, mica è una roba.
5: Riagomitolamelo.
3: Vabbè, tutto a quiz ci siamo qua.
5: Vai, diccelo.
3: Che ore sono? E lui?
5: Chi?
2: E quale dei due? Due sono i papabili.
3: Quello meno di cui si parla. Funziona sempre così. Quello di cui si parla.
2: Conte.
7: Raccomitevelo. Mancini.
2: No. Mancini. Mancini è il favorito in questo momento.
3: Secondo me Antonio Conte sarà il nuovo CT della nazionale. Vi lo auguro, perché insomma sono bravi entrambi. Però poi io vedo un pochino.
2: Poi bisogna scegliere anche il nuovo direttore tecnico al posto di Maldini e Leonardo, che si sono dimessi. Allora si parla di Chiellini nel caso si scegliesse Conte.
3: Giorgino?
2: Esatto, oppure di una coppia formata da Mancini.
3: Perché c'è pure sto fatto.
5: Sì.
2: Mancini e Ranieri.
3: Ho capito.
2: Ex tecnico della Roma.
3: E qui saranno a sceglierli i nuovi allenatori. Il direttore
2: no,
3: tecnico.
2: Lo sceglie il presidente federale. Perché
7: riaggomitolamelo, Adriano Celentano.
2: No, perché con tutti questi nomi stiamo facendo un po'
3: scusami,
2: di confusione.
3: Perché i ruoli sono molto, vanno quasi a pie pari, dici, allora deve essere una persona di fiducia.
2: Di fiducia dell'allenatore. Sì, meglio.
3: Nel caso di Conte, Chiellini, ex Juventini. Nel caso di Mancini, chi?
2: Ranieri.
3: Ah, Massimo.
2: Claudio
3: non è un po' in là con...
2: No.
3: Un ragazzo. E questa è quella cosiddetta anzianità non
5: percepita.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
3: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18:45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
12: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: nazionale italiana di caccia.
1: E io accetto.
0: Basta che c'è qualche soldo, dici, no?
1: Gratis.
0: Gratis. Va bene, se vi interessa, Conte a Porto Cesareo.
1: Wow.
0: Lido Tabù. Tra l'altro salutiamo Gigi, tutta la famiglia di Lido Tabù, che è la stessa delle dune, insomma.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao. Buon lavoro.
0: Dei posti bellissimi. Ora c'è la ruota. Allora, ruota con un'indicazione. È che ci ha messo un pochino tanto per cambiare in difficoltà, perché abbiamo dovuto mettere fuori delle canzoni molto belle, perché il termine che devono contenere, che deve contenere la canzone che ti fa stare bene nel testo, nel titolo e vita, vi lascio immaginare quante. 7, però sono tutte belle, spero vi piacciono, legate ai 7 colori della ruota. Eccole.
3: Canzone verde.
4: Ragazzi, buongiorno. Valerio, la canzone a tema mi farebbe stare bene oggi, il termine vita e life di Desiree. Bacioni a tutti.
5: Canzone viola.
6: Per la canzone che mi fa stare bene con la parola vita vorrei ascoltare Diamante di Zucchero.
5: Ciao. Canzone blu.
7: Ciao, procediamo, sono Davide da Codogno. Per la canzone che mi fa stare bene con la parola vita nella canzone mi piacerebbe ascoltare Lives for Rent di Daido.
8: Canzone azzurra.
9: Fernando, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Per la canzone che ti fa stare bene con il termine vita mi piacerebbe ascoltare Che vita è di Irene Grandi.
10: Canzone rossa.
11: Ciao amici, la forza della vita, Paolo Vallesi. Grazie, ciao da Antonietta.
12: Canzone fucsia.
13: Ciao a tutti, meraviglie, grazie di esistere. La canzone che vorrei ascoltare oggi con la parola vita è Vita di Lucio Dalla.
14: Canzone gialla.
15: Buongiorno, procediamo. Per la canzone che ti fa stare bene propongo I migliori anni della nostra vita, Renato Zero.
0: Allora, bella,
1: sì.
0: Ma da quanto tempo non ci facciamo un Renatino?
2: Fammi Rene Grandi.
0: Ho visto una foto, non so se è frutto dell'intelligenza artificiale o altro, una fake, di Vasco e Renato. Che coppia bella assortita, Vasco Rossi e Renato Zero. Ora di Renato Zero c'è Migliori anni della nostra vita, Vallesi, molta roba italiana. Avete qualche preferenza?
1: Io
16: un Vallesi, un Vallesi
2: azzurro.
0: Mi vai su, ma che colore è Vallesi?
2: Rossa.
0: Vuoi vedere che ti tiro
2: fuori? Io spero azzurra, dai.
0: Io ti tiro fuori la rossa. Io devo accontentare il caporedattore, una così brava persona. Aia, verde, aia. verde.
3: Canzone verde.
4: Ragazzi, buongiorno. Valerio, la canzone a tema mi farebbe stare bene oggi, il termine vita e life di Desiree. Bacioni a tutti.
0: Questa è roba tua.
1: È la mia.

0: capito?
1: Un applauso a noi.
0: Ma che applauso? Trovateli altri che mi fanno un turu tutto così, capito?
2: Sì, ma andate a cercarli proprio.
0: Non ci sono. Era la canzone che ti fa stare bene, Desiree Life, bella.
1: Bellissima.
0: Belle, tutte belle. La prossima senza nessuna indicazione, mandate pure un vocale ai Musazzi. Dite questa carezza
2: al Musazzi e Fabio De Vivo.
0: I Bonazzi. Volevo dire ai Musazzi. Al 331 8090 101. Allora, la tenaglia sahariana sta per stringerci nuovamente. Arriva di nuovo l'ondata di grande calore, pare la più forte, la più potente di questa stagione.
3: La più duratura anche.
0: No dai.
3: E così dicono. Intanto in questi giorni le temperature massime sono sui 36-37 gradi e ci sono oggi e domani dei temporali in Sicilia. Poi piano piano nel corso della settimana, giovedì, venerdì, si toccheranno i 40 gradi per arrivare ai 42 gradi del corso del weekend. E da lì poi inizierà questa ondata di calore
0: che
3: durerà nelle prossime
0: sabato.
3: Settimane.
1: Meno male,
0: io
1: caro.
0: Scappo via di notte. Tra l'altro, la particolarità sia dell'ultima ondata di calore che della prossima sono le temperature alte anche di notte, perché
3: sì,
0: insomma,
3: le notti tropicali.
0: Le notti tropicali, perché uno magari dice la sera, insomma, trova un pochino, e invece no, quindi questo è sempre più difficoltoso per chi, insomma, lavora, locali, tutta una serie di cose. Però come fanno quelli che vivono costantemente con 40 gradi? Tu dici, sono abituati, hanno un certo stile e abitudini, insomma, che, per affrontare queste temperature. Va bene, dai, superiamo anche questo o ci lasciamo le penne?
1: No, supereremo alla grande.
0: Non essere così.
2: Prendete provvedimenti.
0: Non essere sicura, perché tu sei nella fascia.
2: Lei arriva a 54 gradi, però.
1: Sì,
2: l'ha dichiarato.
0: Nella fascia a rischio. Andiamo, che tardi!
4: Anche d'estate, noi.

0: qua dove mi giro giro chiederò soldi, non
1: è così,
0: so,
1: caro,
0: perché mi avete preso
1: per la banca.
0: Non si mandano più pagamenti a
2: ma se hai ottenuto dei servizi,
0: ma che se ho ottenuto dei servizi, se non sbaglio anche il fisco si ferma, vi dà un attimo di respiro, no?
3: Cioè, va in vacanza?
0: Non va in vacanza, se ben ricordo, oppure non so, era negli anni passati, bloccavano le comunicazioni agenzie delle entrate, cioè, e dagli tregua queste povere persone, no?
1: Cioè,
0: immagino uno che poi scarichi la posta, tu sei appena arrivato in vacanza, già hai saldato un pochino la conferma, paghi, boom boom boom, e ti arriva una vuoi rovinarli la vacanza a sto santuomo. Allora chiudiamo la puntata. Che puntata è stata?
4: E anche oggi mi avete fatto divertire. Ciao Procia, domani.
5: Puntata veramente strabiliante.
6: Pazzesca pure oggi.
0: Pazzesca e strabiliante.
2: Io avrei detto interessante.
0: Dai, ci prendiamo per il culo da solo. Un pochino, dai. Cosa stai facendo, Aldo? Che carattere!
2: Strappa la soluzione del test.
0: Che sono bollette da pagare?
3: No,
2: l'ho detto che è vivace.
0: Va bene,
3: notizie in evaso.
0: Chiudiamo il Lido, lo riapriamo domani mattina alle 9. Prenotate la vostra sdraio in prima fila. Grazie a chi ha lavorato per la televisione.
7: Canepa!
0: Chi ha diretto l'orchestra?
7: Marcello Zoana!
0: Il caporedattore?
7: Aldo Preda!
0: Sabrina Bambi!
2: A domani!
8: Chi non teme il caldo?
7: Regina!
0: Sarai, va. Torniamo domani e che Dio ci accompagni. Grazie a tutti e arrivederci.

0: RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. In Francia la polizia ha rinvenuto i corpi di 5 neonati nella casa di una coppia Orange vicino Marsiglia. Erano conservati in delle scatole. A trovarli il padre. La moglie ieri aveva partorito il suo terzo figlio, negando fino all'ultimo di essere incinta. Indagini in corso. Ci sono feriti e diversi edifici crollati in Giappone dopo la scossa di terremoto di magnitudo 7.1 registrata poche ore fa. Ancora in vigore l'allerta tsunami, ma da Tokyo non si segnalano situazioni preoccupanti. L'epicentro nella prefettura di Kumamoto, nell'isola sudoccidentale di Kyushu. Dopo mesi di tentennamenti, Tajani annuncia prenotati 14,9 miliardi di fondi europei safe per la difesa. Entro fine anno decideremo se e quanti richiederne. I prestiti, spiega Crosetto, non costituiscono un aumento della spesa militare, ma una fonte alternativa per finanziare quanto già previsto. Mosca sotto attacco ucraino nella notte, in volo 390 droni, colpito e distrutto un centro logistico di Wildberries, l'Amazon russa. Sarebbe il raid più massiccio sulla capitale dall'inizio del conflitto. Ordigni anche in Crimea e a Belgorod, dove un'esplosione su un bus di linea causa 19 feriti. Sotto controllo il rogo scoppiato all'alba in una ricicleria a Novate Milanese. Il comune consiglia di tenere chiuse porte e finestre e limitare l'uso dell'aria condizionata. Stesse indicazioni anche a Firenze, dove ha preso fuoco un capannone di una ditta di lavorazione Pellami. Calcio, inizia in questi istanti il consiglio generale della FIGC. Malagò dovrebbe nominare i nuovi vertici azzurri. Per la panchina sfida Mancini-Conte. Il direttore tecnico potrebbe essere Chiellini o Ranieri. Intanto in Francia Zidane è il nuovo CT della nazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Tempus fugit, è così che vorrei iniziare con un po' di cultura questa incredibile diretta su R101.
1: Cioè il tempo sfugge.
0: Il tempo sfugge, il tempo corre velocissimo. Non ti rendi conto anche tu che siamo fondamentalmente già il 28 di luglio?
1: Beh, più che altro c'era Max Pezzali che in una sua canzone cantava: a 16 anni un anno dura una vita, poi a 30 sei già lì.
0: Quella è una citazione che ci piace e quella è vera cultura pop di questo format che ha un nome: i Buonasti di R101, del condotto da due omini.
1: Sì, Fabio De Vivo e il Musazzi, omini, omoni, siamo comunque 1,93 e 1,85 te. Poi abbiamo alla destra l'omina,
0: okay.
1: Roberta.
0: Alla destra del padre.
1: A destra nostra, mia. E poi Paridaus in regia con il suo tir che ormai è dimenticato. Yeah!

0: di Gary Go per partire al meglio si fa per dire, con questa diretta di R101, no, i Bonazzi.
1: Bella, bella Gary Go, io apprezzo, mi piace.
0: No, no, ma la musica sì, per partire al meglio era relativo a noi due,
1: ah,
0: a dire.
1: No, no, invece vero. Vorrei partire da un reel che ho visto ieri.
0: Non vuoi parlare di programmazione neurolinguistica?
1: Dopo, più tardi.
0: Di
1: magari.
0: Fluidi?
1: Dopo, vabbè, no. Adesso voglio parlare dei veri lussi della vita adulta. Ho trovato questa lista, appunto, di uno studio fatto nel Massachusetts. Sono i veri lussi della vita adulta. Tu mi devi dire se ce li hai o meno.
0: Va bene.
1: Ted e Live, ok. Vivere a 10 minuti dal lavoro.
0: Ma che?
1: No. Vivere a 5 minuti dalla palestra. Neanche.
0: Ma che?
1: Avere vicini di casa tranquilli.
0: Ma 4 su 5 sì.
1: Ok. Avere soldi che avanzano a fine mese e investirli.
0: Dopo aver preso una casa un anno fa. Ma va, sono nella melma io.
1: Avere la pace in casa.
0: Sì.
1: Ok, bere il caffè senza fretta, questo è un
0: sì,
1: vero lusso
0: sì,
1: della,
0: sì,
1: della vita
0: ho
1: adulta.
0: Imparato a farlo.
1: Dormire con la coscienza tranquilla.
0: Coscienza sì.
1: Okay.
0: Sì.
1: Ridere con persone che ti capiscono davvero.
0: Sì.
1: Ok. Viaggiare tutti gli anni.
0: Da quando sono tornato in diretta ogni giorno sì, ma che troppo.
1: Questo è un vero lusso della vita da adulti. Svegliarsi senza sveglia, cioè non avere sveglie.
0: Allora, io la sveglia la metto, ma mi rendo conto che 9 volte su 10 mi sveglio prima della sveglia stessa.
1: Quindi è un grande lusso che hai. Avere un corpo che non fa male.
0: No,
1: questo è un po'
0: non più
1: acciacco. Essere padroni del proprio tempo.
0: 8 su 10.
1: Dire no senza sentirsi in colpa. Ne mancano due, paride. Dire no senza sentirsi in colpa. Non controllare il saldo bancario. Cioè non
0: controllo. No, non dico ogni giorno perché poi piangerei ogni giorno. Però lo controllo io.
1: E se
0: sai quando è che lo controllo? Quando so che ho avuto un sacco di uscite. Allora lì proprio me la faccio sotto.
1: Faccio
0: no, no, me la faccio sotto e non guardo.
1: Non guardi. Okay. Quindi tu non guardi per paura. E poi l'ultimo punto è sentire calma riguardo al futuro. Cioè pensare al futuro non ti spaventa più di tanto.
0: È più rassegnazione.
1: Ok. Ma sei messo bene comunque. Veri lussi della vita da adulta ne hai, sei un tre quarti ce li hai.
0: Vabbè,
1: comunque
0: mi hai dato anche un nuovo spunto per una puntata di cose da adulti.
1: Bello.
0: Ok, questo vogliamo questo chiedere a loro?
1: Esatto, qual è secondo voi il vero lusso della vita da adulti?
0: Vabbè, poi siamo stati brevi, dai, al 331-80-90-101 vogliamo sapere qual è secondo, anzi, i vostri tre lussi che avete raggiunto.
1: Tre sono tanti, eh.
0: Tre?
1: Sì, tre sono tanti.
0: Due?
1: Uno.
0: Uno solo?
1: Vediamo come rispondono.
0: Che avarizia, uno solo, dai.

0: Tame Impala qui su R101 si sta parlando insomma di quali siano quei fattori che ci fanno dire allo specchio sono una persona risolta, sono una persona adulta.
1: I lussi della vita adulta.
2: Io sono riuscita a realizzare un solo lusso e quello cioè di avere la palestra a 5 minuti, o meglio ce l'ho in casa, nel senso che abbiamo la palestra condominiale dove sono andata ad abitare. Il contrappasso è che ho un mutuo della malora adesso da pagare per questa nuova bellissima casa. Ciao!
1: Beh, l'importante è riuscire a mantenerla.
0: Sai che adesso ci sono anche un sacco di residence o comunque appartamenti di nuova concezione che sotto hanno la palestra, quindi nel condominio paghi anche.
1: Ma quasi tutti, le nuove costruzioni, se sono proprio residenziali, appunto, che hanno tanti condomini, la palestra c'è sempre.
0: Ecco, non so quanto si paghi, a Milano sicuramente tanto, ma se avete questo lusso godetevelo.
3: Dopo 42 anni di lavoro, essere andata in pensione a 57 anni e potermela godere. Patrizia da Milano.
1: Patrizia, 57 anni la pensione, lusso vero.
0: 57 anni la pensione, hai mezza vita davanti, se comunque sei bello tenuto.
1: Mezza vita, dai, 120 anni, impegnativo.
0: 30 anni, capito, 25,
1: 40 anche.
0: Va bene,
1: dai,
0: va bene, 60. Dai. I veri lussi della vita, quale per voi? Ditecene uno al 3318090101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: No, è mio! È papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18:45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Ehi, umano, si parte, si parte!
17: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
16: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
18: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio, partecipi al concorso. In palio, 100 abbonamenti annuali DAZN Full, per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su Corriere dello Sport.it.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Iris dei Goo Goo Dolls qui su R101. Guardavo attentamente questo video sul canale 67 di R101 e mi piacerebbe tanto tornare agli anni 90, come direbbe DJ Matrix, quando potevi anche non lavarti i capelli, averli unti e non essere giudicato come il cantante dei Goo Goo Dolls.
1: Avevamo un sacco di esempi ai tempi, anche la Lene Marlin era una Avril Lavigne.
0: Non c'era lo shampoo, ragazzi, è una roba pazzesca e nessuno ti giudicava, è una cosa che mi piace molto. Parliamo di lussi.
1: Lussi della vita da adulti.
2: Un pregio, essermi resa conto di aver cresciuto proprio un bravo ragazzo che oggi ha 17 anni, è un adolescente per carità, ma bravo, serio, intelligente, bravissimo, soprattutto col suo fratellino piccolo, e non è un adolescemo.
1: Beh, non è male.
0: L'adolescemo è un bel neologismo.
1: Non è un adolescemo.
0: No, si vede che è uno figo che si lava i capelli.
1: Posso sapere che musica ascolta tuo figlio? Grazie, questa è una cosa personale.
2: Io sono riuscita a realizzare, chiamiamolo lusso, perché ho comprato una casa praticamente di 400 metri quadri e ho una tavernetta dove ho finalmente un luogo tutto per me e soprattutto la palestra. Ciao!
1: Non è male, ragazzi. 400 metri quadri è una bella casa.
0: Assolutamente. Tra l'altro sai che leggevo che a Milano comunque la maggior parte delle case sta eliminando il bidet, un po' alla francese,
1: perché
0: in alcuni posti di Milano il bidet, un metro quadro,
1: non
0: varrebbe fino a 20.000 euro.
1: Al metro
0: quindi
1: quadro.
0: Si utilizza quello spazio per altro, cioè preferisci non lavarti il deretano.
1: Beh, no, ragazzi. Milano inaccessibile, cioè 400 metri quadrati di casa, Milano nuova costruzione, siamo sui 4 milioni e mezzo.
0: Esatto, no, però raga, non c'è prezzo secondo me per lavarsi le chiappe.
1: Vabbè, cioè, certo.
2: Ciao, il mio vero lusso è di essere riuscita ad avere, adesso che ho 51 anni, una casa in montagna e una casa al mare, in modo da poter beneficiare di questa cosa ogni volta che posso, senza dovermi prevedere o organizzare.
1: Dai, vai, buonasera,
0: ciao. Oh, ma che cash?
1: L'argente, guarda, il grano ce l'hanno tutti.
0: Allora, io la casa in montagna gliela invidio un botto. Al mare no, perché mi piace proprio l'idea di cambiare.
1: Gelare.
0: Ma la casetta in la baitina in montagna.
1: Col caminetto,
0: cioè puoi morire lì, capito?
1: Sì,
0: lì
1: sì.
0: Mentre come quello lì di Into the Wild mangiando dell'erba,
1: affascinato davanti al fuoco tutta la notte, bello.
0: Esatto.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Fiend Giants con Purple Disco Machine Hypnotize qui su R101 nei Bonazzi alle 12.35 minuti. Siamo al 28
1: sì.
0: di luglio.
1: Sì.
0: Quindi lo stress è bello alto, molte persone non ce la fanno più, cominci a prendertela anche con gli oggetti inanimati, perché sei appunto saturo di una stagione lavorativa intera.
1: Il caldo poi non aiuta, diciamo, e quindi niente. Si cerca l'emigrazione.
0: E come le rondini?
1: Sì, okay. La migrazione.
0: È tutta colpa del cortisolo. Allora, io sui social mi rendo conto che ultimamente mi esce solamente robe politicamente scorrette, e in particolar modo mi esce sta roba del cortisolo, che è il nostro cosiddetto ormone dello stress. Quando noi tutti abbiamo il cortisolo alto, abbiamo un po' di panza, cioè noi uomini soprattutto, siamo nervosi, dormiamo male, piangiamo per nulla e tanti altri motivi. Tu in queste cose qua?
1: Nessuna.
0: Benissimo.
1: Non mi ci rivedo in niente, perché sono la persona meno stressata al mondo. Conduco una vita straordinaria ad oggi, lo ammetto. Diciamo che sto cammino di Santiago comunque è stato impegnativo.
0: Esatto, no, però ci sono tante persone che secondo me oggi come oggi non ce la fanno più, quindi bisogna comunque fare in modo di abbassare un po' questo ormone dello stress, anche per far sì che si possa.
1: Hai delle soluzioni?
0: Abbiamo pochi minuti, non riusciamo a
1: dirtele tutte. Uno solo, a caso, aiutiamoli anche.
0: Ma lo vuoi facile?
1: Sì.
0: Dormire di più.
1: Bello. Ma se uno non riesce a dormire di più, come fa?

0: d'amore.
1: E il nuovo singolo di Saif si chiama Parlar d'amore qui su R101. Quel qualcosa di vintage, questo pezzo, che mi ricorda, diciamo, gli anni 60, gli anni 70, pur non avendoli vissuti.
2: Hai detto tutto te, The Live.
1: A posto così.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
5: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è, cioè,
4: okay,
5: ogni
4: okay.
5: Ora.
4: Un altro magari?
5: Non so cosa ci penso.
4: Ah, va bene.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.

0: con Max Giusti.
1: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
0: Stasera 18:45, Canale 5.
1: Il muro dà, il muro prende.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09€ al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
7: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù, l'acqua va con Waterstick.
9: Waterstick dall'Angelica.
10: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
11: GWM, go with more.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Ci sono canzoni che ti obbligano in un certo qual modo a conseguire un trenino ovunque tu sia.
1: E soprattutto se a cantarla è Jerry Calà.
0: Esatto, esatto. Che sicuramente è colui che l'ha cantata più della cantante stessa che ai tempi la fece.
2: Ciao R101, sono Livia dalla Valle d'Aosta. Siccome sto preparando le valigie perché domani si parte per il mare, la canzone che mi farebbe stare bene è Maracaibo. Grazie e buon

0: Maracaibo qui su Area 101, canzone che ti fa stare bene, che va anche un po' secondo me a dissipare quello che è l'ormone dello stress, del cortisolo.
1: Splendida regina
0: Rume la bambina. Senti, no, c'è chi comunque dà dei consigli diversi a proposito
2: sul cortisolo,
0: no?
3: Prego, vai. Ciao Nazzi, per dormire di più invece del cortisolo vi dovete concentrare su un altro ormone, la melatonina. E basta una pastiglietta, lo dico perché io ho fatto l'esame del cortisolo e della melatonina e non avendocela mi hanno dato la pastiglietta che pubblicizza anche un cantante. Per dormire meglio e aiuta.
0: Allora, rum e melatonina, rum e serotonina, rum e arginina.
1: Ma cioè insieme, ce n'è tante. Però, insieme devi prendere.
0: Se tu prendi rum e arginina insieme, probabilmente ti lanci da speranza.
1: L'arginina io la prendevo quando andavo in palestra.
0: Ma sarà mischia il rum?
1: Non ci ho mai provato, dovrei provare.
0: Non lo so.
1: Mai.
0: Come si suol dire, ho fatto un bel mix. The Scripted Will I Am.

0: ragazzi di R101, come ogni giorno in onda, da mezzogiorno alle 14. Dal tir siamo passati al volo perché siamo in periodo di vacanze, quindi ci sta anche un po' il rumore onomatopeico in sottofondo.
1: La turbolenza anche per l'aereo. Abbiamo il nostro Paridaus in regia, Fabio De Vivo il Musazzi, alla mia destra, redattrice, autrice, tutto lei fa, ma in realtà non fa niente, Roberta Bussolage.
0: Una donna, tra l'altro, che comunque confida negli squat per far sì che il suo corpo sia sempre ben allenato in vista della prova costume.
1: Non solo squat, ogni tanto si mette, fa anche dei balletti, tutte cose improponibili.
0: Una donna tutto tondo, insomma.
1: Sì, sì, sì, capisco. Uno spettacolo che noi abbiamo la fortuna di poter vedere, voi no.
0: Vabbè, ma ci organizzeremo anche per questo.

0: Strangers DNC qui su R101, noi pronti come accade ogni giorno a giocare, mettendo in palio tra l'altro dei premi incredibili, o sbaglio?
1: Sì, in questo caso cosa abbiamo?
0: Eh?
1: Cosa abbiamo?
0: Chiediamolo, non so, chiediamolo alla nostra Roberta cosa abbiamo in palio. Decidi tu qualcosa, Robby, che noi poi ci organizziamo
1: nell'eventualità. Stiamo per giocare a Chuck si indovina.
0: Chuck si indovina.
1: E il film in questione l'ha scelto proprio la nostra Roberta, di conseguenza è lei che dovrebbe anche scegliere il premio che dovrà appunto andare al... chi vincerà.
0: Nel frattempo, come si gioca?
1: Un gioco semplicissimo, noi vi faremo sentire un estratto di un film, una frase tratta da un film e voi dovrete dirci di che film si tratta.
0: L'ha scelto Roberto Bussolati?
1: Sì,
0: sì. Il film? Mm-hmm. Ok, va bene, dai. Via la base, sentiamo.
2: Ora voi state cercando il segreto.
1: Ora voi state cercando il segreto.
0: Quale?
1: Sì, se avessi visto il film lo sapresti. Ma l'hai visto il film? Sai qual è il film?
0: No, non so niente. Io, ma dove ero io quando è stata scelta sta cosa?
1: Live, qua
0: niente, mi ero assentato, scusatemi, sarà il cortisolo. Risentiamo?
2: Ora voi state cercando il segreto.
1: Che film è? Al 331 8090 101.
0: Oceania.
1: No, non è un cartone, è un
0: niente.
1: film americano.
0: Va bene, dai, dovete cercare di indovinare voi al 331 8090 101 con i vostri messaggi e provare a portare a casa il risultato.
1: Hanno già indovinato, dai.
0: Vabbè, ho capito, ma non si può mica giocare così.

0: mi viene un po' voglia di parlare portoghese quando sento questi pezzi fatti di Bossa Nostra, come il titolo della canzone di Gaia qui su R101.
1: Cosa vuol dire Bossa Nostra?
0: Bossa Nostra, Bossa sta intendo per Bossa Nova, il ballo, quindi Bossa Nostra un po' il nostro ballo.
1: Ok, non sapevo Bossa cosa significasse.
0: È quello, non c'entra nulla con l'ex senatore.
1: No, pensavo fosse il femminile, sai che ormai mettono il femminile su tutto.
0: Perché è Bosso?
1: Di Boss, no, di Boss, cioè la capa femmina, Bossa.
0: Però è un'osservazione la tua che non andrei sottovalutando.
1: L'ho pensata così io.
0: Non so, chiederei insomma la casciassa. Detto questo, il gioco a cui stiamo giocando è Chuck si indovina.
1: Chuck si indovina, la frase del film da indovinare è questa.
2: Ora voi state cercando il segreto.
1: Che film è?
3: Potrebbe essere il film di Michael Jackson, che è uscito da poco. Ciao da Antonietta.
0: Questo è quando a un certo punto si rivolge a lui il padre. Joe Jackson.
1: Che c'è già la cinghia in mano.
0: Non ho sentito la scudisciata.
4: Segreto del mio successo.
1: No, caro.
0: Bello, quello di Michael J. Fox. Sì. Film degli anni 90 pazzesco.
1: Beh, anche... te lo ricordi quello con Michael J. Fox?
0: Quello dove faceva il
1: Ragazze
0: lupo.
1: Vincenti. Ragazze...
0: Anche,
1: mamma
0: anche,
1: mia,
0: anche.
1: Che film.
0: Come si chiamava quello lì invece dove lui si trasformava in licantropo?
1: Michael J. Fox
0: che giocava a basket.
1: Sì, no, un vuoto.
0: Allora, se lo becco, se ce lo dite oggi lo guardo. Lo cerco da qualche parte.
1: Lo cerco io.
0: Poi.
5: Ciao, buongiorno, per me è So l'enigmista.
1: No, non è So. Continuate però a indovinare voi, perché non ci sta riuscendo nessuno, devo dire.
0: Addirittura.
1: No.
0: Dai, 331-80-90-101, il pezzettino al volo.
2: Ora voi state cercando il segreto.
0: E ora Olivia Dean.

0: Man I Need di Olivia Dean qui su R101 alle 13:15.
1: 3:31:80:90:101 per indovinare che film è questo.
2: Ora voi state cercando il segreto.
0: Abbronzatissimi con Jerry Calà.
1: Il 2 però.
0: Ah, il 2. Chi è?
3: Harry Potter.
1: No, non è né Harry Potter né Abbronzatissimi. Né uno né due, è un film americano, quale?
0: Ecco.

0: Ehi, umano, si parte, si parte!
1: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90€, risparmio 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98€.
0: Paure pieno in store su arcaplanet.it!
2: Arca Planet, convenienza nostra!
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18:45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
11: Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300€. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
14: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
17: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
18: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
17: Brava Samira!
18: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
17: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
18: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sud-Ovest Est degli 883 qui su R101 alle 13:23 minuti, sempre insieme il Musazzi, Fabio De Vivo. Stiamo giocando a Chuck si indovina.
1: Sì, sentiamo il pezzettino del film che state provando a indovinare.
2: Ora voi state cercando il segreto.
1: Che film è?
3: Buongiorno ragazzi, la leggenda degli uomini straordinari.
1: Grande, l'ultimo film che ha fatto Sean Connery.
0: Connery, è vero.
1: 2003.
0: No, non è quello.
4: Ciao Bonassi, non so perché, ma mi ricorda molto Ready Player One.
1: No, no.
0: Cos'è?
1: Ready Player One.
0: Mai sentito, no?
5: Potrebbe essere il Codice da Vinci.
1: No, no, no, non è il Codice da Vinci.
0: Ma
1: abbiamo un elenco, uno stuolo di persone che hanno indovinato e ne abbiamo selezionate alcune.
6: Semplicissimo, The Prestige di Christopher Nolan. Enzo da Napoli.
7: Il film è The Prestige di Christopher Nolan.
8: Per me il film è The Prestige. Salve, secondo me il film è The Prestige.
1: Esattamente, il film è The Prestige.
0: The Prestige. Film molto bello.
1: Sì, sì, un finale che però... Allora, diciamo che da metà film in poi inizia a nasarlo il finale, mettiamola così.
0: È un po' come film romantici che appena iniziano c'è lei con i boccoli, lui appunto il classico fattore che è andato a vivere a New York, si incontrano, sbattono in un angolo e capisci che finiranno insieme e faranno 18 figli.
1: Quello lo capisci subito. The Prestige almeno ancora un'oretta di film la devi guardare.
0: Diciamo
1: prima
0: che
1: capirlo.
0: In quel caso non finiscono insieme Hugh Jackman e l'altro, come che si chiama, che non mi ricordo.
1: Era quello di Christian Bale.
0: Christian Bale, esatto. Va bene, detto questo, c'è la musica, Ellie Goulding.

0: Katy Perry con Human's World qui su R101 alle 13:31 minuti. Io ho avuto modo di vederla appunto lei così una settimana fa con R101 a Lucca. Devo dire che
1: bruttina, eh? Bruttina.
0: Guarda, inguardabile, ti devo dire.
2: Fogli in mano the live.
0: Fogli in mano. Perché la nostra Roberta Bussolati ogni giorno sforesta una Amazzonia intera per fornirci appunto una serie di notizie. Per le quali una di queste, effettivamente, a me è capitata sotto mano qualche giorno fa, no? Una notizia virale che, però, pensa riguarda gli anni 60, dove in Tanzania ci fu una sorta di strano caso di isteria di massa. Parliamo degli anni 60. A un certo punto tutti hanno cominciato a ridere come matti e questa cosa fu considerata praticamente un'epidemia. A dire il vero, questa roba qua...
1: Erano drogati.
0: Questa roba qua, nel 600 addirittura, ci fu anche, non ricordo in quale isola italiana, e in quel caso era praticamente un germe di grano molto simile alla droga che fece andare fuori di testa le persone al punto di morire di risate.
1: Come l'erba di Grace, il film, l'hai visto?
0: Esatto.
1: Alla fine bruciano tutta la canapa.
0: Ma lì è l'erba, appunto.
1: L'erba, si sa. Ma anche in questo caso è droga, palese.
0: Però ci sono delle cose dove effettivamente non bisognerebbe ridere.
1: No.
0: E a noi viene molto da ridere. Io mi rendo conto che più passano gli anni e più rido per cose per cui non bisognerebbe.
1: Ma quello secondo me è giusto. Cioè, invece, secondo me, proprio adesso io sarò, non lo so, diciamo, un'infanzia l'ho avuto anch'io, un'adolescenza in cui sai, al parcheggio, due cannette delle fumi.
0: Voglio dire,
1: io non ho mai capito quelli che ridono. Io non ho mai riso io. Cioè, non, mi ha sempre, infatti, non mi fa schifo, non lo faccio.
0: Perché t'assopisci?
1: No, saranno 20 anni che non lo faccio, perché no, mi buttava giù
0: totalmente.
1: Cioè, schifo, sì, non lo so, non era il mio.
0: Quali sono le cose, magari, che voi fanno ridere tanto, ma che in realtà non dovrebbero farvi ridere? Ognuno di noi ha una sorta di ironia strana e ride per cose che in realtà dovrebbero...
1: Beh, le cose più divertenti sono quando non puoi ridere. Cioè, quando sei in una situazione in cui, per esempio, un funerale, ok? Sì,
0: io in chiesa rido.
1: Durante un funerale succede un qualcosa che ti fa ridere, ma tu sei nella situazione in cui proprio non puoi ridere.
0: È la fine.
1: Come in classe, no? In classe quando magari si fa il minuto di silenzio per qualcosa.
0: Guarda,
1: io me lo ricordo quando ero adesso nel 2001. Io, quando c'è stato il minuto di silenzio per 11 settembre, io andavo in prima media, ero piccolo. A un certo punto mio compagno inizia a ridere e basta, è stata la fine per tutti. No, ecco. Sei stupidino, no?
0: No, ma ci stai, è un po' come io ricordo che al matrimonio del fratello di un mio amico, quando a un certo punto il prete disse agnello di Dio, io mi sono ricordato di Abba D'Antuono quando dicevo "What chi c'è agnello?". Da lì in poi ho cominciato a ridere. Non ne potevo, mi sono stato cacciato.
1: Ma in situazioni in cui non puoi ridere, ti viene da ridere e ridi proprio fino a...
0: In chiesa per me è così: o vengo cacciato o prendo fuoco, non c'è una via di mezzo.
1: Quali sono i vostri posti invece?
0: Dai, 331 80 90 101 la vostra voce.

0: Antidroga è il nuovo singolo che vede insieme Emma e Fibra qui su R101.
1: Bella canzone, mi piace.
0: Molto bella, devo dire. Dai, cose per cui non bisognerebbe ridere, che però a voi fanno ridere. Se vi va al 331 80 90 101.

0: spendere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisce all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
8: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
9: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
10: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
9: Siete pronti a sentire l'estate?
10: Parte da Riccione.
8: Siete pronti?
10: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1. Yeah!

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: La canzone che ti fa stare bene.
2: Ci sono tante canzoni che possono far stare bene, ma ad ognuno la sua.
3: Ognuno la sua, e in questo caso sentiamo chi è che ce la chiede.
4: Vai. Sono Grazia da Bologna. La canzone che ci farebbe stare bene è In the Floor di J-Lo. Grazie, ciao ciao. J-Lo.

0: Ci sono domande che ti fai quando ascolti attentamente una canzone come questa On The Floor di J-Lo e Pitbull. Quando lui dice Sailor Moon is on the floor, cioè...
1: sì. Beh, l'ha analizzata bene il nostro Paride comunque questo pezzo.
0: Io ho sentito il diritto di dover replicare a questa cosa, perché tu capisci Sailor Moon, lei com'è, il messaggio di Luna, lei cos'è quella roba là.
1: Se Sailor Moon è il cuore di Luna.
0: Cuore di Luna, cuore di panna. Vabbè dai.
1: Beh, Sailor Moon non prendermela in giro, che io grande, grande stimatore.
0: No, io quello con i capelli blu, come si guardava?
1: Sailor Mercury.
0: Lì ho capito i miei primi
1: punti. Come si guardava? Eh? Come si guardava, hai detto?
0: No, questa è una mia reminiscenza. Forse.
1: Cosa stiamo... Ah sì, quando si ride. Momenti in cui non si può ridere, ma vi fanno molto ridere.
0: Vai.
2: Io mi ricordo, ero in terza media, stavamo facendo in palestra la corsa ad ostacoli. Questa mia amica l'ha preso male, è finita contro il muro appoggiando entrambi i gomiti. Aia. Io lì per lì ho riso come una matta. Giusto. E lei poverina si è rotta entrambi i gomiti. Mi sentivo un po' una strozza.
0: La valle tectonic, braccia un po' così.
1: Immagina vedere dal vivo una scena del genere.
0: Splendido.
1: Straordinario.
3: Ciao, sono Claudio. Beh, è un'occasione in cui tante volte mi viene da ridere, ma non posso, essendo consigliere, quando siamo in consiglio comunale, quando c'hai l'opposizione che a tutti i costi tira fuori delle cose assurde pur di darti contro, però non puoi ridere.
1: Non puoi, ma ti viene. Sono quei momenti lì in cui vorresti ma non puoi.
0: Ecco.
4: Provate a pensare una cosa, a paperissima, la gente ride, si ride da morire, eppure quelli si fanno male davvero, si fanno veramente male, però fa ridere.
1: Certo, se hai la consapevolezza comunque che alla fine non sia morta la persona,
0: sì, tutto
1: fa molto ridere.
0: Tra l'altro ausiliato da quelle voci del tipo sì. Stiamo lì vicino, così parlano.
1: Quelli sono i doppiaggi.
0: Stiamo
1: dei,
0: vicino
1: dei,
0: alla papera.
1: Cani, cani, gli animali doppiavano così.
0: Vicino, vicino.
1: Comunque sì, se uno da che mondo è mondo, persona che cade, fa ridere.
0: Oh, guarda lì, c'è un riccio lì vicino. Sono tutti così, potrei andare avanti ora. Va bene, dai, c'è la musica che forse è meglio. Ci sono Lady Gaga, Bruno Mars, pezzaccio incredibile. Die With A Smile, l'ascoltiamo qui nei Buonazzi di R101. Ah!

0: Dead qui su Area 101, lei che qualche tempo fa aveva dichiarato di non poterne più della prima fila dei suoi concerti perché si spannolonano tutti pur di non perdere il posto e quindi non fanno altro che lasciarsi andare. Ma è vero,
1: lei è anche Rosalia. Non voglio più nessuno tre giorni prima di concerti perché praticamente se la fanno addosso.
0: Gente che si inspettora addosso pur di rimanere lì in prima fila.
1: Tu pensa, cosa si fa per vedere Olivia Rodrigo?
0: Vabbè, ma ormai siamo veramente alla frutta, ragazzi.
1: Troppa frutta.
0: Marcia, perché se la fanno poi addosso.
2: Anche noi siamo giunti nel live, siamo giunti. Cos'è stato?
0: È stato io non, giuro.
2: È stato un suono onomatopeico dato dalla regia.
0: Esatto.
2: È stato, siamo giunti alla fine di questa diretta quotidiana. Comunque adesso verrà la Melita da sola. Basta.
0: La Melita sembra il nome di una mela.
2: La Melita Toniolo da sola, senza Marco a farvi compagnia.
0: È stata la Melita.
2: Basta, parlate voi, io non parlo più. Ma sono stanco.
0: Va bene.
2: Roberta, Fabio De Vivo, Musazzi, Dio piacendo, ci vediamo, presentiamo domani da mezzogiorno alle 14.
0: Prendiamo qualcosa con lo stomaco. Ciao. Domani, per favore.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'Italia ricorrerà al SAFE, il finanziamento della spesa militare dell'Unione Europea. Lo anticipa il vice premier Tajani in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Il governo ha prenotato 14,9 miliardi. Entro la fine dell'anno l'esecutivo deciderà cosa utilizzare. Bruxelles incalza, serve chiarezza al più presto. 6 mesi di guerra nel Golfo, l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Il presidente USA Trump rilancia i negoziati, c'è una buona possibilità di raggiungere un accordo, ma l'opzione militare resta sempre sul tavolo. Oggi alla Casa Bianca l'incontro con Netanyahu. In vigore lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio dopo il via libera al decreto ponte contro il caro carburanti deciso dal governo. La misura andrà avanti fino al 6 agosto, ma è già previsto un nuovo CDM il 4 di agosto che valuterà cosa fare in base alla situazione. Forte scossa di terremoto nel sud del Giappone di magnitudo 7.1 registrata sulle coste occidentali della prefettura di Kumamoto. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale. Parte dell'edificio è crollato, sarebbero diverse le vittime. 10 anni fa la stessa area fu interessata da un doppio sisma con 270 morti. Orrore a Orange in Francia, 5 neonati trovati morti nell'abitazione di una coppia, erano in scatole di cartone. Il marito avrebbe rinvenuto un cadavere in casa, da qui la segnalazione alla polizia che durante una perquisizione ha trovato gli altri feti. La donna ha appena partorito un bambino. Calcio in FIGC, il Consiglio federale decisivo, dove il presidente Malagò annuncia che è tutto fatto per il ritorno sulla panchina della nazionale di Roberto Mancini. Sto parlando con lui, ha detto, è la prima scelta. Sul ruolo del direttore tecnico si sfila Giorgio Chiellini. Sono felice alla Juventus, afferma. Prende quota il nome di Claudio Ranieri. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Ariete, buongiorno a Paride in regia che mi supporterà, mi sopporterà per queste due ore insieme. Sono le 14.02, c'è qualcuno di voi che ovviamente è già in vacanza, qualcuno invece che sta preparando le valigie, qualcuno che è già in aeroporto, sicuramente come il mio socio Santini che mi ha lasciato da sola solo per questa settimana, perché ovviamente poi tra qualche settimana tornerà anche lui. Immancabile come sempre la nostra polemica delle ore 15, non vedo l'ora di raccontarvela perché sono sicura che dividerà tutti voi. Ovviamente al 331 80 90 101 avrò bisogno della vostra voce e ovviamente anche dei vostri messaggi scritti, perché noi controlliamo tutto.

E partiamo con Mika, We Are Golden, qui su R101, il Good Times con la Toniolo fino alle ore 16. Allora ragazzi, nella prima ora parleremo di occasioni mancate. Perché? Perché parlo di questo, di eventi che passano solo una volta, di occasioni che passano solo una volta, perché la polemica di oggi parlerà proprio di questo, di un padre di 60 anni che era davanti a una scelta e vi racconterò più tardi, insomma, se la scelta che ha fatto era quella giusta oppure no. Ci sono ovviamente occasioni che passano una sola volta, come appunto in questa polemica. A volte le perdiamo per lavoro, per scelta, per un contrattempo, anche per paura. Poi ogni tanto però ci ripensiamo e diciamo forse ci dovevo andare, forse dovevo scegliere un'altra strada, e continuate a ripensarci, e poi magari vi sentite anche in colpa. Io per esempio una cosa a cui penso spesso sono tutte le feste della scuola di mio figlio, che purtroppo, o per fortuna, dipende poi dal punto di vista, perdo causa lavoro, perché sono qui in diretta, quindi gli spiego a mio figlio che comunque le perdo per lavorare, quindi anche per far felice tutta la famiglia. Quella domanda che vi voglio fare oggi è proprio questa: c'è stato un evento che vi siete persi e che ancora oggi siete lì proprio a pensarci? Siete lì a pensarci spesso? Come vi siete sentiti? Magari se vi siete anche pentiti, come magari è successo a questo papà di cui vi parlerò tra un po' sulla polemica. 331 80 90 101, occasioni perse.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola qui nel Good Times di oggi. Ragazzi, sto ridendo molto insieme a Paride perché stiamo ascoltando tutti i vostri vocali. Vi ho chiesto se c'è stato un evento molto molto importante che vi siete persi e oggi siete ancora lì a pensarci, vi siete pentiti per paura, per insomma per contrattempi eccetera eccetera. Ho letto anche un messaggio: ciao da ragazzina, a una festa non sono voluta andare, molto molto importante, tutti si erano divertiti un sacco, mi sono pentita di non esserci andata anche se sono passati tantissimi anni. Luca da Milano dice: sicuramente è stato il 18° del mio migliore amico. Ma sentiamo anche le vostre voci.
1: Ciao Melita.
0: Ciao.
1: Io sì, all'età di 22 anni mi avevano proposto di andare a lavorare a Londra per un anno. Non ci sono andata perché paese nuovo, non conoscevo l'inglese. Col senno di poi e con gli anni mi sono veramente pentita. Io faccio la parrucchiera. Sono Deborah da Desio.
0: Da Desio, siamo vicine. Con i se e con i ma, ragazzi, non si va da nessuna parte.
2: È stato il mio primo colloquio di lavoro. Avevo troppa, ma troppa paura e non sono riuscito ad andarci.
0: È anche la paura, ragazzi, ci frena sempre, a volte magari sbagliamo anche strada.
3: Ciao, mi sono pentita di non essere andata da una parrucchiera a farmi fare i capelli perché aveva prezzi troppo alti. Ne ho scelta un'altra, ma il risultato è stato pessimo. Esperienza insegna.
0: Ecco, mi piace perché quando parlo anche di eventi importanti, di cose molto importanti, noi donne pensiamo subito alla parrucchiera. Mi piace, continuate a dirmi le vostre occasioni mancate.

0: Benson Boone, Mr. Electric Blue su R101 e sentiamo tutte le vostre occasioni perse, quelle che passano solo una volta nella vita.
1: La mia più grande, grandissima pentimento è quello di non essere andata al concerto di George Michael quando è venuto l'ultima volta a Milano e che poi dopo purtroppo se n'è andato. Per un impegno improvviso ho dovuto rinunciare e me ne pentirò per sempre. Ciao da Tiziana.
0: Capisco l'amarezza, amica. Continuate a raccontarmi al 331 80 90 101.

0: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Paule pieno in store su arcaplanet.it.
3: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18:45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con il fuoritutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da UniEuro.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family?
12: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
18: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
17: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Snow on the Sahara su R101, il Good Times con voi. Melita, sono Melita Paride in regia e ovviamente tutti voi al 331 80 90 101 che ci state raccontando tutte le vostre occasioni perse, quelle importanti, quelle che passano solo una volta nella vita, forse due, ma che purtroppo per un contrattempo, per paura o per cause di forza maggiore avete perso. Tanti messaggi scritti ma anche vocali e quindi iniziamo a sentire. Vai.
1: Avevo 22 anni e ho conosciuto Massimo Gentile, l'allora massaggiatore dell'Inter, sì, che mi ha proposto di andare a casa di Eros Ramazzotti perché c'era una festa. Io studiavo canto e lui mi ha detto: dai, magari gira il microfono. E io invece non ci sono voluta andare perché mi vergognavo. No. Ciao Sabina da Milano.
0: Ma no, dovevi andarci, anche perché Eros è davvero una persona umilissima e ti avrebbe fatto cantare sicuro.
2: Quell'occasione è la vita che passa una volta sola, per il quieto vivere rimpiango tuttora di non essere entrata in polizia. Adesso sarei già stata anche in pensione, però vabbè, va bene così, dai, ho fatto altro. Ciao, un bacio.
0: Beh, sarà da Bergamo. Amica, ti sento molto serena, quindi forse hai fatto anche la scelta giusta.
3: Ciao R101, beh, il mio grande rimpianto è non aver accettato un posto di lavoro dove sapevo che avrei guadagnato bene, bene, bene, bene, per rimanere nel posto dove ero con la speranza che mi facessero l'indeterminato, e quando è finito il contratto non è stato rinnovato. Che amarezza!
0: Immagino questo rimpianto molto importante. Ovviamente la nostra polemica parlerà proprio di questo, per questo vi ho lanciato insomma questa domanda: occasioni perse. Intanto

RTL 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Music West Coast 14:36, questa è R101 e vi ho chiesto poco fa se c'è stato un evento importante che vi siete persi, poi ovviamente ancora ci pensate, vi sentite in colpa, eccetera eccetera. Tanti di voi mi hanno parlato davvero di cose molto molto importanti, ma io parlavo anche semplicemente di aver perso il matrimonio di un amico, il saggio di danza del figlio, una cena con un ex, un caffè mancato. Io parlo anche di cose semplici, ma è arrivato questo bellissimo messaggio. Vai.
1: Ah, ciao ragazzi, devo dire il mio più grande pentimento, una ventina d'anni fa, un ragazzo che mi piaceva, io piacevo a questo ragazzo, sembrava molto interessato appunto come dicevo, si era quasi dichiarato e io come una babba al momento gli avevo detto di no. Ora lui è sposato con figli e io fidanzata, tranquilla e beata. Vabbè, occasione persa, va bene dai,
0: allora,
1: ciao,
0: amica.
1: Da Valle d'Adesio.
0: Tranquilla e beata, non lo so se dopo 20 anni sei ancora lì a pensarci, eh?
2: Allora, Melita, avrò avuto 18-19 anni, mio zio che faceva il piastrellista mi dice: vuoi uscire con il geometra del mio cantiere? Io che non avevo molta fiducia del gusto estetico di mio zio ho detto no, non mi interessa, grazie, uscire col tuo geometra. Dopo un po' mi dice: ah, il mio geometra va a Sanremo.
0: Come?
2: Per farla breve era Biagio Antonacci.
0: Cosa?
2: Quindi Biagio, se stai ascoltando, abbiamo perso tutti e due questa occasione. Ciao, un bacione, Luda Milano.
0: Grazie Parido per questa base. Magari la canzone che ha portato a Sanremo è stata proprio per te, dedicata e scritta per te, chi lo sa. Vabbè ragazzi, avete capito quante cose scopriamo da tutti voi ascoltatori con queste domande qui nel Good

0: Baci, maledetto me, R101 e tutte le vostre occasioni perse che ci fanno sempre pensare.
1: Le occasioni sono tutti i giorni, basta saperle cogliere. Bravo. Non ce n'è una, due o tre nella vita, basta saperle riconoscerle e prendere. Ho 64 anni e per l'ennesima volta mi vengono presentate e le cavalco tutte, e questo mi ha permesso di condurre una vita felice. Grazie, ciao.
0: Seguite sempre la felicità, bravo amico, bravo.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Ti aspettiamo!
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Quanti italiani?

0: E si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: l'occasione che non perdete mai è questa. La canzone che ci fa stare bene, sentiamo dove ci porta, vai.
1: La canzone che mi fa stare bene, The Final Countdown, Europe. Ciao, grazie.

The Final Countdown Europe per la canzone che ci fa stare bene, ma non sono solo le canzoni che ci fanno stare bene, ma ci sono anche le notizie che ci rendono felici, perché ragazzi, Radio Mediaset si conferma il principale gruppo radiofonico italiano. I dati Audiradio del secondo trimestre 2026 ne attestano la leadership. Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radio Norba superano complessivamente il 20% di share nel quarto d'ora medio. Raggiungono quasi la metà degli ascoltatori nel giorno medio. Quindi noi di R101 ringraziamo di cuore il nostro presidente e amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi per aver creduto in noi, per aver creduto in questo gruppo meraviglioso, a tutti i nostri colleghi, a chi lavora dietro le quinte e ovviamente a voi ascoltatori, perché senza di voi noi non saremo qui a festeggiare. Grazie.

the music.

0: CDR 101 è sempre il Good Times qui con voi, Melita Toniolo, Paride in regia e ovviamente immancabile sta per arrivare che cosa? La nostra polemica! Chi è?
1: Melita, ma mi sono persa qualcosa, ma no. Santini che fine ha fatto?
0: Santini ragazzi, non so come dirvelo, non so trovare le parole giuste. Ma Santini è andato in vacanza prima di me, perché ovviamente lo sapete, insomma, va in base allo stipendio, quindi va prima lui,
2: Marco,
0: di me. Sto scherzando ovviamente. In questo momento credo che lui si trovi in aeroporto, probabilmente parte per il Vietnam, non sappiamo poi se rientrerà o meno, ma troveremo sicuramente qualcuno che potrà venire al suo posto, no Paride? Perché no? 331 80 90 101, questo è il numero per polemizzare insieme a noi. Intanto la musica, Adele.

Adele, Someone Like You su R101, che meraviglia la sua voce, grazie Gaballo per la scelta. E signori, partiamo con la nostra polemica. Sta facendo discutere il racconto di una ragazza, ovviamente sui social, che si è laureata e ha fatto la festa con tutti quando il 19 luglio. Lo stesso giorno, lo so che ve lo ricordate anche voi, c'era la finale Spagna-Argentina e a quanto pare suo padre ha deciso di andare alla partita. Infatti ha trovato i biglietti e non è andato alla sua festa di laurea. Gli utenti ovviamente sono rimasti basiti dalla cosa e hanno criticato fortemente il padre. Alcuni invece, tifosi ovviamente accaniti, concordano con lui. Per i tifosi di calcio, una finale mondiale della propria squadra è l'apoteosi. E insomma, per un uomo di 60 anni la laurea della figlia viene dopo la squadra di calcio, almeno in questa polemica. Qualcuno nel web dice: ma come si fa a saltare un appuntamento così importante per una partita? Altri invece hanno ironizzato: da padre tifoso spagnolo ha sbagliato a educarla, non poteva organizzare la festa in un altro giorno? Sono 16 anni che la Spagna non vince un mondiale. Io sono sicura che sentirò un sacco di vocali con la voce maschile, perché quando si tocca il calcio, ragazzi, esatto, parte proprio questa sirena. Ma io farei alzare la Claire delle polemiche e facciamo entrare tutti voi al 331 80 90 101, perché voglio sapere che cosa ne pensate, ma soprattutto da che parte state. Magari è successo anche a voi una cosa del genere, spero di no, ma ditecelo qui nel Good Times.

0: Grazie a Risa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana, e vi ricordo anche che sul sito di r101.it troverete l'intervista di Fabio Rovazzi, che è passato proprio qui nel Good Times. Ma a proposito della nostra polemica, si laurea questa ragazza proprio il giorno della finale dei mondiali, anzi fa la festa con tutti i parenti, con tutti gli amici, proprio il 19 luglio, ma il papà non va perché preferisce andare alla partita, insomma alla finale dei mondiali Spagna-Argentina. Sentiamo voi che cosa ne pensate, insomma, di questa notizia un pochino così, che mi lascia un po' bocca aperta.
1: Ciao Melita, Giuseppe da Fossano. Ciao. Allora, io sto con il papà, perché a volte i figli devono anche ricordarsi che i genitori hanno dei sogni non esauditi, e magari fa piacere anche loro esaudirli. Quindi, cara figlia, potevi spostare la festa di laurea sapendo che il tuo babbo non vedeva l'ora di andare a vedere la finale. Quindi, cara, sei un po' egoista, pensa anche ai genitori.
0: Ma guarda, ti posso dire, intanto saluto Eleonora Pedrola, mia amica, che ieri si è laureata in psicologia, quindi complimenti, ma io so perfettamente quanta agitazione c'è e quanta concentrazione, quindi io non credo che questa ragazza abbia pensato proprio alla data, insomma, dei mondiali.
2: Ha fatto bene, perché la finale del mondiale si vive una volta ogni 4 anni, e da tifosa della Spagna l'avrei fatto anch'io. Ciao R101, Alessandro da Bologna.
0: E anche i bambini possono partecipare alla nostra polemica.
3: Io qualsiasi cosa importante non la metterei mai, ma poi mai, quando c'è una finale dei mondiali. E comunque, viva la Spagna!
0: Hai capito, però comunque tanti tifosi ci stanno scrivendo, ovviamente stanno mandando anche un sacco di vocali. Continuate a dirci la vostra al 331 8090 101.

0: 101 Joe and Off Beginning. Ragazzi, la nostra polemica si laura, ma il papà non ci sarà. Preferisce la finale dei mondiali. Vai!
1: Ma sapendo di fare la festa di laurea con la partita dei mondiali, potevano trovare un bel posto dove c'era anche un maxi schermo. Almeno così erano contenti tutti.
0: No, non si guarda il calcio, no!
2: Il pomeriggio da noi è solo good time.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, 1 kg a €1,79. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
11: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
12: Con Max Giusti.
11: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
12: Stasera 18:45, Canale 5.
11: Il muro dà, il muro prende.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: R101 Meteo.
17: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCOM24. Questa è l'evoluzione del tempo sull'Italia. In Sicilia instabile, con temporali più probabili nelle zone interne, in quelle tirreniche localmente forti. Ci sarà dalla serata una tendenza al miglioramento. Nel resto d'Italia stabile e soleggiato, con temporanei addensamenti pomeridiani sui rilievi, temperature massime che saranno in ulteriore lieve calo in Puglia, Calabria, Sicilia, in aumento invece al centro-nord Italia. Se volete ulteriori approfondimenti, visitate sito e app di meteo.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su R101 YouTube, sono le 15:25, è già partita da un po' la nostra polemica, sta facendo molto discutere il racconto di questa ragazza sui social che ha fatto la festa di laurea il 19 luglio, lo stesso giorno ovviamente ricordiamo tutti c'era la finale Spagna e Argentina, a quanto pare però suo padre ha deciso di andare alla partita, ha trovato quindi i biglietti e non è andato alla festa di laurea della figlia, gli utenti sono rimasti ovviamente basiti da questa cosa, ma tanti, come tanti di voi tifosi accaniti, hanno dato invece ragione al padre. Sentiamo, anzi continuiamo a sentire tutti voi, vai.
1: Che cosa stiamo dicendo? La laurea di una figlia o di un figlio, semmai viene una volta, forse due nella vita, le finali dei mondiali, ma chi se ne frega del calcio, ma per favore, anch'io. Ma come cavolo sono messi sti genitori?
0: Sì, sono d'accordo con te.
2: Io sto con il padre, per la legge dei grandi numeri sicuramente la figlia potrà prendere una seconda laurea. La Spagna, fin quando magari non sarà in vita, non vincerà più.
0: No, capisco, però questo insomma signore di 60 anni ha avuto nella propria vita un sacco di occasioni per andare a vedere forse una partita così importante o comunque simile, un'altra finale dei mondiali, no? Tipo 16 anni fa quando ha vinto la Spagna.
3: Ha fatto bene il papà, ha fatto benissimo, tanto chissà quanti video avranno girato durante la laurea e la presentazione e la festa, quindi comunque si può godere i video della festa della figlia,
0: dai.
3: E giustamente se è andato a vedere la finale dei mondiali avrei fatto anch'io.
0: Ma davvero? Ma dai, ma è una tristezza vedere i video, no? Della festa di laurea.
4: Ciao Mirita. Ciao. Va bene, io gioco a tennis, ma se ci dovesse essere la finale Sinner Alcaraz Wimbledon, posto in prima fila, ma si laurea mia figlia, tutta la vita, ragazzi, la laurea è tua figlia,
0: appunto.
4: Ma io tutta la vita vado a vedere la finale tra Sinner e Alcaraz.
0: Ma perché? Ma davvero? Davvero? Siete così, insomma, legati allo sport? Va bene, continuate a raccontarmi, insomma, che cosa ne pensate di questa nostra polemica, sempre al 331 8090 101.

0: sia Gimme Love R101, il Good Times con voi. Ovviamente la nostra polemica che è già partita, parliamo di questa ragazza che si è laureata e ha fatto la festa il 19 luglio, proprio durante la finale dei mondiali Spagna-Argentina. Il papà ha preso questi bei biglietti ed è andato a vedere, insomma, una partita molto molto importante per tanti di voi, perché tanti state dando ragione a questo papà che ha deciso di non andare alla festa di laurea della figlia. Sentiamo voi, continuiamo, vai.
1: Mamma mia, che tristezza sentire queste persone. Io per lavoro quest'anno ho perso la festa di mio figlio che diventava il remigino e quindi la festa della scuola materna per passare alla scuola primaria. Per fortuna che ho potuto vedere la diretta, ma ho sempre questa, diciamo, piccola tristezza nel cuore perché non ero lì presente, perché è vero che si possono vedere le cose a distanza, eccetera, ma la presenza fisica dei cari non è mai abbastanza.
0: È vero, ti capisco molto, anch'io mi sento in colpa, l'ho detto prima, quando non vado alle feste di mio figlio che fa ovviamente a scuola da sempre, non ne ho vista una, ragazzi.
2: Ciao Melita, sono Matteo, ma scherziamo, molto più importante una partita finale mondiale per un tifoso, l'emozione di essere lì allo stadio e vedere una cosa che rimarrà nella storia mondiale. Invece una figlia, diploma di festa, compleanni ogni anno, quando si sposerà farà la festa e sarà lì presente, quindi cosa stiamo parlando? Dai ragazzi, per la laurea vedrà le foto, ma la partita, l'emozione che ti trasmette una squadra in finale che non sai se ritornerà mai nella vita, e non può perderla. Ciao.
0: Ho capito, ragazzi, ma ha 60 anni questa persona, cioè poteva pensarci anche negli anni prima, no?
3: Uno non dovrebbe neanche porsi il problema, figlio o figlia che si laurea, è quella la tua finale mondiale, per tutti i sacrifici che ha fatto tuo figlio, per il bene che si vuole a un figlio o una figlia, è quella lì, è quella festa lì, la tua finale dei mondiali. Oh. Non dovresti neanche porterlo il problema.
0: Che meraviglia di messaggio, grazie ragazzi, e continua ovviamente la nostra polemica. Enjoy the music.

0: Colors Partenope e la nostra polemica si laurea, ma il papà non ci sarà, vado alla finale dei mondiali.
1: Una parola per il papà: ma spero che non ti abbiano rotto le scatole a casa, che tu abbia goduto sta
0: ma
1: partita.
0: No.
1: Sì,
0: ma come? Un'altra tifosa. Il pomeriggio da noi è solo good time.
2: R101. Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.

0: suggerimento puoi andare sul nostro sito r101.it.
1: Ehi umano, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
1: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
3: Arca Planet, convenienza nostra.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
13: Ti aspettiamo!
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: La nostra polemica non è ancora finita, la mettiamo lì un attimo in pausa, ma dobbiamo andare a sentire le canzoni che ci fanno stare bene come questa meravigliosa degli anni 2000.
1: Ciao R101, sono Luca della provincia di Torino e la canzone che mi fa stare bene oggi è Depende di Ciara Vedeparo. Grazie, ciao a tutti.

0: Arrabe de Palo, Depende, qui su R101 per la canzone che ci fa stare bene. Davvero mi avete fatto un grandissimo regalo. Questa è una canzone degli anni 2000. Io lui lo amo follemente. Tra l'altro una delle sue canzoni è anche la mia sveglia, che stamattina non è suonata. Ma torniamo a noi, torniamo alla nostra polemica, andiamo a chiuderla. Abbiamo parlato di questa ragazza che si è laureata e ha fatto la festa con tutti quanti amici e parenti proprio il 19 luglio durante la finale dei mondiali Spagna-Argentina, e il padre cosa ha fatto? Ha preso un bell'aereo ed è andato a vedere la partita al posto di andare alla festa della figlia. Andiamo a chiuderla così.
1: Ciao Melisa, Andrea. Ciao. Da Firenze. Io quando allenavo mi giocavo un campionato su una partita e ho fatto l'allenatore alla partita e poi ho vinto il campionato non andando alla resima di mio figlio. Mi sono presentato nel Duomo di Firenze, perché era nell'evento, era il Duomo di Firenze, con la tuta da allenatore. Ci sono delle priorità, poi ognuno giustamente decide le proprie. Sei bellissima e bravissima.
0: Grazie mille. Però avete visto, lui è riuscito a fare entrambe le cose e quindi ha allenato la squadra e poi vestito com'era, insomma, è andato anche dal figlio in chiesa. Riprendo Giorgia, è proprio l'amore che conta anche qui.

Giovanotti, buon vento ragazzi e buon vento anche a tutti voi. Grazie per essere stati con noi qui nel Good Times di oggi. Grazie a Paride che mi ha supportato e sopportato durante queste due ore. C'era la zia Manu qui pronta ad accogliervi. Io vi mando un bacio e ci vediamo domani alle ore 14.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica Deboni. Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della Nazionale, sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale. Si parla di un contratto quadriennale. Claudio Ranieri sarà invece direttore tecnico. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Il vice premier Tajani anticipa che l'Italia ricorrerà al SAFE, il finanziamento della spesa militare dell'Unione Europea. In audizione alle commissioni riunite di esteri e difesa di Camera e Senato spiega: il governo ha prenotato 14,9 miliardi, la Lega frena, l'ultima parola spetta al Parlamento. A 6 mesi dalla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump rilancia sui negoziati con l'Iran, ma avverte: se non ci sarà un accordo con Teheran, finiremo il lavoro. Il paese non avrà mai l'arma nucleare. Alla Casa Bianca oggi i colloqui con il primo ministro israeliano Netanyahu e con il presidente dell'Ucraina Zelensky. Ordinata l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania, lo annuncia il ministro della difesa israeliana Katz. Le operazioni contro il terrorismo palestinese, che sta tentando di alzare la testa, dice, vanno intensificate. Accadde già all'inizio del 2025. Il terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone, la scossa registrata nella prefettura di Kumamoto, avrebbe causato la deflagrazione e il conseguente crollo del secondo piano di un centro commerciale. Molte persone sarebbero intrappolate. La premier Takaichi manda l'esercito per soccorrere le vittime. Francia sotto shock, scoperti 5 corpi di neonati morti in casa di una coppia. La moglie li teneva dentro delle scatole. A dare l'allarme il marito, che aveva ritrovato un primo cadavere. I fatti a Orange, vicino a Marsiglia. La donna ieri ha partorito il terzo figlio. Indagini in corso. Queste le breaking news di TGCOM 24.

studio 10 degli studi di Milano di R101, l'abbraccio della zia Manu per il benvenuto in questa occasione, in questa diretta di Cari Amici. Un minuto dopo le 16, martedì di fine luglio, 28 di luglio, la squadra quasi al completo. Federica Salvia non è presente, tornerà a partire da giovedì, quindi alla cura della redazione dei contenuti. Dieghi Topetta in regia, la zia Manu con voi fino alle 18, l'occasione per scegliere anche un disco per la canzone che ti fa stare bene. Ci sarà. Partiamo con Ed Sheeran, Shape of You.

Uno dei più amati a livello proprio transgenerazionale, cioè che prende molte generazioni, che prende molti amanti di stili differenti musicali, perché arriva al cuore. Shape of You, Ed Sheeran su R101, cari amici, 5 minuti dopo le 16. Volevo partire subito con una domandina un po' inzighina, che vi faccia pensare, perché poi magari uno deve rimanere un bel po' a capire che risposta dare. La domanda è la seguente: quando è stata l'ultima volta che siete rimasti, che ne so, 10 minuti senza fare assolutamente nulla? Nulla! 10 minuti, uso questa parola che adesso ci fa molto schifo ultimamente, non si capisce perché, in cui vi siete annoiati. Già forse il concetto di annoiare ci mette stress, ci mette l'ansia, invece proviamo a normalizzarlo e anzi a enfatizzarlo, perché è quello che ci suggeriscono gli esperti. L'ultima volta che vi siete ritrovati a non fare nulla, quando è stato, dove eravate, qual era l'occasione e come vi siete sentiti al riguardo. Oggi parleremo di dolce far niente. È la prima volta che ci penso, non ci avevo mai riflettuto. Siamo forse gli unici al mondo a mettere la parola dolce prima del far niente, cioè è un'espressione che è tutta nostra, è un'espressione che arriva dall'antica Roma e ha il suo perché, ha proprio un riferimento antico e di senso, un fondamento ben preciso. Quindi torniamo all'ultima volta che siete rimasti senza far niente, vediamo cosa viene fuori e partiamo da qui la nostra facciamo partire la nostra chiacchierata al 331 80 90 101 su R101 Harry Styles.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music.
4: Sento il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le voci bellissime di Angelina Mango, Marco Mengoni insieme intrecciate per Canto d'Amore su R101. Mentre l'ascoltavo con voi pensavo ai miei momenti di noia. Devo dire che sono personalmente una di quelle che se li cerca quasi un po' volutamente i momenti di noia, perché ho capito sulla mia pelle, per la mia esperienza, che mi servono per refresciare il cervello, riossigenarlo, avere migliori idee dopo, per riposare bene. Ogni tanto, per esempio, a proposito di musica, mi metto sul divano. Se la musica c'è, che è già accesa, va avanti, ma non è che ne stia molto attenta, e non faccio nulla, guardo così un po' nel vuoto ed è una modalità che mi ricarica. Ognuno ha un po' la sua, l'importante è cercarla, ci dicono gli esperti. Sentiamo.
2: Ciao Manu, sono Elisa. Guarda, è da così tanto tempo che non so che cosa voglia dire il dolce far niente, che mi sono messa come obiettivo delle prossime vacanze di tornare ad annoiarmi. Oh, cosa vuoi fare per le vacanze? Mi annoio.
1: Guarda, io ti prenderei come manifesto della diretta di oggi, perché è proprio quello che desidero per tutti voi, e sto desiderando la cosa più bella che vi possa capitare a livello di salute: annoiarvi, soprattutto in vacanza, alzarvi la mattina e dire adesso cosa faccio, ma non per l'intera giornata, tra 3 minuti cosa faccio, basta.

0: La voce di Sabrina Carpenter con la sua Tears su R101. La domanda di oggi, a cari amici, perlomeno una delle prime per far partire questo discorso, è: quando è stata l'ultima volta che siete rimasti almeno 10 minuti senza fare nulla? Ma il senza fare nulla presuppone no telefono, no smartwatch, no quelle forme di distrazione quotidiane che conosciamo. Senza fare nulla. Com'è stata l'esperienza? I vostri racconti attraverso nota vocale al 331 80 90 101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
9: Stasera 18.45, Canale 5.
8: Il muro dà, il muro prende.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
1: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick
1: Waterstick, dall'Angelica.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
18: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
19: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
20: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
4: Mac.
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: All'ultima nota, Oasis, Don't Look Back in Anger, qui su R101. Buon pomeriggio a tutti voi, a chi è in ascolto in questo momento dalla radio, anche dalla TV, il canale 67, dall'app gratuita di R101. C'è qualcuno che sta ascoltando da fuori Italia, a proposito di app con lo smartphone? Stiamo chiacchierando dell'ultima volta, se ve la ricordate, in cui siete rimasti almeno 10 minuti senza fare nulla, assolutamente nulla, senza avere anche in mano il telefono o qualche forma di distrazione come quelle che spesso abbiamo oggi. Me lo state raccontando, ognuno ha il suo modo, me lo auguro, di annoiarsi.
1: Ciao a tutti, lavoro mediamente dalle 10 alle 12 ore durante la settimana, in più sono un apicoltore hobbista, quindi da aprile fino a fine luglio non esiste la domenica, sabato e domenica apicoltura, lunedì venerdì lavoro. Scoppiato, ho preso 5 giorni, sono andato a trovare degli amici a Rimini, dalla mattina alla sera in spiaggia a far nulla, niente cellulare, guardarmi in giro, qualche passeggiata e alla sera a cena con amici. Sono tornato come nuovo. Ciao Gabriele da Bergamo.
0: Gabriele, grazie per la tua testimonianza, il tuo racconto. Le parole che sono rimaste di più sono scoppiato, poi nulla, come l'hai detto, proprio lento, no? Proprio per far capire che realmente l'hai fatto, e rinato. Sono molto contenta perché racconti quello che gli antichi sapevano molto bene. Nell'antica Roma l'ozio, l'ozium, era contrapposto al negozium. L'ozium era il tempo che il signore, perché poi era una questione ovviamente dei ricchi, di chi poteva, dedicava in campagna, senza impegni. Era contrapposto al tempo del negozio, dove invece si gestivano i propri affari, si esercitava la propria professione. E dopo tutto, effettivamente, per ricaricare una batteria, che naturalmente si esaurisce, si scarica, non è che la lasci a riposo così, la attacchi a un cavo, a un caricabatterie, perché possa recuperare energie. Quel cavo è proprio la possibilità di non fare nulla. Paradossalmente, quando non facciamo niente, il cervello fa le cose più importanti. Così ci raccontano gli studiosi e tra poco li sentiremo proprio attraverso dei contributi che arrivano dal web. Su R101, Alvaro Soler.

0: Che goduria ascoltare musica bellissima in diretta insieme su R101, cari amici, in questo caso firmata Chappelle Roan. Ancora buon pomeriggio da parte mia, io sono Manu, Pink Pony Club appena ascoltata. Avremo occasione poi anche di chiacchierare, di parlare di come la musica aiuta nella creatività e la noia aiuta a trovare, come dire, soprattutto nei lavori artistici, l'idea, qualcosa di nuovo. Intanto parlavo prima di esperti, lui è psichiatra, psicoterapeuta, a proposito dell'importanza della noia, autore di numerose pubblicazioni scientifiche, è in giro per i principali congressi internazionali, si chiama Antonino Tamburello e a proposito di quanto sia importante la noia dice questo.
1: Una signora disse a mia madre ha 98 anni quasi, 97 e mezzo, dice ma una vacanza è una vera vacanza, né se ci si annoia, mi disse, e voleva dire che la noia era il vero riposo, il vero recupero, la noia è la salvezza. Questo è un mondo stanco, stanchissimo. Hanno fatto una ricerca del tempo dedicato all'attività, intervistando migliaia e migliaia di cittadini europei, tolte le ore del sonno, tolte le ore del non impegno, e uscirono questi dati qui. La media delle ore di attività 25 anni fa era 13 ore. L'hanno ripetuta a distanza di 20 anni, quindi circa 5 anni fa, le ore di attività degli europei erano diventate 17 di attività. 17. Allora, in queste condizioni, che non sono l'eccezionalità, ma sono la ordinarietà, il corpo resiste, perché il corpo può resistere, ma resiste sopravvivendo nella condizione di stanchezza.
0: Viviamo in un mondo stanco, è una cosa che io ritrovo moltissimo. Il corpo può resistere, lo portiamo a delle performance molto alte, come avete sentito, si innalza nel tempo, si innalzano le ore di sforzo, ma in realtà viviamo in modalità sopravvivenza. Questo dovrebbe crearci un'allerta. Vi faccio un'altra domanda che aggiungiamo un po' al racconto. Per chi ha bimbi, quando i vostri bimbi si annoiano, cosa dite loro? 331 80 90 101 è il numero della diretta. Se volete attraverso nota vocale, intanto su R101 arriva Cioffi.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Carmela, così si intitola Cioffi su R101 a Cari Amici. Tra poco la vostra riflessione legata proprio all'importanza della noia, il vostro punto di vista. Subito i saluti che arrivano da chi sta ascoltando R101 dall'estero.
1: Ciao, sono Massimo, autotrasportatore di Bergamo, vi ascolto dall'app. In questo momento sono a Maribor in Slovenia in direzione Budapest. Ciao.
0: Che bella Budapest. Allora, buon viaggio a te, buona estate e mi sento di dire anche buona noia. Secondo me tutto il popolo dei camionisti e le camioniste trovano il momento giusto sul loro camion, belli fermi, tranquilli, per prendersi, come dire, una bella boccata di sana noia.

0: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Ti aspettiamo!
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Segui R101 anche sui social. Instagram.

0: 101.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ehi umano, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Boom, è pieno in store su arcaplanet.it.

ascoltare e che hai voglia di condividere in diretta su R101. Bruno Mars e la sua Just the Way You Are, potete richiederla al 331 80 90 101 con una nota vocale, con un messaggino, magari raccontando perché vi ricorda un'estate particolarmente indimenticabile. Eccolo qua.

0: quelli che mette tutti d'accordo. Bruno Mars, richiesto da voi come canzone estiva che ti fa stare bene, continuate a farlo al numero della diretta e ogni ora ce ne concediamo una da condividere e assaporare le emozioni che racconterete al 331 80 90 101. Una seconda parte dell'esperto che abbiamo sentito poco fa e poi arrivo da voi, perché vi ho chiesto poco fa se avete bimbi, cosa dite loro nel caso in cui arriva la tipica frase mi annoio, e sono arrivate delle testimonianze molto belle. Ma intanto Antonino Tamburello, che vi avevo presentato poco fa, psichiatra, psicoterapeuta, ci ha detto prima che è importante la noia perché altrimenti viviamo costantemente in modalità sopravvivenza, e aggiunge anche questa piccola parte.
1: Quando un uomo è annoiato deve sapere che quella noia lo sta salvando, lo sta proteggendo da un'aggressione. Di che aggressione stiamo parlando? Stiamo parlando dell'aggressione del mondo con gli stimoli. Gli stimoli sono meravigliosi. Gli stimoli sono belli, gli stimoli sono stimoli apposta per indurre una qualche attivazione, un'accensione, un avvicinamento. Bene, ma la misura è nel centro. Non eccesso di stimoli, non sparizione degli stimoli.
0: Sembra, come ci capita magari di dire, un po' una banalità, no? L'equilibrio sta nel centro, la misura sta nel centro, ma lo dico sempre, lo spazietto che ci ricaviamo in queste due ore in diretta su R101 ci serve a ricordarcelo, perché nella follia delle giornate quotidiane dove tutti i pensieri delle cose da fare hanno la priorità, fermarci e dire oh aspetta, come sta andando la mia vita, è un grande privilegio che ci concediamo, e quindi io vi ringrazio ogni giorno per essere qui. Tra poco insieme arriva un altro grande, The Weeknd, su R101.

Buona estate cari amici, cari amiche, con la musica di R101 firmata Baby K, Tuca Macarena, non solo radio, TV, canale 67 e app, ma anche social. Vi aspetto anche lì, Facebook, Instagram e TikTok di R101. Subito arrivano le news grazie a TGcom24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1. Strage in un centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio in quel momento affollato di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime e persone intrappolate tra le macerie. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Dall'opposizione il PD critica il caos che regna nel governo. Shock in Provenza, 5 neonati trovati morti dentro alcune scatole di cartone nella casa di una coppia che ha già 3 figli, l'ultimo venuto alla luce ieri. Sarebbe stata la moglie a nasconderli, a dare l'allarme, il marito. Svolta nell'omicidio di Alessio Borelli, ucciso 2 settimane fa a Corsico nel Milanese. Fermato a Lampugnano, un 39enne inchiodato dal DNA ritrovato sui 2 coltelli da cucina utilizzati per il delitto. È un irregolare di origine egiziana senza fissa dimora. Fermato il presunto profanatore di Medjugorje e un ragazzo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. La scorsa notte ha dato fuoco all'altare esterno della chiesa della parrocchia di San Giacomo, profanate anche 2 statue della Madonna. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò. I mondiali di scherma di Hong Kong, Italia d'oro anche nella spada femminile a squadre con Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo, battuta l'Estonia 31-30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.

L'appuntamento che ci concediamo ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, si chiama Cari Amici. Che ci si racconta, se doveste raccontarlo magari a qualcuno che si approccia per la prima volta? Boh, potreste dirgli che tu connettiti, collegati con la radio, con la TV, o il canale 67 o l'app, e sicuro trovi qualcosa che appartiene alla tua vita. Perché? Perché condividiamo la quotidianità, le sfumature della vita, che per certi versi è un po' la stessa per tutti noi. Tra poco!

0: Ad aprire la seconda ora di Cari Amici, James Bay con la sua Hold Back the River. Vi ricordo sempre che programmatori e programmatrici musicali sarete anche voi ogni ora per la canzone che ti fa stare bene. Già che ci sono, vi ricordo il numero a cui richiederla attraverso nota vocale, il 331 80 90 101, numero a cui un'amica che non si firma amica o amico ha scritto: ciao, mio figlio ha DSA, disturbo specifico apprendimento, quando dice che si annoia gli rispondo che ha tutto il diritto di farlo, riuscire a mettere il cervello a riposo è importante per persone con DSA ancora di più. Si sta parlando di noia, vi ho chiesto anche se avete bimbi, cosa rispondete loro quando vi dicono mi annoio.
1: Ciao R101, ciao. Allora, io sono un'educatrice e non ancora mamma, però spesso i bimbi comunque vengono da me dicendomi mi sto annoiando. In questo caso la mia risposta è: va bene, annoiati, perché comunque la noia porta a esplorare, a pensare a cose da fare, quindi è importante anche riuscire ad annoiarsi, perché è tramite la noia che scopri un mondo. E quindi niente, la mia risposta è questa, quindi mi annoio, bene, giusto così, annoiati che fa bene. Ciao.
0: Da buonissima educatrice, risposta da manuale, perché ho qui davanti uno studio del Psychological Science che dice: la noia favorisce la creatività, chi si annoia prima di un compito creativo ottiene risultati migliori di chi rimane sempre attivo. Stiamo un po' mettendo insieme i pezzi di approfondimenti scientifici, le vostre testimonianze e anche quello che ci insegna il passato. Siamo addirittura finiti nell'antica Roma. Rimaniamo a Roma perché una delle città a lui care, insieme a Verona dove è nato, per ritrovare su R101 Achille Lauro. Ok, ricordo.

disco degli Another non vi fa sentire la giornata più leggera, non vi fa sentire stilosissimi anche se vi siete messi una cosa, uno straccio addosso, non vi fa sentire se anche se sono le 17:13 siete già stanchi dalla giornata come se camminaste 3 metri sopra il cielo, una cosa così. A me dà questa bella sensazione, una bella sensazione che voglio condividere insieme a voi, che riguarda anche un traguardo, una celebrazione, un momento di davvero di condivisione. A 10 anni dalla sua nascita, Radio Mediaset, e quindi non solo R101 ma anche Virgin Radio, Radio 105, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radio Norba, e tutto il gruppo Radio Mediaset si conferma il principale gruppo radiofonico italiani. Secondo i dati relativi al secondo trimestre di quest'anno c'è proprio un superamento complessivo del 20% di share nel quarto d'ora medio e si raggiunge quasi la metà degli ascoltatori nel giorno medio. È nata il 1° luglio del 2016, l'obiettivo era quello di riunire in un unico progetto industriale tutte le attività radiofoniche di Mediaset. Nel tempo è cresciuta, ha ampliato il suo portafoglio da 3 a 6 emittenti, si è affermata come punto di riferimento nel panorama radiofonico nazionale. Il nostro ringraziamento e tutto quello che io vi sto raccontando arriva proprio da Pier Silvio Berlusconi, presidente e amministratore delegato di Mediaset, che ha riconosciuto e valorizzato questi risultati, sottolineando davvero come Radio Mediaset rappresenti una componente fondamentale in tutto il sistema televisione, radio, piattaforme digitali, che raggiunge ogni settimana praticamente tutti gli italiani. Un piccolo momento di condivisione e di traguardo che avevo voglia di appunto esternare e di vivere insieme a voi, cari amici di R101. Tra poco!

pomeriggio, cari amici, cari amiche. Io sono Manu, siamo insieme ogni giorno dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì su R101, in questo momento ascoltando insieme Mai Smith e Niall Horan con la loro Drive Safe.

0: comprato una perla nera.
1: E perché?
0: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
1: E perché?
0: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
2: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
11: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09€ al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
16: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
17: GWM, go with more.
18: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
20: Perché se non Deghi, non ci credi.
21: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: e buon pomeriggio su R101, cari amici, con me Manu. Devo dire che tra le vostre testimonianze ne sono arrivate un paio che hanno anticipato gli esercizi pratici per sublimare, cioè per agevolare un pochettino di noia nella nostra vita, che arrivano dagli esperti. Sentite qua.
1: Ciao, Anna da Torino. Ma io credo di aver tutti i giorni dei momenti di vuoto dove semplicemente mi siedo, io chiamo questa seduta stile uomo, e guardo il vuoto, niente cellulare, nessuna distrazione. E non lo so, io credo di passare anche 5-10 minuti in questo stato. Devo preoccuparmi?
0: No, Anna, anzi, devi farti un applauso da sola, perché quello che hai detto tu, gli esperti lo chiamano il cuscinetto di transizione. Ci dicono: crea un vuoto intenzionale, per esempio in questo caso, tra la fine del lavoro e l'inizio delle attività serali. Cioè, quando rientri a casa, spegni tutto, non guardare nulla, ti siedi come fai tu sul divano, in silenzio, e prima di iniziare a fare qualsiasi altra cosa, cucinare, rassettare, riordinare o altro, stai lì e rimani in silenzio. Quindi non è che ti devi preoccupare, sei sanissima. Poi senti qua.
2: Ciao, quando i miei figli si annoiano io gli dico: per fortuna siete normali, per fortuna avete ancora qualcosa di normale, annoiatevi come delle persone normali, guardate il cielo, respirate, ascoltate il vostro respiro, guardate le stelle, guardate fuori, osservate la vita che c'è intorno a voi, contate le pecorelle, aspettate che il tempo passi, oppure inventatevi qualcosa, siate creativi, ma annoiatevi, è fondamentale. Ciao,
0: grazie Lidia. Livia o Lidia, quella che chiami tu, quella che hai raccontato tu, la prima parte la chiamano la pausa finestra. Ci dicono: ogni 2 ore di lavoro alzatevi dalla sedia, guardate fuori dalla finestra, non cercate nulla in particolare, semplicemente, come dicevi tu, no? Guarda il cielo, osserva il movimento delle nuvole, le foglie degli alberi, le persone che passano. Oh, sembra una cosa strana, assurda, ma è la normalità ed è la situazione migliore in cui il cervello si ricarica, perché altrimenti è tutto un ciucciare di energie, soprattutto col telefono. Su R101 Club.

0: collaborazione tra Black Eyed Peas e Shakira, Don't You Worry, su R101. Questo è lo spazio di Cari Amici. Pochi secondi per dirvi che questa è l'ultima settimana di programmazione di Cari Amici e poi dalla prossima alla successiva in realtà ci sentiremo, ma ci sentiremo la mattina per un appuntamento appunto estivo. Dalle 7 alle 10 ci sarà anche Federica Salvia, ci saranno le nostre chiacchierate. Quella di oggi è dedicata alla noia e a tutte le sfaccettature, l'importanza del trovare momenti di noia.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
1: Noi in un paesino di provincia venne fatta una battaglia per avere la settimana corta a scuola, perché secondo noi, secondo un gruppo di genitori, era un diritto dei bambini stare a casa un giorno da scuola, sabato nello specifico, magari anche semplicemente per annoiarsi, perché comunque tra scuola e attività sportive, rispetto a quando io ero un bambino ragazzino, adesso questi non hanno quasi quasi neanche il tempo per respirare.
0: Mi sa che molti che in questo momento ti hanno ascoltato stanno facendo sì con la testa, hanno proprio un'agenda strapiena i bimbi oggi. Ma infatti alla domanda "tu cosa fai questa sera?" uno dovrebbe rispondere "niente". Guarda che la fa Noemi su R101. Stare con

0: Di Noemi, tu cosa fai questa sera su R101? Ancora un abbraccio da parte mia per chi è in ascolto non solo dalla radio ma anche dalla TV. Il canale è il 67 e dall'app di R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen.

0: Waterstick. Waterstick, dall'Angelica. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
10: Nella diretta di Cari Amici di oggi abbiamo sentito gli esperti utilizzare il termine stimoli, gli stimoli quelli sani, quelli che fanno mettere in moto il cervello o farlo riposare in maniera sana. La musica è una di queste. In questo spazio la scegliete voi, la canzone che ti fa stare bene, quale volete ascoltare?
11: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Stars dei Simply Red.

0: Qualcuno di voi, chiacchierando proprio di noia e corollari, insomma varie, ha citato le stelle dicendo: piuttosto davvero prendermi il tempo per non far nulla, alzando gli occhi al cielo, guardando le nuvole, le stelle, che abbiamo ritrovato nella canzone che ti fa stare bene, richiesta da voi, Simply Red, Stars, su R101. A chiusura di questa chiacchierata, in attesa che ritorni Federica Salvia con la sua buona fede, un'immagine, mi piace l'immagine di questo ascoltatore che ha condiviso il suo ricordo di noia da ragazzo, che però auguro a tutti voi, e lo auguro a me stessa, di continuare ad avere da adulti, ma proprio adulti.
1: Ciao, Fabrizio da Assisi. Quando i miei figli si annoiano, gli dico che quando io avevo l'età loro e non avevo tutte le possibilità che hanno loro, soprattutto smartphone, tablet, social, non esisteva niente di tutto questo, io mi annoiavo. Il modo in cui mi annoiavo starmene disteso sul letto a guardare il soffitto, magari con un bel po' di musica di sottofondo, e la mia testa vagava e sognava e immaginava ed ero contento.
0: Cosa volete che io aggiunga a questa immagine strepitosa? Altra bella musica, David Guetta e Kelly Rowland.

per darci l'appuntamento a domani, se siete stati bene o se volete dare una seconda possibilità a cari amici, dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì su R101, la radio che ti fa stare bene. Temper City, Self Aware, dalla zia Manu, da Dieghi Topetta che ha curato la regia, da Federica Salvia che tornerà in realtà giovedì in studio. Godetevi la serata, quindi davvero buona continuazione, arriva nei fili, ci sentiamo domani alle 16. Ciao belli, ciao belle!

0: Tele 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La guerra nel Golfo. Il presidente degli Stati Uniti Trump rilancia sui negoziati con l'Iran, ma avverte: se non ci sarà un accordo con Teheran, finiremo il lavoro. Il paese non avrà mai l'arma nucleare. Alla Casa Bianca oggi colloqui con il primo ministro israeliano Netanyahu e con il leader ucraino Zelensky, che poco fa ha parlato di buon incontro. Ordinata l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania per combattere il terrorismo palestinese che sta tentando di alzare la testa. Così Katz, il ministro della difesa israeliana, dice inoltre che Washington sta impedendo a Tel Aviv di colpire le infrastrutture energetiche in Iran per il timore di un conflitto regionale più ampio e di una crisi petrolifera globale. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Dall'opposizione il PD critica il caos che regna nel governo. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. L'ambulanza è arrivata da Sortino, a 80 km di distanza. La CGIL chiede l'estensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra, non solo a quelli esposti direttamente al sole, e un potenziamento del servizio di primo soccorso. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, dopo un terremoto di magnitudo 7.1. Strage in un centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma, ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio, in quel momento affollato di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma si resta in coda tra Firenze in Prunete e Incisa Reggello in entrambe le carreggiate. Sulla A7 Milano-Genova, in colonnamenti allo svincolo di Binasco procedendo in direzione Genova. Code sulla A4 Venezia-Trieste, tra la Tisana e il bivio per la A28 Portogruaro-Conegliano in direzione Venezia. Sulla A4 Milano-Brescia, code per un veicolo in fiamme tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord è un veicolo in panne a causare code tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. Lunghe code per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano, tra la provinciale 59 Vigevanese Vecchia, Trezzano, e la statale 412 della Valtidone, Pavia Opera, in direzione dell'Autosole. Carichi dispersi in carreggiata infine sulla statale 229 del Lago d'Orta a Momo. ANAS ricorda: non usare il cellulare alla guida e se lo fai fallo in sicurezza, con il viva voce o con l'auricolare. Non tenerlo mai in mano quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Cam.
2: E ciao da Pedro.
0: Martedì 28 luglio, ben ritrovati a tutti voi che magari siete in vacanza, al mare, in montagna, al lago, magari siete in città, magari siete a casa e ci seguite dal canale 67 della TV.
2: Oppure lo fate tramite l'app di R101, scaricabile gratuitamente o tramite il nostro sito r101.it.
0: Bentornati.
1: O magari semplicemente eravate lì su un'altra radio, per sbaglio
0: male,
1: vi è partito
0: male.
1: Il ditino. Bene. Il ditino, beh, molto
2: come per
1: bene.
2: Sbaglio, giustamente vi è partito,
1: sai,
2: il ditino.
1: Magari zapping, così trovi noi e sappi che da qui non te ne vai più. Ma non te ne vai più, te lo dico io.
2: Un rapimento.
0: Salutiamo Diego Petta in regia.
1: Yes,
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no.
0: Le nostre coordinate per cominciare: 331 80 90 101. Il nostro numero per avere a che fare con noi nelle prossime due ore, per segnalare tutto il traffico che trovate davanti a voi.
2: Comunque Dani, non mi piace che tu parli sempre di montagna, mare, eccetera. Io quando
0: lago,
2: ho studiato col sussidiario c'era anche la collina. E la collina non sarà fila più nessuno.
1: È passata di moda. È vero.
2: Riportiamo la collina in auge.
0: In Toscana sono tanti posti bellissimi in collina, con le piscine che danno sui colli.
1: Colline bellissime in fiore, magari pieno di margarita da fare.
0: No, margarita. Margherita.
1: Oh, non mamma.
0: Margarita, quella è un'altra. Iniziamo, dai. Elodie, Marrakesh, Margarita.

0: Elodie Marrakesh, Margarita su R101 di nuovo. Buon pomeriggio a tutti voi amici trafficanti.
1: Vi siete concentrati come al solito da alcolizzati sul drink, quando invece...
2: Chi è?
1: Chi c'è?
3: Pedro! Ma una taglia più grande non ce l'avevi per la camicia?
1: Ma ogni volta, ma parla col mio stylist, scusa. Anzi, diventa tu il mio stylist, scusami, sovvenzionami. Indicami dei brand da cui mi dovrei servire.
0: È strana come cosa, perché il ragazzo è dimagrito un sacco. E quando dimagrisci ti vuoi mettere le cose un po' più skinny, per far vedere. No, lui si veste ancora più largo. Se dimagrito fai vedere che se più metti
1: la
0: le
1: nuova
0: cose
1: tendenza,
0: skinny.
1: La nuova tendenza è l'oversize.
2: Quella di due anni fa però
1: per me è nuova,
2: sì,
1: scusami,
2: sì, no, è vero.
1: Comunque. Stavate parlando di Margarita voi, da alcolizzati quali siete. Io mi concentrerei invece su Marrakesh. Marrakesh è una città straordinaria, ragazzi, una città incredibile.
2: Ma è scritto diverso.
1: Sì, fa niente, ovviamente il suo nome lo prende da lì, dalla città.
2: Calmati.
1: Jemaa el Fna, questa piazza meravigliosa.
0: Vabbè, che ci dobbiamo
1: questo
0: fare?
1: Questo bazar che ti coinvolge.
0: Ho capito.
1: Avete delle città magari che vi hanno rapito il cuore? Marrakesh mi ha rapito in tutti i sensi, in tutti i sensi. Una città che ha un lato oscuro, ha un'energia inenarrabile. Bella, bella, bella, ci tornerei subito.
0: Vuoi parlarmi di viaggi?
1: Non lo so.
2: Decidi,
1: i viaggi sono
0: la scelta.
1: Cioè, cos'è la cosa che vi piace di più nella vita?
2: Beh, non si può dire
1: radio. A parte le cose che non si possono dire.
0: Viaggiare,
1: io spenderei tutti i miei soldi, magari non per le auto, ma per i viaggi.
0: Sì,
1: e Marrakesh è una meta in cui tornerei volentierissimo.
4: Che t'avevo detto, Jack, che io ho paura quando lasciamo la palla, diciamo,
2: a Pedro.
4: In gergo si dice lascio la palla a Pedro. Perché...
1: No, aspetta, ti do uno spunto interessante su Marrakesh. Ho visto ho visto il record, 5 persone sullo stesso motorino senza casco. Incredibile.
0: Vabbè, non si può fare, è pericoloso.
1: Per attraversare una striscia pedonale ho dovuto affiancarmi a una signora anziana per riuscire a capire quando dovevo attraversare. Una roba
0: Cioè, pensa, di solito tu accompagni la signora all'incrocio. Invece no, è la signora che accompagna Pedro all'incrocio quando è in difficoltà. E quindi dove vuoi arrivare con questo?
1: Ma che ne so io?
2: E non lo sa
1: neanche
2: lui.
1: Eravamo sprovvisti di argomenti. Vi aggrappate a me.
0: Ha detto, seguite me
1: a viaggiare il mondo. Siamo trafficanti, lo possiamo fare anche al di fuori dei confini nazionali, anche con un viaggio.
4: Il numero lo conoscete, 331 80 90 101. Lasciamo parlare anche la musica, perché è qua la protagonista, è lei, Jason Derulo, Take You Dancing su R101.

0: Tame Impala, Jenny, Dracula su R101, trafficanti.
1: Volevo parlare di viaggi, sì. Sono arrivati veramente troppi messaggi, eh.
0: Sì,
1: Troppi messaggi, ragazzi. Basta. Comunque, parlando di Marrakesh, io e Gianni,
0: ancora questo mare.
1: Volevamo fare una sfida, ragazzi.
0: Fare
1: una sfida. La sfida tra artisti con il nome di una città all'interno.
0: Che fa? Mi cambi argomento? Vabbè.
1: Certo, okay. Certo, perché è intelligente
0: artisti,
1: cambiare.
0: Artisti, non canzoni, artisti.
1: Artisti. Marrakesh, ne trovate altri?
0: Ok, calma.
2: Calcutta.
1: Bello. Peppino Di Capri, che ci ha appena lasciato.
0: Spagna.
1: Bello, Spagna. Va bene anche le nazioni, chiaramente. Beh, chiediamolo anche i trafficanti.
0: Gli America,
1: la band.
0: Volendo.
2: I Boston.
0: Vero?
1: I Texas, la band.
0: Hai ragione, non male. Ci devo pensare. Beh, i Tokyo Hotel.
2: Bellissimo.
0: Per esempio.
2: Vero.
0: Beh, volevamo far provare
1: Paris Hilton.
2: Paris. No, quello è un hotel.
1: No, chi è un hotel?
0: Paris.
1: La cantante.
2: Poi Paris, io mi ero concentrato su Hilton.
1: Stars in the Rise. No, non era quello il titolo, però ha fatto una canzone molto famosa,
0: sì. Paris. Vabbè, facciamo provare anche i trafficanti all'ascolto, dai. 331 80 90 101, vediamo se ci trovate degli artisti, band, cantanti, quello che volete che abbiano come nome d'arte,
1: dai.
0: Un nome di città o di un paese.
1: Facciamo questa challenge. Questo artista invece non ha il nome di una città all'interno del proprio nome,
0: ma canta di una città molto bella. Berlino, Ernia su R101.

0: Germania su R101. Beh, abbiamo aperto un po' questa challenge. Troviamo tutti gli artisti che ci vengono in mente che contengano un luogo, un nome di città, di un paese nel loro nome.
1: I Frankie Goes to Hollywood.
0: I Frankie
1: Ciao,
0: Goes to
1: Rita
0: Hollywood.
1: Ciao Rita d'Erba.
2: Bene, bene.
0: Brava Rita. Brava Rita.
2: Leonardo da Vinci. Vale.
0: Vabbè, beh, sì,
2: e lui veniva da Vinci.
3: Eh sì, però non è un cantante.
0: Vabbè, però è un artista.
2: Abbiamo detto artisti. Benissimo. Ma scusa, magari si faceva la barba e cantava.

0: non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
1: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
4: dall'app di R101 che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
5: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
4: E poi dal canale 67.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
8: Perché se non Degli, non ci credi.
9: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
10: Con Max Giusti.
9: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
10: Stasera 18:45, Canale 5.
9: Il muro dà, il muro prende.
11: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
19: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Alanis Morissette, Ironic su R101.
1: Me ne è venuto in mente uno.
0: Stiamo facendo una challenge. Una challenge con i trafficanti all'ascolto. Cerchiamo tutti gli artisti, cantanti, ma anche attori, che abbiano nel loro nome un nome di un paese, di una città.
1: Tommaso Paradiso.
0: Vabbè, non è proprio un paese. Paradiso.
1: Cioè... Me ne è venuto in mente anche un altro. Alberto Camerini. È un luogo?
0: Camerini? Dove
2: no,
0: sta?
2: Ma lui dice i camerini backstage.
0: Ma no,
2: dice.
0: Ma un luogo.
2: Cioè, c'è camerini al massimo in provincia di Novara.
1: La città.
0: Ma sì, certo, geografico deve essere. Pensavo che Camerini fosse un paese in provincia.
2: Ma esiste, di Imperia, io so di Cameri in provincia di Novara.
0: Ah, vedi, qualcosa di simile c'è. Dai, tocca a voi.
3: Chicago.
1: No, guarda che quella è un'azione.
0: No, Chicago, dai.
2: È una città famosissima, dai.
1: Del fate blues. Pignoli come faccio anche io il pignolo.
2: La Windy City, dai, forza.
4: Ciao trafficanti, Nicola Di Bari. Un saluto Alessandro da Savona.
2: Ci sta. Nicola Di Bari, ragazzi, la prima cosa bella che ho avuto dalla vita.
1: Ma era davvero Di Bari?
2: Sai che l'avevo cercato forse questa cosa?
0: Sai che secondo me
2: provincia.
1: Non ha sedimentato?
0: Sai che secondo non voglio dire una stupidaggine. Io credo fosse campano.
2: Secondo me è pugliese, ma non di Bari.
5: Nato in provincia di Foggia.
2: Attenzione, c'è anche un derby.
0: Okay.
6: Ciao trafficanti, io vi propongo John Denver e Lucio Dallas, due città americane. Ciao.
2: Ma Lucio Dallas molto bello.
1: Ma così non va, siete seri.
2: Lucio invece che con il cappellino suo classico, con un cappello da cowboy.
0: Il cappello texano.
2: Incredibile, Lucio Dallas.
1: Non sarà un nome di città, ma è un colore e ce lo facciamo andare bene lo stesso. Lei è Pink
0: su R101 con Try.
1: Mi vengono in mente altri colori.

0: Elisa su R101, bellissima. E quando si parla di gente bellissima, arriva Giacomo Gianni.
1: Non capisco mai se siete ironici quando fate queste, introduzioni e se siete seri.
0: E faccio i complimenti, maestro.
2: È sarcasmo.
1: Grazie, Dani. Tre cose per sembrare più intelligenti. Momento attesissimo da quasi tutti.
2: Questo
1: quasi
2: è ironico, tutti. Vero?
0: No, è vero.
1: No, perché so che ci sono due o tre persone in Italia che non apprezzano questo momento. Stiamo cercando di farli cambiare.
0: Sono poche.
1: Non se lo leghi al dito, facile per te. Uno, l'11 ottobre a Treviso avrà luogo la Tiramisù Run, una corsa non competitiva di 10 km in concomitanza con la Tiramisù World Cup. L'evento prevede una degustazione del dolce al traguardo per tutti i partecipanti.
0: Ma che bellezza, cioè ti fai sta chilometrata di corsa e poi quando arrivi, bel tiramisù, così. Ti piace?
2: Come ci si iscrive non ce lo dice.
0: Beh, sul sito, sicuramente, sul sito del comune sarà qualcosa.
1: Andiamo avanti con la numero 2, questa molto interessante soprattutto per Pedro, perché nella regione di Scane in Svezia nasce il progetto Stay Quiet, che offre soggiorni gratuiti nella stuga, la tipica casetta svedese, a una sola condizione, rimanere in silenzio.
0: Cioè, Che bellezza, tutto il giorno senza dire niente.
1: Vi manderei entrambi, perché
3: guardate che io so stare parecchio in silenzio, non lo dimostro qui.
2: Non è che lo fai, non ho capito.
0: Carina questa.
3: Voi avete mai fatto una giornata di meditazione intera? L'avete fatto?
1: No.
3: So che non è credibile, però io ho fatto.
1: Non
3: hai
1: mai parlato?
3: Sono riuscito.
1: Chiudiamo con la numero 3, parlando di elefanti.
0: Di perché elefanti.
1: Ho letto
0: molto country, tra l'altro.
1: Spinoso. Ho letto che l'elefante.
2: L'elefante.
1: L'animale.
0: Sì.
4: Quale
2: Non vuole dire.
0: Si vuole parlare di proboscide?
1: Ah, una proboscide? Sì.
0: Sì, una seconda proboscide.
1: Molto.
0: Molto pronunziata.
1: Impegnativa,
0: cioè,
1: diciamo.
0: Cioè, in che misure
1: arriva fino parliamo? A 30 kg.
2: Cioè
0: 30 kg.
2: Beh, però no, perché poi c'è la legge della
0: mio figlio, c'è
3: mio figlio Diego, pesa 25, cioè pesa meno.
0: Cioè è inutile che mi guardate, che faccio una fatica incredibile a prenderlo in braccio.
5: Io non vi trovo la stampassa adesso, sono fatti vostri.
2: Ma Gianni,
0: ma perché ha detto questo? Non si poteva fermare a due?
1: Eh sì, effettivamente.
2: Io interromperei questo simpatico teatrino.
0: Mi fermerei qui.
2: Cioè Manu, ciao, andiamo.
6: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: oggi Manu Chao, viajando por el mundo su R101.
1: Ma quante bellezze ha nominato Karol G durante questo brano. La pizza, sì, la torre di Pisa.
0: Viaggiando per il mondo si incontrano cose. Ma si incontra anche il traffico,
1: sì, anche gli elefanti
2: pure. Ci colleghiamo direttamente sulla 1 Milano-Napoli, dove abbiamo trovato un chilometro di coda tra Attigliano e Oravieto. La coda è in direzione Milano.
0: Grazie maestro, guidate con prudenza, torniamo tra pochissimo.
3: I trafficanti di R101.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
5: rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
18: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: E come ci piace fare una volta ogni ora dalla mattina alla sera, vi diamo l'opportunità di scegliere un brano, una canzone che vi faccia stare bene. Cosa volete ascoltare? 331 80 90 101.
20: Ciao R101, la canzone.

0: che oggi mi farebbe stare bene è In the Air Tonight di Phil Collins.
1: Oh yes!
2: Bene, bene!
1: Perché no, non cominciare.
2: Phil Collins che si nasconde dietro questo nome d'arte, in realtà lui è Filippo Collina.
1: No, no, nato, non è vero!
2: Ad Agrigento.
1: No, non è nato ad Agrigento, non è vero assolutamente.
3: Cos'è, britannico presumo?
1: Certo. Beh, qualche altra indicazione su questo grandissimo artista?
2: Non ho altri dati.
1: Cioè lei è venuto qua
2: rock and roll, sicuro. Bene, bene.
1: Rock and roll, sì, comunque Phil Collins, sì. Ma lei è venuto qua in qualità di esperto musicale e ogni volta non ci tira fuori una curiosità o un qualcosa.
3: Lasciamo parlare la musica, forza.

0: Phil Collins, In the Air Tonight, la canzone che vi fa stare bene qui su R101. Torna tra un'ora circa, continuate a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101. Adesso abbiamo una comunicazione importante.
1: Eh sì, perché a 10 anni dalla sua nascita, Radio Mediaset si conferma il principale gruppo radiofonico italiano. I dati Audi Radio relativi al secondo trimestre 2026 ne attestano la leadership. Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radio Norba superano complessivamente il 20% di share nel quarto d'ora medio e raggiungono quasi la metà degli ascoltatori nel giorno medio.
2: Nata il 1 luglio 2016 con l'obiettivo di riunire in un unico progetto industriale le attività radiofoniche di Mediaset, Radio Mediaset è cresciuta nel tempo, ampliando il proprio portafoglio da 3 a 6 emittenti, affermandosi come punto di riferimento nel panorama radiofonico nazionale.
0: Il nostro ringraziamento va a Pier Silvio Berlusconi, presidente e amministratore delegato di Mediaset, per aver riconosciuto e valorizzato questi risultati, sottolineando come Radio Mediaset rappresenti oggi una componente fondamentale del sistema cross-mediale del gruppo, capace di integrare televisione, radio, piattaforme digitali e digital out of home e di raggiungere ogni settimana praticamente tutti gli italiani. Ora, a bordo con noi su R101, Comrade, Be Mine.

0: the music.
1: 101.
2: Io sono magico, italico romantico.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: 101.
3: Enjoy the

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su R101. Trafficanti, siete insieme ai Finlay in diretta fino alle 20 e tra pochissimo giochiamo al Giro d'Italia. Quindi vi elencheremo una serie di specialità, di eccellenze tipiche tutte italiane. Una per una ci direte da che regione provengono.
1: Bisogna fare attenzione a quel malandrino di Pedro che vi dirà tutte queste cose con i suoi dialetti strampalati. Per giocare con noi 331 80 90 101. Prima però...
0: Ah, ci sono le news. Linea alla redazione di TGcom 24.
2: I trafficanti di R101.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. Crolli, treni deragliati, aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1. Strage in un affollato centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma, ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. 200.000 persone vengono fatte evacuare, in 40.000 senza elettricità. Il premier israeliano Netanyahu è alla Casa Bianca per un incontro a porte chiuse con il presidente americano Trump. Allarme per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania arriva dall'ONU. Il tycoon ha incontrato anche Zelensky. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Dall'opposizione il PD critica e parla di caos nel governo. Due gemelli di 14 anni sequestrati, denudati e picchiati da una baby gang in un campo a Conegliano, nel Trevigiano. Le violenze riprese con il cellulare. La madre dei due minori ha sporto denuncia, alla base del pestaggio il fatto che i gemelli avrebbero fatto la spia su un imbrattamento. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino nel Siracusano. L'ambulanza è arrivata da Sortino a 80 km di distanza. La CGIL chiede l'estensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra. Lo sport, fioretto maschile d'oro e spada femminile d'oro ai mondiali di scherma di Hong Kong. Calcio, domani alle 18, la conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, rispettivamente nuovo commissario tecnico della nazionale e nuovo direttore tecnico. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna il traffico è congestionato tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. Alle porte di Milano incolonnamenti tra il bivio per la tangenziale est e la ovest in direzione Bologna. Un incidente si è verificato sulla A7 Milano-Genova tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione Genova. Code per incidente sul grande raccordo anulare di Roma, al bivio per la A24 Roma-Teramo procedendo in direzione Casilina. Sulla A4 Brescia-Padova, lunghe code per incidente tra Brescia-Centro e il bivio per la A21 in direzione Milano. Infine si è verificato un incidente sulla statale 24 del Monginevro a Cesana Torinese. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19:02 su R101, ancora buonasera amici trafficanti dai Finlay, Pedro, K e Dani in diretta fino alle 20.
1: Dai.
0: Stiamo per giocare al Giro d'Italia. Come funziona? Una decina di domande, vi elencheremo una serie di specialità, di eccellenze tipiche tutte italiane. Possono essere monumenti, specialità enogastronomiche, personaggi famosi. Uno per uno ci direte da che regione provengono queste cose.
1: Occhio, occhio, perché Pedro ve le dirà con degli accenti che vi vogliono volutamente portare fuori pista.
2: Ma quanto è bella la città di Vibo Valentia, ragazzi.
0: Che evidentemente non è in Piemonte, lui sta dicendo
2: Vibo, dai.
1: Sarebbe in Calabria, però lui usa questo accento che sarebbe, scusa,
0: un po' piemontese.
2: Un po' piemontese.
1: Secondo lui è piemontese.
0: Non fatevi portare fuori strada, ok? E per giocare con noi basta mandare un messaggio vocale al 331 80 90 101 rispondendo a questa domanda preliminare.
1: Sì, un piccolo test d'ingresso, come si fa alle università che non frequento. Sono luoghi che io non conosco. Però, dove? Dove si può?
0: Sì,
1: dove si può mangiare?
0: Sì, veloce però.
1: Ovunque. Dove si può mangiare
0: il
1: ciauscolo.
0: Il ciauscolo.
1: Il ciauscolo.
0: In che regione in particolare si può mangiare il ciauscolo? 331 80 90 101, il più veloce giocherà con noi tra poco al Giro Italia.

0: Blanco, Sfera e Basta, e fa impazzire su R101. Siete con i Finlay, siamo pronti a giocare al Giro d'Italia. Allora, abbiamo fatto una domanda preliminare poco fa, che chiedeva a tutti voi dove si può mangiare.
1: Ma come sei veloce? Vabbè, dove vai, si può, sì, dove si può mangiare?
2: Dai, forza.
1: Il ciauscolo.
0: Il ciauscolo, il più veloce, la più veloce ad averci dato la risposta corretta.
1: È una supereroina, diamole il benvenuto. Ha scelto come nome d'arte la contabile di Roma. Ciao contabile.
0: Eccoci.
3: Ciao ragazzi.
1: Eccola.
0: Quindi questo ciauscolo dove si mangia in particolare?
3: È nelle Marche.
0: Brava. Nelle Marche, nelle Marche.
2: Poi si mangia anche in Abruzzo, ovviamente.
0: Sì, principalmente
2: anche in Umbria.
3: Confinanti, ecco.
2: Però nelle Marche è proprio la zona più riconducibile al ciauscolo.
0: Cara la nostra contabile, saranno una decina di domande tipo questa. Occhio, okay, perché Pedro te le farà con degli accenti regionali.
2: Ma
0: che,
2: chi, io?
0: Sì, che nulla hanno a che fare. Cioè il ciauscolo è che è marchigiano, lei te lo dice, lui te lo dice in siciliano, capito?
2: Siciliano,
0: tu?
2: Poi fatto male.
1: Verissimo.
0: Farti portare fuori strada.
3: Assolutamente.
0: E se sei in difficoltà hai un aiuto, l'aiuto da ca. Lui risponderà a una,
3: perfetto,
0: domanda al posto tuo, quindi utilizzalo se hai bisogno, okay?
1: Forza.
3: Grazie.
1: Forza contabile, facciamo il tifo per te. 3, pronto, 2, 1, let's go.
2: Contabile, dove si mangiano i gamberoni di Masara del Vallo?
3: In Sicilia.
1: Giusto.
2: La provola di Agerola. O di Agerola, non so dove sta l'accento. Di dove?
3: In Campania.
1: Sì.
2: La salsiccia di Bra.
0: Di?
1: Bra.
2: Di Bra.
0: Ah.
2: Nella Langhe, dove sta?
1: Bra.
3: Piemonte? Mm.
0: Sì.
1: Sì.
4: Le olive di Gerignola.
3: Beh, che accento è?
0: Sì.
2: La zuppa gallurese.
0: La zuppa gallurese.
5: Non riesco a riconoscere gli accenti.
3: In Sardegna.
0: Sì.
2: E l'arte de colonnette.
3: Non ho capito.
2: E fai attenzione, il lardo di colonnata, dove lo mangi?
1: Il lardo di colonnata.
2: Bello sudato, che si sceglie sulla bruschetta.
3: Allora, questo ogni volta ci penso più di una volta.
0: Hai un aiuto a disposizione?
3: L'aiuto da ca, chiedo.
1: Toscana!
3: Ecco.
2: A Caciotta d'Urbino, non dove la mangi? A Caciotta d'Urbino!
3: È nelle Marche.
2: Corretto, no. Sì, corretto, sì, corretto, andiamo avanti. Il prosciutto di Norcia.
3: Nel Lazio.
2: No!
3: Umbria,
1: tu!
2: Umbria.
1: Da capo.
2: I gamberoni di Masara del Vallo.
3: Sicilia.
2: La provola di Agerola.
3: Campania.
2: La salsiccia di Bra.
3: Piemonte.
4: Le olive di Cerignola.
3: Puglia.
4: La zuppa gallurese.
3: Sardegna.
2: E l'arte di colonnette.
3: Marche.
2: La Caciotta d'Urbino, non dalla mangi.
3: In Umbria.
0: No, calma. No, torniamo al lardo di colonnata.
1: Avevo risposto io per la nostra contabile ed era Toscana.
0: Toscana.
2: Il lardo di colonnata, giusto. Chiaramente Toscana. A Caciotta d'Urbino.
1: Qui puoi dire.
0: Ciao.
1: Qua erano le Marche. Ma
0: è scaduto il tempo.
1: Incredibile.
3: Mannaggia.
0: Per un piccolo errore.
5: A un certo punto mi ero quasi distratto perché ero convinto che la contabile di Roma, cioè l'avevo data già per vincitrice.
1: Lì l'errore.
5: Invece.
0: Ma
3: è una contabile, non una gastronomica.
0: Ci sta, ci sta.
1: Ma infatti contabile, secondo me sei la persona giusta ma col gioco sbagliato. Devi giocare,
3: esatto,
1: a conto
3: circuito. Esatto, io dei numeri devo venire.
1: Bravo.
2: Minchia, ne mancavano solo due. L'accetto balsamico di Modena.
0: Vabbè, Emilia Romagna e l'altra. Ah, era solo quello che mancava.
2: Il best di Bra.
0: Vabbè,
1: Liguria.
0: Senti, contabile, chi si nasconde dietro a questo soprannome? Come ti chiami?
3: Mi chiamo Giorgia.
0: Giorgia, dove ti trovi in questo momento? Sei a casa, lavoro, in giro?
3: No, sto per andare a prendere il mio fidanzato al lavoro che è senza macchina.
0: Ok.
3: E quindi...
2: il fidanzato senza macchina, dai.
0: Che non si può? Che non si può, non ho capito.
2: Dovrebbe passare lui a prenderti come i gentleman d'altri tempi.
3: Ma non guida.
0: Vedi, ma senti un po' male.
3: Ha la patente ma non guida.
0: Alle vacanze quanto manca invece?
3: Il 10 di agosto.
0: Vabbè dai, non manca.
2: Dai, forza, due settimane ci siamo.
3: Comincia a vedere la luce nel tunnel.
0: Forza e coraggio, ti abbracciamo.
1: Un bacione, Giorgia.
0: Ciao.
3: Grazie
0: Giorgia.
3: Grazie a voi, buona serata.
0: Sei stata bravissima lo stesso, grande, ciao.
3: Grazie, ciao.

0: Domenica.
1: Safe, buona domenica su R101. Abbiamo giocato al Giro d'Italia. Andiamo ora sulle strade italiane. Arrivano le vostre segnalazioni.
2: Sì, perché ci scrive Manuel. Ci colleghiamo direttamente dalla 14, dove abbiamo una coda di un chilometro tra Castel San Pietro e Imola per incidente. Fate molta attenzione, il traffico è in direzione Taranto.
1: Seguitate con prudenza e come sempre aiutiamoci, trafficanti. Segnalate tutto ciò che vedete, code traffico al 331 80 90 101. No.
3: I trafficanti di R101.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Aggiungi un tanto di gusto in più.
14: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
13: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick.
14: Waterstick, dall'Angelica.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 5 Sunday Morning su R101, Maroon 5 che si sono esibiti a Milano qualche settimana fa.
1: Sì, vabbè, anche noi, ma non è che mettiamo i manifesti,
2: no? Era per dire che R101 era partner di questo magnifico concerto tenutosi all'Ippodromo SNAI qui a Milano.
0: Agli High Days, noi fin eravamo lì in diretta anche poco prima del concerto.
1: Cosa che non possiamo dire di Adam Levin, che non è venuto al nostro. Ci dobbiamo offendere? La risposta è sì, sicuramente.
2: No, vabbè, no, però posso chiedere scusa non tanto ad Adam Levin, ma a Cesare Cremonini, perché ieri ho maltrattato con la TG Song la
0: Pedro,
2: sua Buon Viaggio Charlotte.
0: A dir poco maltrattato.
1: Cioè, se tu dovessi chiedere scusa a tutti gli artisti che maltratti,
2: no, però
1: Cesare, non finiamo più.
2: Cesare
1: finiamo.
2: Particolarmente perché è un amico, quindi mi sento di chiedere
1: non
2: scusa.
1: Non credo sia reciproca la cosa.
0: Cesare Cremonini su R101, Poetica. Anche

0: Sheeran, Shivers su R101, Shivers che vuol dire brividi.
1: E anche io già ce li ho.
0: Anche a me vengono.
1: Secondo me è forse un principio di febbre. Non so.
0: Era TG Song 24.
2: R101, TG Song 24, Singing News.
3: Continuate a fare gli spiritosi, voi non capite che forse così non va bene.
1: Ci mette le mani addosso.
3: Qui non va bene. Allora, oggi voglio parlare di qualcosa di cui abbiamo già parlato ieri, in realtà, di Christopher Nolan. Allora. Sì. C'è una bellissima frase che dice che la felicità è reale solo se condivisa.
4: Sì, concordo, eh.
1: Chi è che l'ha detta?
3: Qualcuno.
1: Pippo Franco.
4: E no, non so, in Into the Wild mi ricordo un altro film straordinario.
3: E io sono molto contento della... Voglio condividere con Christopher Nolan il suo gran successo.
0: Siamo noi che siamo poco contenti.
3: La bellezza di questo film che non ho ancora visto, ma di cui si parla benissimo.
1: Tanto.
3: E leggo qui dei dati. Odissea, incassi da record al box office. Il film di Nolan supera i 650 milioni di dollari.
0: Ma i numeri non sono
3: basta
0: tutto.
3: Base. Christopher, scusami, se la felicità è bella solo se condivisa. Io sono qua, figura di 650 milioni, non chiedo
0: ma no,
3: neanche il 10%,
0: ma, no,
3: ma neanche il 2%, ma un regalo,
1: un gesto, ma un... è proprio una questione di sentimento,
4: il cesto a Natale. Ma colleghiamoci, abbiamo uno
3: dove?
4: Scoop, ci
3: chi?
4: Colleghiamo direttamente a casa di Christopher Nolan per vedere come si sta vivendo questo ennesimo record cinematografico.
1: Con sobrietà
0: TG Song 24.

0: comodo sulla
1: vabbè, ci sta la
2: funzione.
0: Agamennonetelemaco.
3: Lascialo andare, che la volta
0: buona. Dai, dai, dai.

0: Giselle con Dimanche Midi Pill su R101.
1: Non parlo francese, ma ho capito
0: cosa
1: più
0: vuol dire
1: il senso di questa canzone che quella di Pedro.
0: No, perdona, ma... vabbè, Dimanche.
1: Dimanche.
0: Vuol dire.
1: Dimanche.
0: No, Dimanche. Cioè,
2: domani.
0: No, no, domenica. Midi.
2: Midi?
0: Fai midi.
2: Me lo dici?
1: Mi dica.
0: Cioè, midi
2: a medio.
0: No, a metà. Midi.
2: A metà? Domenica.
0: Mezzogiorno.
2: Mezzogiorno.
0: Pill.
1: Pill.
0: E che ne so io. O'clock in punto.
3: I trafficanti di R101.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto, Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 19:46 minuti su R101. È di nuovo il momento della canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
1: Sono Marianna. La canzone che mi farebbe stare bene è delle Spice Girl e Viva Forever.
0: Fate come Marianna, una volta ogni ora siete i padroni della nostra playlist musicale. Al 331 80 90 101, scegliete la canzone che vi fa stare bene, una canzone che vi riporti indietro nel passato. Ci dite qual è, ci motivate la vostra scelta e noi ve la mettiamo.
2: Che bello, ci fa fare un salto nel tempo fino al 1998, che era l'anno in cui usciva questo brano. E non so, sono molto emozionato.

0: emozionato.
1: I brufoli, il nuovo scudetto del Milan, quello di Zaccheroni, 98-99.
2: Le
1: che
2: grandi
1: bellezza.
2: Emozioni, vero?
0: E allora, Spice Girls su R101 per la canzone che vi fa stare bene, Viva Forever.

0: Spice Girls, Viva Forever su R101, la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici del rock and roll.
0: Ma che rock and roll?
2: Questo è pop, è puro pop fine anni 90.
1: Spice Girls, una band metal.
0: No, no, metal
1: fine anni 70,
0: che
1: direi
0: 70?
1: Più composta da dei personaggi incredibili come Joe Squillo, Sabrina Salerno, Ella Weber, Simona Tagli.
2: Ma non erano loro,
1: erano
2: altre.
1: Beh, comunque
2: inglesi, soprattutto non italiane.
1: Iconiche Spice Girls.
2: Sì.
1: Comunque con rock and roll avevano a che fare.
2: Ma
1: no,
2: insomma, non proprio.
1: Se sono qui sulla radio del rock and roll.
2: Non siamo R101, Enjoy the Music.
3: Dove è nata questa canzone? In che stato?
1: È nata in provincia di Caserta.
2: Ma no, ma non è così.
1: Alla trattoria da Yolanda.
2: No, non è
1: erano
2: vero.
1: Lì e si sono trovati a scrivere questa canzone. Pensate, con una penna. Blu.
2: Questo è un dettaglio fondamentale.
1: Questo è molto rock and roll. Molto rock and roll.
2: Guardi, ascolti, ha sbagliato proprio stanza. Di là c'è un altro studio, c'è la radio cugina.
1: Sono cugini?
2: Sì.
1: Di primo grado?
2: Ma non lo so, era per dire. Vada secondo. Di là, ha sbagliato studio.
1: Bene,
2: abbiamo
1: bene.
2: I messaggi degli ascoltatori, prego.
4: Trafficanti, buonasera. Mila da Vigevano.
2: Ciao Mila.
4: Non riuscivo ad ascoltarvi da giorni. E
1: bene,
4: appena
1: bene.
4: Ho acceso la radio ho detto ecco perché ero nervoso. Sono bastate tre frasi, tre risate
1: per cambiare idea.
4: Ma io vi abbraccio con tutte le braccia che ho, vi voglio bene. Grazie.
2: Ma che messaggio
0: noi.
2: Bellissimo,
0: stupendo. A bordo con noi Damiano David su R101, Next Summer.

0: Samurai J su R101 con Flamenco Paranoia.
1: Grazie.
2: Arrivano tanti messaggi, noi dovremmo chiudere, ma non ce la faccio. Non
3: anche qui da Roma, era addirittura ieri pomeriggio che non vi sentivo, e come ho acceso in questo momento, rientrando verso casa, ho pensato subito: bene, bene!
4: Vedete che poi creiamo dei problemi nelle menti dei nostri trafficanti.
2: Questo bene, cioè, bene a breve vita, io ve lo dico, godiamocelo.
0: Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Restate qui, restate dove siete, tra poco c'è Yaki in diretta. Grazie a tutti voi, appuntamento a domani dalle 18 alle 20. Grazie anche a Diego Petta in regia.
5: Diego!
0: Giacomo Gianni in redazione.
2: E come no!
0: Noi siamo i Finlay e questa R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri italiani. La Lega avverte, deciderà il Parlamento. Le opposizioni parlano di caos nel governo. La Commissione avverte, non c'è tempo da perdere. L'autunno, ultima deadline. Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo, allarme dell'ONU per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Dopo un terremoto di magnitudo 7.1, strage in un affollato centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, 200.000 persone vengono fatte evacuare. Nuova ondata di calore, la quarta, attese a partire da domani, temperature fino a 40 gradi, oltre 7, sopra la media. A Pachino, nel Siracusano, morto un bracciante, intento a raccogliere pomodori in una serra. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 8 Milano-Varese si resta in coda per un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Un incidente causa code anche sulla A7 Milano-Genova, tra il bivio per la 10 dei Fiori e la 12 Genova-Rosignano in direzione Milano. Rallentamenti sulla 1 Firenze-Roma, tra Firenze Sud e Valdarno in direzione della capitale. Un incidente si è verificato sulla A14 Adriatica, tra Castel San Pietro-Imola in direzione Ancona. Infine tratto chiuso per incidente sulla statale 1 via Aurelia a Sori. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

tutti, martedì sera 28 luglio, amici, siete su R101, queste sono le stories, da adesso fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buon viaggio agli amici che sono in macchina in questo momento, buona serata a The Cheesiest, Davide Cisini in regia. 331 80 90 101 il nostro numero per partecipare alla diretta con le vostre stories, messaggi, ma soprattutto voci. Noi ci mettiamo la musica su R101, i Coldplay.

O forse sei tu con Elisa su R101 che dà il via alle stories di questo martedì sera. Sono le 20:10, martedì 28 di luglio. Siete su R101 ad accompagnarvi come sempre nelle stories dalle 20 a mezzanotte. Ci sono io, Yaki. Buona serata a tutti e buon viaggio agli amici che sono in macchina. Prima stavo spulciando, io sono un grande fan di quelle che sono le leggi strane che vengono messe in giro per il mondo. Alcune sono storiche, altre comunque sono in continuo rinnovamento. Ad esempio, una che mi piace particolarmente, che a partire dal 2026, quindi proprio da questi giorni, in Svezia prendersi cura di un gatto non significherà più semplicemente dargli un tetto, riempirgli la ciotola e tutto. Per legge adesso in Svezia i gatti devono essere coccolati almeno una volta al giorno. Una legge magnifica, la base in realtà per qualunque persona con un po' di senno e responsabilità che prende un animale. Io non so ora se in Svezia vale solo per i gatti, ma spero che la amplino anche a cani ed altri animali. Qualunque animale di cui uno si prende la responsabilità deve essere curato non solo nelle funzioni base, quindi mangiare, dormire e fare i bisogni, ma appunto anche un po' di affetto e amore. Mi sembra assolutamente il minimo da concedere a un animale. Belle però le leggi che vengono, questa qui una legge che arriva dal popolo, e è bello poi sbirciare, andare a spulciare proprio nelle teste delle persone su quelle che sono le leggi che gli piacerebbe avere nel proprio paese. Al 331 80 90 101, lo chiediamo a voi. Io so che qua stiamo rischiando, cercando di rimanere sempre su un tono leggero, simpatico, perché tanto le cose pesanti poi non le mettiamo in onda. Qual è la legge che vorreste essere in vigore da oggi in Italia? Condividete le vostre leggi con noi con la voce al 331 80 90 101. Tra poco vi ascoltiamo, nel frattempo la musica Moving to the Sun.

0: music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini.

Detto Pinguini Tattici Nucleari su R101, siete nelle stories al 331 80 90 101. State condividendo con noi quella legge leggera che vorreste vedere in vigore in Italia nel 2026. Ci state dando un sacco di belle idee. Tra pochissimo ascoltiamo le vostre voci, continuate pure a proporre, tra poco ne discutiamo insieme. Siete su R101, state con noi.

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Amici, se ascoltarci non vi basta, oltre alla radio potete anche guardarci, dare una sbirciatina all'interno dei nostri studi, godervi tutti i videoclip iconici delle canzoni che passiamo, canale 67 del Digitale Terrestre.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: No, è mio! Papà, guarda!
11: Guarda questo video, fa troppo ridere.
12: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
19: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
20: R101 Meteo.
21: Buona serata da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni del tempo per domani. Instabilità in Sicilia con nuvole, rovesci e temporali nel corso della giornata, insistenti in serata nel sud dell'isola. Nel resto del paese tempo quasi ovunque stabile e soleggiato. Temperature minime in aumento al centro-nord e in Sardegna, massime rialzo da nord a sud con valori per lo più tra 30 e 36 gradi. Se volete scoprire di più visitate sito e app di meteo.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 1973, James Blunt, nelle stories di R101, martedì 28 luglio, 20 e 27 minuti. Buona serata a tutti da Yaki, al 331 80 90 101 siamo stati ispirati da quella che è una legge in vigore da questi giorni in Svezia, in cui c'è l'obbligo a chi possiede un gatto di coccolarlo almeno una volta al giorno. La legge che voi vorreste fare entrare in vigore in Italia, come sempre, manteniamo un tono abbastanza leggero. Sentiamo le vostre voci.
1: A me piacerebbe avere la democrazia dentro casa mia, perché ho due cani, ma uno è geloso dell'altro e viceversa, e vorrei un po' di democrazia. Si potrebbe avere? Devo chiederla a loro. Loredana da Palermo.
0: Loredana, ma infatti il problema poi non è, possono anche pubblicarla, può anche entrare in vigore questa legge, il problema è poi che gliela devi spiegare tu ai tuoi cani.
2: Buonasera Yaki, Beppino da Rimini, camionista. Allora, io spero che venga approvata e venga formulata una legge per cui è severamente vietato girare in una macchina con gli specchietti chiusi. Io dico, allora, se lo usano ancora in Formula 1 certe persone che vanno a 350-320 km all'ora passando a mezzo centimetro da un cordolo.
0: Ma allora, adesso controllerò, ma penso che sia già veramente vietato andare in giro con gli specchietti chiusi. Aspetta che controllo un attimino.
3: Ciao Yaki, buonasera da Antonietta. A me una cosa che piacerebbe: totale e assoluto silenzio, magari anche un'ora al giorno, imposta proprio per legge, in tutte le parti del paese magari, sarebbe proprio bello per chi ne ha bisogno. Ciao, grazie.
0: Bello, un'ora di silenzio, magari a settimana, magari al giorno, mi sembra un po' eccessivo, anche difficile, però comunque ogni tanto un'ora di silenzio bella. A me piacerebbe, ora non so quanto sia realizzabile, penso zero, non so cosa comporterebbe, però un'ora in cui si spengono tutte le luci, non so, a settimana, al mese, ma giusto per guardare il cielo, perché noi il cielo non sappiamo nemmeno come è fatto in realtà, bisogna andare nel deserto del Nevada per godersi quello che è veramente la vista del cielo notturno. Magari un'ora al mese in cui si spengono tutte le luci, ovviamente poi a parte ospedali, a parte allarmi, generatori alternativi, quindi immagino sarebbe realizzabile, però sarebbe bello godersi un pochino il cielo notturno, e quindi un'ora di buio al mese. Tra pochissimo, ancora insieme, andrò a controllare la multa per quelli che vanno in giro con gli specchietti chiusi in autostrada, proposta dal nostro camionista qui nelle stories. Nel frattempo, 331 80 90 101 per condividere la legge che vorreste vedere entrare in vigore in Italia. Subito gli Sister Sisters, Only the Horses.

Se ti innamori muori con Noemi nelle stories di R101 al 331 80 90 101. State condividendo la legge che vorreste vedere entrare in vigore qui in Italia. Poco fa parlavamo con Peppino Camionista, lui proponeva delle multe severissime per coloro che vanno in autostrada con gli specchietti chiusi. Io anche in onda poco fa l'ho detto, mi era venuto il dubbio che penso ci sia già una legge a riguardo, e confermo, perché il codice della strada, per il codice della strada si rischia una multa dagli 80 ai 318 euro. In caso di incidente si possono subire gravi conseguenze legali e assicurative per non aver garantito la visibilità durante la marcia. Peppino, puoi stare tranquillo, chiama la polizia alla prossima persona che ti sorpassa senza gli specchietti, rischiando poi di metterti in pericolo, tu che per lavoro appunto passi tanto tempo in autostrada. Buon viaggio al nostro Peppino, a tutti coloro che sono in macchina in questo momento. Qui su R101 c'è la musica a farci da colonna sonora, come sempre H24. Adesso arriva Katy Perry, questa la sua Watch It Burn.

paese, sono Serena Brancale, Levante ed Elia su R101, 20 e 44, martedì sera. Al mio paese, che legge vorrei? Lo state condividendo con noi al 331 80 90 101, la legge che vorreste vedere entrare in vigore qui in Italia. Come sempre, argomenti leggeri, mi raccomando. Tra pochissimo arriva anche la canzone che ti fa stare bene, per scegliere la vostra anche qui. Messaggi e voci 331 80 90 101, arriva tra poco.

0: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

0: 8.47 del nostro martedì sera su R101. C'è la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora un brano che avete scelto voi con la voce al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: Complimenti a voi e tutto lo staff. Grazie. Sono Laura, vi dico che la canzone che mi farebbe stare bene, molto bene, è Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani. Ciao e buon lavoro. Un viaggio a senso solo.

0: Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani, la canzone che ci fa stare bene 51 minuti dopo le 8 del nostro martedì sera qui su R101. Il prossimo appuntamento arriverà tra meno di un'ora. Già da adesso potete scegliere la vostra, messaggi e voci al 331 80 90 101 per scegliere appunto la canzone che vi fa stare bene. Allo stesso numero state condividendo con noi quella legge che vorreste vedere entrare in vigore in Italia. A partire da domani sentiamo ancora una voce.
1: Vorrei tanto una legge che preveda a tutti, quando si rivolgono alle altre persone, sì, un bel sorriso, perché c'è troppo nervosismo in giro e poca voglia di volersi bene. Un bel sorriso aiuterebbe. Ciao da Sara.
0: Ma magari stai parlando con una persona che ti sta altamente sulle scatole, lì diventa dura sorridere. Bello comunque vedere quando ancora le persone sorridono ai cani e ai bambini, almeno quello secondo me è ancora una cosa abbastanza diffusa. Per ora ci accontentiamo. C'è la musica su R101, The Weeknd. Trying to call

martedì sera 28 luglio, siete su R101 amici con me, Yaki ad accompagnarvi nelle stories, con Davide Cizini detto The Cheesiest in regia con voi. Ovviamente al 331 80 90 101 il nostro numero per partecipare alla diretta. Tra poco le vostre voci saranno importantissime perché stiamo per giocare a... non mi viene in mente il titolo, è lui o non è lui? A breve ripassiamo le regole, nel frattempo You Will Never Know.

0: Click Boom, Roseville Lane su R101. Sono le 21:09 minuti. Buon martedì sera a tutti i Raiaki. Queste sono le stories. Come vuole la consuetudine, dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, noi le serate le passiamo qui su R101 con me, con Davide Cisini in regia, tutta la nostra musica. Adesso in particolare è arrivato il momento di giocare a è lui o non è lui?
1: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui!
0: Come si gioca è lui o non è lui? È molto semplice. Tra pochissimo vi elencheremo una serie di film. Questi sono i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 chi è l'attore o l'attrice misteriosa. La carriera di questa, prima manche italiana, la persona che stiamo cercando, è nata in Italia. La sua carriera è iniziata nel 1986 con il film Grandi Magazzini. A seguire Rorre, L'anno prossimo vado a letto alle 10, L'ultimo capodanno, L'odore della notte, Tutto un tic, Barbara, Indizio fatale, Almost Blue, Faccia di Picasso. Chi è l'attore che ha iniziato la carriera con questi film? Provateci, ripetiamo velocemente i film in questione: Grandi Magazzini, Rorre, L'anno prossimo vado a letto alle 10, L'ultimo capodanno, L'odore della notte, Tutto un tic, Barbara, Indizio fatale, Almost Blue, Faccia di Picasso. Per provare a trovare la persona misteriosa, 331 80 90 101 con la voce. Tra poco ascoltiamo i vostri tentativi. Nel frattempo su R101 The Bosa, Magnetic. Alzate il volume.

0: Tuca Macarena con Baby K nelle stories di R101, mentre stiamo giocando a È lui o non è lui? Gioco molto semplice, noi vi elenchiamo una serie di film, sono i film con cui è iniziata la carriera di un famoso attore. Il vostro compito, quello al 331 80 90 101, di dirci chi è la persona misteriosa. Carriera è iniziata nell'86 col film Grandi Magazzini, poi Rorré, L'anno prossimo vado a letto alle 10, L'ultimo capodanno, L'odore della notte, Tutto un tic, Barbara, Indizio fatale, Almost Blue, Faccia di Picasso. Chi è la persona che stiamo cercando?
1: Sabrina Salerno in Grandi Magazzini, Italia.
0: Lì, basta. Gli altri film non li ha fatti, quindi non è Sabrina Salerno. Cerchiamo una persona che li abbia fatti tutti, anzi non solo, che la sua carriera sia iniziata proprio con questi film.
2: Ceccarini.
0: Il cane aveva un'opinione diversa. Io sono d'accordo con il cane perché non è Ceccarini, non è nemmeno Ceccherini, perché non ho capito benissimo l'audio, quindi né Ceccarini né Ceccherini. 331 80 90 101 per provare a indovinare chi è l'attore misterioso. Adesso su R101 c'è l'ISO. Girl, I'm about to have a panic attack.

Subi Loved, Am I Ready con Lizzo nelle stories di R101, mentre stiamo cercando di capire qual è l'attore o l'attrice la cui carriera è iniziata con i seguenti film: Grandi Magazzini, Rorré, L'anno prossimo Vado a letto alle 10, L'ultimo capodanno, L'odore della notte, Tutto un tic, Barbara, Indizio fatale, Almost Blue, Faccia di Picasso. Posso già anticiparvi che qualcuno di voi ha trovato la persona misteriosa? Tra pochissimo la scopriamo, state con noi.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
7: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Miles, Breathless su R101, 28 minuti dopo le 9. Buona serata di Stories con me, Yaki, ad accompagnarvi. Stiamo giocando a è lui o non è lui. Noi vi elenchiamo una serie di film, voi dovete dirci qual è la persona che appunto ha iniziato la carriera con questi. Prima manche, italiana, la persona che stiamo cercando è italiana. La sua carriera è iniziata nell'86 con il film Grandi Magazzini. Poi Rorré, L'anno prossimo vado a letto alle 10, L'ultimo capodanno, L'odore della notte, Tutto un tic, Barbara, Indizio fatale, Almost Blu, Faccia di Picasso. Chi è?
1: Ciao, sono Cristina da Sanremo. Potrebbe essere Valerio Mastandrea?
0: Non è Valerio Mastandrea.
2: Ciao R101, sono Kevin da Parma. Credo che l'attore in questione possa essere Marco Giallini, credo, vediamo. Intanto siete grandi.
0: Grazie.
3: Ciao. Ciao Yaki, sono Stefania, l'attore è Marco Giallini. Ciao ciao.
4: Per me è Marco Giallini. Ciao Davide da Cuneo.
0: Marco Giallini, la soluzione della nostra prima manche di è lui o non è lui. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi agli amici che hanno trovato la soluzione. Chi invece ha sbagliato tra pochissimo potrà rifarsi. In arrivo la seconda manche, si gioca esattamente come nella prima, noi vi elencheremo una serie di film. L'unica differenza sta nel fatto che se adesso cercavamo un personaggio italiano, nella seconda manche cercheremo invece un personaggio internazionale, quindi non nato in Italia. Tra pochissimo elenchiamo i film, adesso la musica su R101, Love My Life, Robbie Williams.

Substitution Purple Disco Machine con Kungs nelle stories di R101 mentre stiamo giocando a è lui o non è lui, al via adesso la seconda manche, la soluzione della prima manche per chi se la fosse persa era Marco Giallini, adesso il via la seconda, le regole sono le stesse della prima, noi vi elenchiamo una serie di film, questi sono i film con cui è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice, il vostro compito quello di dirci al 331 80 90 101 chi è la persona misteriosa, la prima manche era italiana, la seconda internazionale, la carriera di questa persona è iniziata nel 1991, il film Scappo dalla città, la vita, l'amore e le vacche. A seguire Dangerous Woman, una donna pericolosa, una strana coppia di svitati, Homegrown, i piantasoldi, Cielo d'ottobre, Donnie Darko, Bubble Boy, Lovely Amazing, The Good Girl. In mezzo a questi film c'è uno che è un cult, non mi ero reso conto adesso esattamente di quella che era la scaletta iniziale, però provate voi al 331 80 90 101 a dirci chi è l'attore misterioso di questa seconda manche. Mi ero perso quel film, secondo me ha reso la seconda manche estremamente semplice, ma non si sa mai. Tra poco vi ascoltiamo, adesso la musica epopea, c'è Dolce Nera. Dimmi.

Epopea Dolce Nera su R101, 21:40. Stiamo giocando. È lui o non è lui? Qual è l'attore che ha iniziato la sua carriera nel 91 con il film Scappo dalla città, La vita, l'amore e le vacche? A seguire Dangerous Woman, Una donna pericolosa, Una strana coppia di svitati, Homegrown, I piantasoldi, Cielo d'ottobre, Donnie Darko, Bubble Boy, Lovely Amazing, The Good Girl. 331 80 90 101 per provarci con la voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta Payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti le

0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: ora alle 10 su R101, la canzone che ti fa stare bene, un brano che ogni ora scegliete voi. Quest'ora però la canzone che ti fa stare bene è particolare, perché la canzone che avete scelto arriva dal mondo R&B e hip hop. Come ogni sera alle 21.45 circa, parliamo degli anni 90-2000. Sentiamo insieme la voce e poi ovviamente il brano in questione.
1: Sono Marco da Avellino, la Ciao, canzone Marco. Che mi fa stare bene è Jump Around degli House of Pain.

Sound House of Pain 1992, la canzone che ci fa stare bene, R&B e hip hop che fanno da padrone alle 21.45 ogni sera qui su R101, tra l'altro canzone iconica anche nel mainstream, ovviamente, oltre che nel mondo.

0: mondo R&B e pop, resa iconica anche dalla scena di Mrs. Doubtfire, quando Miranda torna a casa, trova la festa con tutti i bambini scatenati e appunto Robbie Williams, che in quel momento stava facendo le pulizie, mettiamola così, e questa canzone in sottofondo che rende la scena ancora più leggendaria. La canzone che ti fa stare bene ritorna tra poco meno di un'ora. Già da adesso potete scegliere la vostra al 331 80 90 101. Domani sera alle 21.45 di nuovo stesso appuntamento con l'R&B e pop. Anche lì da adesso potete scegliere voi la canzone che andrà in onda domani sera. Basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella fra tante sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Basta appunto mandarci un messaggio vocale in cui iniziate il vostro messaggio dicendo ciao Yaki, ciao R101, come preferite, la canzone che mi fa stare bene è, e poi appunto titolo e autore. Stiamo giocando nelle stories a è lui o non è lui, qual è l'attore internazionale che ha iniziato la sua carriera nel 1991 con il film Scappo dalla città, la vita, l'amore e le vacche. A seguire Dangerous Woman, una donna pericolosa, una strana coppia di svitati, Homegrown, i piantasoldi, Cielo d'ottobre, Donnie Darko, Bubble Boy, Lovely Amazing, The Good Girl. 331 80 90 101, anche qui per provarci, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, Michelle Pfeiffer.
0: Non è Michelle Pfeiffer, andiamo direttamente alle soluzioni perché guardo la regia che mi dice di stringere.
1: Buonasera, l'attore è Jake Gyllenhaal, oh, non so come si pronuncia.
0: Hai pronunciato benissimo.
1: Era piccolo piccolo nel era film La vita, l'amore e le vacche. Chiara, buona serata.
2: Buonasera, Chiara, sono Paola da Pinerolo. Potrebbe essere Jake Gyllenhaal, scusate la pronuncia. Grazie.
0: Allora, ho scelto questo attore in particolare perché nessuno sa per certo come si pronunci. Jake Gyllenhaal è la pronuncia più accreditata. Bravissima la nostra Chiara, che dice nel film La vita, l'amore e le vacche era piccolissimo. Lui è dell'80, al film è del 91, aveva 11 anni, quindi una memoria perfetta. Brava anche per averlo riconosciuto in quel film. C'è la musica su R101, Bailando, Enrique Iglesias.
3: Io

Martedì sera 28 luglio, siete su R101, amici. Buona serata a tutti i ragliachi. Queste sono le stories. Come sempre, dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, ci sono io ad accompagnarvi con The Cheesiest. Davide Cisini in regia, voi al 331 80 90 101 per renderci partecipi della vostra serata, per raccontarci come la state trascorrendo, se siete in macchina, dove siete diretti. Tra poco vi ascoltiamo.

Calm Down, Rima, Selena Gomez nelle stories di R101, 8 minuti dopo le 10. Buon martedì sera a tutti da Yaki e buon viaggio agli amici che sono in macchina e che ci stanno ascoltando durante i loro spostamenti. Tanti invece a casa che ci utilizzano o come portata principale, quindi divano e canale 67, o anche molti come sottofondo durante le varie attività familiari. Saluto Ludovica che in famiglia questa sera è la serata giochi da tavolo con R101 in sottofondo. Bella, buona serata, giochi da tavolo sempre che sono capaci di creare dei disastri naturali nelle case. Io qualche giorno fa avevo letto di una ricerca universitaria, le classiche cose che si fanno in America, ora non mi ricordo se fosse Minnesota, Oregon, Michigan, quelli che non hanno niente da fare e troppi fondi evidentemente, che parlava proprio di come in realtà i giochi da tavolo, soprattutto quando giocati la sera in famiglia durante le feste, quindi mi immagino Natale, riescano a ridurre lo stress e creare un clima di pace. Io dopo aver letto quella ricerca mi sono reso conto che già lo sospettavo, ma lì ho avuto la conferma definitiva che quelle università non sanno assolutamente, secondo me non le fanno nemmeno le ricerche, secondo me dicono delle cose a caso e poi tanto chi è che va a controllare, chi è che va a fare la controricerca sui giochi da tavolo? Qualunque persona che al cenone di Natale ha giocato a Monopoli, Tombola eccetera eccetera sa perfettamente che quelli non sono assolutamente momenti rilassanti, penso che siano i momenti più stressanti della vita di ognuno. Se avete opinioni a favore invece, in realtà, se volete dire guarda Yaki, in realtà a me giocare ai giochi da tavolo in famiglia rilassa come poche cose al mondo, prego 331 80 90 101, siamo pronti ad ascoltare l'opinione di tutti. Nel frattempo c'è la musica, nelle stories Passenger, Alex Warren, alzate il volume.

Jaded su R101 10:19, martedì sera stiamo parlando di giochi da tavolo vissuti come momento di stress o come momento di pace. Tante sono le vostre opinioni al 331 80 90 101, continuate a condividerle con noi con i messaggi, ancora meglio con la vostra voce che tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo. Buon martedì sera a tutti, buon viaggio agli amici in macchina, siete su R101, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Tiziano Ferro, stop, dimentica nelle stories di R101, 22-26 minuti, buona serata a tutti i ragliacchi. Stiamo parlando di giochi da tavolo perché abbiamo visto come una ricerca di un'università abbia stabilito che il momento in cui passiamo a giocare appunto ai giochi da tavolo con amici e familiari è un momento rilassantissimo, cosa che non sta trovando tanti pareri confermatori a riguardo al 331-80-90-101, però saluto Fabio da Roma che dice: io li colleziono i giochi da tavolo, ne ho almeno una cinquantina, alcuni sono ancora sigillati, ma ci ho giocato molte volte. Un tempo eravamo una comitiva, ci univamo a casa da me, una pizzata in compagnia e poi si giocava fino a notte inoltrata e a me piace molto Risico. Allora, stavo per dire, Fabio, in realtà magari con i familiari diventano, si scaldano gli animi, con gli amici però sono momenti bellissimi. In realtà, quando poi ho letto che a te piace molto Risico, mi sono pentito immediatamente del mio pensiero. Anch'io con i miei amici giocavamo molto spesso a Risico. Io mi ricordo una serata che una persona, di cui non farò il nome, potrebbe essere il sottoscritto, dopo aver pescato 4 cannoni di fila, per chi non è familiare con il gioco, i cannoni sono la cosa peggiore che tu possa pescare a Risico. Dopo aver pescato 4 cannoni di fila, decise di strappare una carta, decise di strappare il quarto cannone, scatenando un po' di ira e ricomprando successivamente il suddetto Risico. Ma questa è stata l'escalation totale. La base voleva cararmatini lanciati, insulti verso i familiari dei tuoi migliori amici. Li saluto tutti, ci conosciamo io e il mio gruppo da una ventina d'anni, nonostante tutte le partite a Risico siamo ancora amici. Sono contento però che ci siano persone come Fabio da Roma che riescano a godersi il momento. C'è la musica, quella spero riusciremo a godercela tutti, su R101, Tones and I, Dance Monkey.

ritmo dell'estate, qui su R101, The Colors, Cabriolet Panorama, paesaggi magnifici nel video di The Colors per chi ci guarda sul canale 67 del digitale terrestre, paesaggi molto belli anche quelli che ci state inviando voi al 331 80 90 101, come sempre i messaggi, le voci, le foto. Questo è un periodo in cui tanti amici sono già in ferie, si godono del, sono certo, meritatissimo relax e condividono con noi le proprie serate, foto di spiagge, di notte, cose stupende. Continuate a farlo al 331 80 90 101, tanto non è che stiamo rosicando qua, non vi preoccupate. C'è la musica su R101 a farci da colonna sonora, lui che ha condotto due show meravigliosi un paio di settimane fa in quel di Milano, On My Soul, Bruno

41 minuti dopo le 10, ciò significa che manca poco e arriva un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora un brano che scegliete voi, lo fate con la voce al 331 80 90 101, con i messaggi come preferite, basta che sia una bella canzone che serva a migliorarci la serata e magari anche a farci tornare un pochino indietro nel tempo. Tra pochissimo la scopriamo, state con noi.

0: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Ti aspettiamo!
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi.

0: Rain, anno 1984, Prince, la canzone che ci fa stare bene, brano iconico, leggendario, un piacere ritrovarlo grazie alla nostra Lucia in questo appuntamento. Qui nelle stories di R101, tra l'altro rivalità fra Prince e Michael Jackson notissima. Questa canzone, Michael Jackson si prese circa parte dei meriti per averla fatta scrivere a Prince, ce la posso fare. Perché? Perché Michael Jackson, lui aveva questa mania di segnarsi qualunque idea avesse in qualunque momento della giornata gli venisse l'idea, quindi anche di notte alle 5 di mattina se gli veniva un'idea lui si alzava e l'andava ad appuntare. Questa sua mania nacque perché lui in un'intervista raccontò una volta era a letto, gli venne un'idea, lui non la scrisse e secondo lui quella notte Prince scrisse Purple Rain, ovvero Dio, disse Michael Jackson, ha provato a dare l'idea al buon Michael, lui l'ha rifiutata, evidentemente non ha avuto, è stato troppo pigro per andarla a scrivere, quindi l'ha consegnata nella mente di Prince e ha regalato al mondo una perla magnifica, Purple Rain, la canzone che ci ha fatto stare bene. Il prossimo appuntamento tra meno di un'ora, 331 80 90 101 per scegliere la vostra, questa l'abbiamo scelta noi per voi, si chiama Stavo Pensando a Te, Fibra.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

23:02 minuti, martedì sera su R101 prende il via l'ultima ora delle stories di questo 28 luglio. La passeremo insieme, come sempre, dalle 20 a mezzanotte con me, Yaki, dal lunedì al giovedì. Decisiest, Davide Cisini in regia, voi al 331-8090-101. Tra pochissimo si gioca con parole tue, ripassiamo insieme le regole a breve. Nel frattempo c'è la musica su R101, Chandelier, sia.

0: Elton John, Britney Spears, nelle stories di R101 All Me Closer ci fanno entrare nel vivo dell'ultima ora del nostro martedì sera. Da Yaki una buona serata e buon viaggio a tutti gli amici in macchina. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca? Con parole tue è molto semplice. Tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione, a essa sarà associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci l'oggetto misterioso al 331 80 90 101 con la vostra voce. L'inghippo, la difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso la definizione un pochino complicata ed è la seguente. La base, per favore, grazie. Manufatto filiforme rigido a sezione affusolata biconica, deputato alla penetrazione controllata entro soluzioni di continuità discontinue di matrice dura calcificata, atto a determinare per applicazione di sforzo concentrato in area infinitesima la dislocazione meccanica di particolato residuale interposto, favorendone l'espulsione dalla sede occlusa mediante azione combinata di avanzamento assiale e leva differenziale a scala microscopica. Mi sembra tutto estremamente... Allora, c'è una parte, dice, entro soluzioni di continuità discontinue. A me sembra un ossimoro, però evidentemente immagino che chi ha fatto la definizione avrà studiato bene ogni parola. Il ritorno del particulato questa sera, era da un po' che non sentivamo la parola particulato, mi raccomando, con la U, che è molto importante. Che oggetto è quello di stasera? Provateci, 331 80 90 101, con la voce, tra pochissimo. I vostri tentativi, nel frattempo, a farci da colonna sonora nelle storie di R101 c'è Achille Lauro, il suo ultimo singolo, La città degli angeli.

0: Long Together, Mark Embor nelle stories di R101, mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione un pochino complicata. Sentiamo velocemente un tentativo.
1: Salve a tutti, sono Andrea da Firenze.
0: Ciao.
1: Secondo
0: Andrea,
1: secondo me è lo stura di Sesh.
0: Qua hanno invertito la seconda parte. Non è quello, non è lo stura lavandini, mettiamola così. 331 80 90 101 per provarci.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Ti aspettiamo!
10: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Biagio Antonacci, sognami nelle stories di R101, 23-26, buona serata da Yaki. Stiamo giocando a Con parole tue, un gioco in cui noi vi leggiamo una definizione un pochino complicata e voi dovete dirci qual è l'oggetto che si cela dietro ad essa. Stasera la definizione è... manufatto filiforme rigido a sezione affusolata biconica, deputato alla penetrazione controllata entro soluzioni di continuità discontinue di matrice dura calcificata, atto a determinare, per applicazione di sforzo concentrato in area infinitesima, la dislocazione meccanica di particolato residuale interposto, favorendone l'espulsione dalla sede occlusa mediante azione combinata di avanzamento assiale e leva differenziale a scala microscopica. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Una bilancia da cucina.
0: Non è una bilancia da cucina, neanche quella da bagno per terra per pesarsi.
2: Ciao, sono Annalisa da Milano. Per me è un cavatappi.
0: Non è neanche il cavatappi, che poi ho pensato, io la bilancia la tengo in bagno, magari qualcuno la tiene in sala, non lo so, scusate, queste qui sono le mie piccole cose mentali. Che... andiamo avanti.
3: Ciao Yaki, buonasera a tutti. Secondo Ciao. Me è lo spazzolino da denti. Buona serata e buonanotte. Ciao.
0: Buona serata, buonanotte. Fra quelli che abbiamo ascoltato sei quello che ci è andato più vicino, però non è ancora quello che stiamo cercando.
4: È il trapano.
0: Non è il trapano.
5: Ciao, l'oggetto Ciao. Misterioso è la piastra per saldare le fratture. Davide di Genzano. Ciao.
0: Ciao Davide, non è la piastra per saldare le fratture.
6: Per me è la vite. Ciao Marco da Bologna.
0: Non è la vite, né l'albero, né quella per i mobili.
7: Ciao, sono Stefania da Cremona. È forse il temperino.
0: Non è il temperino, nemmeno questo. Questo è l'oggetto che stiamo cercando, amici. 331 80 90 101 per le vostre voci. La definizione l'abbiamo riletta poco fa. Vogliamo dare un indizio, regia? No, stasera particolarmente cattivi e particolarmente fiduciosi nei vostri confronti. Tra pochissimo altri tentativi. Adesso Charlie Puth e Meghan Trainor su R101. Marvin Gaye. Let's move it.

0: Your Love, ATB Topic, A7S nelle stories di R101. Stiamo giocando con parole tue. Abbiamo letto più e più volte una definizione resa da noi un pochino complicata. Ci state provando al 331 80 90 101. Direi che la definizione l'abbiamo interiorizzata tutti. Passerei direttamente ai vostri tentativi. Sentiamo che oggetto è questa sera.
1: Ciao, sono Angelo da Leonforte, provincia di Enna.
0: Ciao.
1: La pinzatrice.
0: Scusa, non è la pinzatrice.
2: Ciao a tutti. Per me l'oggetto misterioso di questa sera è un cotton fioc. Andrea da Verona.
0: Cotton fioc, l'oggetto che stiamo cercando ha molto in comune, direi, con un cotton fioc, ma non è esatto.
3: Ciao R101, è la punta del trapano. Ciao Marco da Limbiate.
0: Ciao Marco, giustamente qualcuno diceva il trapano prima, Marco ha detto no, è la punta del trapano, non è neanche la punta del trapano, non è neanche la base del trapano, prima che qualcuno ci provi.
4: Ciao, è la siringa per l'iniezione.
0: Beh, sì, finiamo. Non è la siringa.
5: Ciao Iacchi, sono Marco da Cremona. L'oggetto misterioso è l'ago da cucire.
0: Non è l'ago da cucire.
6: Ciao Francesco da Matera. Ciao. Per me è la fresa.
0: Bello come tentativo la fresa, ma non è quello che stiamo cercando.
7: Ciao ragazzi.
0: Quanti?
7: Lo scovolino filo interdentale. Buona serata.
0: Allora sei andato ancora più vicino di spazzolino e ancora più vicino di cotton fioc, ma non è il filo interdentale.
8: Per me è il dente. Clara da Meda.
0: Il dente, che oggetto di uso comune. Il dente, chi non ha un dente? Oddio, vabbè. In tanti avete trovato l'oggetto di questa sera. Cos'è?
9: L'oggetto misterioso è lo stuzzicadenti.
0: Oh.
9: Ciao da Luca e Barbara da Verona in trasferta a Raccale.
0: Ciao,
10: ciao. Potrebbe Raccale essere lo stuzzicadenti.
11: Ciao Iachi, è lo stuzzicadenti. Chiamiamo da Lodi. Ciao.
12: Ciao Iachi, secondo noi è lo stuzzicadente.
0: Lo stuzzicadenti, l'oggetto che stavamo cercando questa sera. Amici, grazie per aver partecipato al Comparole Tue. Molto bravi agli amici e le amiche che hanno trovato la soluzione. C'è Tommaso Paradiso nelle stories di R101, agitare Coca-Cola. Enjoy the music.

Stay con Justin Bieber, la loro Stay su R101. 23:42, martedì 28 luglio, da Yaki. Una buona serata a tutti. Le 23:42, tra l'altro, significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Un appuntamento fisso qui su R101, uno spazio dove siete sempre voi a scegliere il brano che va in onda, che serve anche a portarci un pochino indietro nel tempo. Tra pochissimo scopriamo la canzone, quindi, amici, lo sapete, state con noi.

Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.

Istrice Subsonica, questa è la canzone che ci fa stare bene. L'ultimo appuntamento del nostro martedì sera con questo spazio, che ritornerà puntualissimo domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che ci aiuterà a iniziare la giornata con il piede giusto. Fatelo con la voce, perché almeno dalle voci carpiamo bene quelle che sono anche le sensazioni legate a una determinata canzone. Se volete farci tornare indietro a qualche estate fa, ancora meglio, con le canzoni estive che vi fanno stare bene. Nel frattempo la musica non si ferma. Su R101 arrivano Lady Gaga con Bradley Cooper, Shallow.

0: Enjoy the music. 101.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R.
2: R101.
3: 101.
2: In

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, meteo.
1: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCOM24. Queste le previsioni per le prossime ore sull'Italia. Permarranno le condizioni di instabilità sulla Sicilia, con nuvole, rovesci e temporali sparsi nel corso della giornata. Saranno insistenti in serata nel sud dell'isola. Nel resto del paese tempo quasi ovunque stabile e soleggiato, con sviluppo di temporali possibili tra pomeriggio e sera sulle zone alpine, lombarde e orientali. Temperature minime che saranno in aumento al centro-nord del paese e sulla Sardegna. Massime rialzo da nord a sud, con valori per lo più compresi tra i 30 e i 36 gradi. Se volete approfondire, visitate sito e app di meteo.it.
0: R101

Enjoy the music. 101.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: R101 Enjoy the music.
0: R101 Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.